L'hai già notato? La superficie delle cose è liscia, lucida, perfetta, senza irregolarità. È già la promessa di un futuro grandioso. Adesso accomodati e rilassati. Rilassati. Rilassati. Rilassati.

0: Sono venuto a vedere il bluff. Manca la sostanza, la sostanza. Un suono senza pancia, senza pancia. Che bella macchina, è tonda, ma pure quadrata.
1: Fatturare, fatturare, produrre. Dio pallone onnipotente.
0: Che noia, facciamo un figlio.

venuto a vedere il bluff. La politica, un ramo della pubblicità. La retromarcia dell'esistenza, la retromarcia dell'esistenza, la retromarcia

0: Radio Rock Italia.
1: Guarda che velocità, io sto cadendo. Precipito. Rapido, sempre più rapido, verso il fondo.

0: Ecco, ma allora questa sera che cosa puoi fare in piena libertà di poter far tutto?
1: Piena libertà, sì, cioè nel senso loro mi hanno detto di fare tutto, meno parlare di religione, di politica, di terrorismo, di terremoto. E allora mo sono indeciso fra una poesia e Giovanni Pascoli e Carducci.

sbagliare in ogni goccia di questa pioggia che cade pesante sopra ogni cosa. E fortunata è la sposa, l'estate ritorna, vedrai che ritorna a ricordarci che solo la fame è l'avventura che ti fa paura.

su geroglifici di buio come uno schiavo, tra scale mobili che a volte mi risucchiavano. La tua ombra, sono io la tua ombra, faccio surf seguendo la tua onda. Quando c'era il nuvolato che mi nascondo, ma diventerò un gigante ad ogni tramonto. Ed ogni volta che ti fanno una foto, ricorda bene che c'è sempre qualcosa che mi confonde. Quando spegni la luce di notte, che mi stacco da te, che mi stacco da te, e faccio il giro del mondo in questo mare di ombre.

non giro più in cerca di occasioni. La mattina mi vesto svelto. In corridoio ho scritto una frase che so ripetere, ma non riesco a ricordare. C'è una stanza vuota qui dove potresti fermarti. Dall'ultima volta che sei venuto la tengo.

0: Rock Sport.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Questa è Radio Rock Italia.

0: città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più niente.
1: Radio Rock Italia.

È lieto fine, non c'è una ragione. Anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come stai.

0: Rock Sport.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Sei su Radio Rock Italia.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
2: È venerdì, venerdì 29 maggio. Buongiorno, buongiorno. Questa è Radio Rock Italia, io sono Marco Bosco. E come sempre, eccoci qua. Partiamo subito, un risveglio forte, muscolare. Ma insomma, fino a un certo punto. Anche perché il primo brano che sto per passare non è proprio tutto questo granché, ma è un pezzo storico. Allora, come state? 3791 600 190. Andiamo.

0: mondo.
1: Ah, che belli i tempi delle case chiuse, eh? Sì, sì, sì, ma ne conosco tanti di persone che venderebbero la propria madre a un nano. Le sentenze di Faber. Meraviglia, sì, Alessandro. E non potevo cominciare meglio. È vero, è vero. Tra l'altro, una giornata particolare questa. Una giornata che viene da uno scroscio, ma del resto noi l'avevamo previsto. Perché chi sono io? Io sono il nipote del colonnello Bernacca. Il sole sorge alle 5:37. È già sorto. Tramonterà alle 20:35. Andiamo, andiamo, andiamo. Negative Message con Vivo Radio Rock Italia 7:05.

Sì, vi voglio fare sentire vivi, vivi, svegliatevi. Andiamo, andiamo giù dalle brande, giù dalle brande, anche perché ce lo dice anche la luna che gliene frega. La luna si leverà alle 19:15 e calerà alle 4:01 di domani mattina, gibbosa crescente. Tutte queste info oggi ce le dà il mio collega Antonio Sanò, che si alterna qui nel pool dei meteorologi alle 7 e passate da 9 minuti, Colle del Fomento.

0: perduto.
1: Noodles, mi piacciono i noodles. Noodles fa molto cucina cinese, sì. Allora, andiamo a Roma oggi. Generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. Dopo lo scroscio, insomma, le temperature si sono un pochino abbassate, come è giusto che sia, insomma, minima 20, massima 30. E ieri, insomma, e l'altro ieri pure 35-36, un po' troppo, eh. Timoria, eh. Così facile.

0: Rock Sport.
1: Ci faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: Questo è
7: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
9: Primo appuntamento con il classico Sveglia 7:17. C'è Nada.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, entrando nel dettaglio, avremo nuvolosità innocua al mattino. Mi piace la nuvolosità innocua. Pioggia alternata schiarite al pomeriggio, quindi un po' di incertezza, e cielo poco nuvoloso alla sera. E la sera, insomma, rimettiamo al posto gli ombrelli.

era Caspio con Questa Sera. Allora, durante la giornata di oggi si registrerà una massima di 30 gradi alle 14, mentre la minima sarà di 20, cioè la minima è alle ore 6, quindi ci stiamo dentro, Poi vi dico i venti, mi raccomando, 3791 600 190, forza, oggi giornata di sciopero, giornata di sciopero, vi dirò bene cosa accadrà, perché Roma sarà in tilt, come succede sempre in questi casi. Via, al basso!

sorridete, sorridete. Allora, i venti per chi va a vela saranno al mattino deboli, provenienti da sud-ovest, capito? Sud-ovest, sapete che vuol dire? Vuol dire libeccio, con intensità tra 8 km e 23. Al pomeriggio, moderati da sud-ovest a ridanghe, con intensità tra i 14 e i 33, quindi un leggero rinforzino. Deboli da nord-nord-ovest alla sera, con intensità tra i 5 e gli 11 km orari.

Nessuna certezza, quanto è vero. Allora, eccoci qua, l'intensità solare, la più alta, sarà alle ore 12, oggi a mezzogiorno, mi raccomando, valore UV di 5.7 che corrispondono a 793 watt su metro quadro.

il discorsetto delle tigri da soggiorno, è il discorsetto che vi, ciao, che vi faccio anche io. Salutato, sono passati delle persone, sono una persona educata, saluto. Allora, il 29 maggio sciopero nazionale di 24 ore, ecco i dettagli. Le organizzazioni sindacali CUB, Trasporti e SGB, Sindacato Generale di Base, hanno comunicato di aver aderito allo sciopero generale di 24 ore proclamato per il 29 maggio, cioè oggi, da CUB, SGB, ADL Varese, SICOBAS e USICIT, ora al di là delle sigle. Durante lo sciopero, quindi, il servizio, stiamo parlando degli autobus, no? Di tutta la rete ATAC, stiamo parlando insomma di Roma, chiaramente, in prima battuta siamo impattati, quindi il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge. Quali sono? Da inizio servizio alle ore 8:29 e dalle ore 17 alle ore 19:59. Vediamo un po' le modalità di svolgimento dello sciopero. Nel territorio di Roma Capitale lo sciopero riguarda l'intera rete ATAC e le reti degli esercenti autoservizi Troiani, SAP, servizi Tuscia, Bis, ATR. Sulla rete ATAC lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento e il servizio di bus a chiamata, Clickbus ATAC, quindi tutto fermato.

Allora, vediamo un po' come si articolerà lo sciopero. Quindi partiamo dalla notte che ci siamo lasciati alle spalle e alla mattinata di oggi, quindi 28 notte, 29 maggio mattina. Garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980. Do i numeri, però chi si riconosce in queste linee può capire. E delle linee 314, 404 e 444 gestite da altri esercenti. Non garantite le corse delle linee bus notturne, la cui denominazione inizia per N. Comunque è un problema che questo ormai ce lo siamo lasciato alle spalle perché è giorno fatto. Andiamo alla giornata di oggi. Garantite le corse sull'intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8:29. Quindi per il momento corrono, si muovono, e poi alle 8:29 blocco, e dalle ore 17 alle 19:59, queste sono le due finestre. Non garantito il servizio sull'intera rete dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio diurno, Non garantite, attenzione, leggo ancora, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee. Vabbè, questo non ve lo leggo perché tanto, oddio, però le corse notturne impattano sulla notte di stanotte. Allora sì, le corse notturne delle linee, prendete nota. 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980 e delle linee 314, 404 e 444 gestite da altri esercenti. Insomma, non sono solito dare i numeri, è semplicemente che questo è un comunicato che secondo me può essere utile se qualcuno si riconosce, cazzo, quello è quello che prendo io, e oggi non passa, aia.

0: Rock Sport.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
7: State ascoltando
8: Giù dalle brande.
7: Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
9: Sveglia, sveglia, è il momento della novità. Willy Peyote in cerca di uno schianto.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

In cerca di uno schianto, è evidente il campione del pezzo dei Subsonica, ma come detto, questa non è una collaborazione, è semplicemente un tributo. Si conoscono. Allora, io interromperei lo snocciolamento di tutti i numeri, anche perché insomma le linee che sono, non sono garantite, sono sempre le stesse, e farei un discorso più ampio. Vediamo un po'. Durante lo sciopero nelle stazioni della rete metro ferroviaria, che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale, quindi ce la dobbiamo fare a pedagna, biglietterie, parcheggi e bike parking. Vediamo un po', durante lo sciopero non garantito il servizio delle biglietterie, i parcheggi di Interscambio restano aperti, il servizio delle biglietterie online non subirà alcuna interruzione. E beh, vorrei ben dire, è tutto self-service online. Utilizzate le biglietterie online o pagate direttamente in stazione o a bordo della flotta di superficie con carte di credito debito. Durante lo sciopero, vediamo un po', nelle stazioni della rete metro ferroviaria, ad eccezione della stazione Ionio, non sarà possibile utilizzare i bike box. Il deposito o il ritiro della bici potrà essere effettuato al di fuori della fascia di sciopero. Alla stazione Ionio invece sì. Sono stato una volta solo alla stazione Ionio. Per arrivarci, per capire come prendere la coincidenza, ci ho messo mezz'ora, ma io non sono fatto per i mezzi pubblici.

Rutuli's Tavern per Rednecks qui a Radio Rock Italia, sono le 7.55, ma vediamo un po' perché scioperano, eh? Le motivazioni poste alla base, quelle principali, sono due punti e a capo: contro la guerra, l'economia di guerra e l'aumento delle spese militari, per la pace a partire dal Medio Oriente e dall'Europa e gli investimenti su sanità, scuola, trasporti, welfare, il cui peggioramento approfondisce le disuguaglianze e la povertà esistente, contro lo sfruttamento sul lavoro, la precarietà e il mancato adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori del settore pubblico e del settore privato, per forti aumenti dei salari e delle pensioni, per l'approvazione di una misura di salario minimo non inferiore a 12 euro l'ora e per la reintroduzione di un meccanismo automatico di adeguamento delle retribuzioni all'andamento del costo della vita. Questo è sacrosanto. Contro il genocidio in Palestina, la fornitura di armi a Israele e l'assenza di un intervento concreto per dissociarsi dagli orribili crimini perpetrati dal governo di Israele in Palestina e Libano, nonché da quelli perpetrati dagli Stati Uniti in Venezuela e a Cuba, per il sostegno incondizionato alla missione della nuova flottiglia e la tutela dei volontari impegnati a portare aiuti al popolo palestinese, per le sanzioni ad Israele e Stati Uniti, nonché la rottura delle relazioni diplomatiche e commerciali appunto con Israele e Stati Uniti. Per il resto, dopo Calcutta.

insomma, non è stata proprio una scelta coerente questa musicale, ma ve le spiegate oggi proprio no, direi di no. Calcutta insieme a Fitness Forever, va bene, sempre piacevole. Sì, sono fatte quasi le 8, manca un minuto. Allora, continuando con le motivazioni che sono alla base di questa agitazione sindacale. Contro l'assenza di politiche sociali, a cominciare dall'emergenza abitativa e la mancanza di piani di sviluppo dell'edilizia popolare per una seria riforma degli ammortizzatori sociali. Contro politiche repressive dei diversi decreti sicurezza, e non ve li elenco, per rafforzare la repressione del dissenso, le proteste e la sicurezza urbana. Contro gli abusi della commissione di garanzia, le delibere che restringono il diritto di sciopero e il tentativo di imbavagliare le lotte nel settore della logistica, per l'abrogazione delle leggi 146 del 90 e 83 del 2000. Contro l'assenza di politiche industriali capaci di affrontare le transizioni in corso e di superare la fase di forte conflittualità, innescando un processo di ulteriore deindustrializzazione e sfruttamento delle classi popolari e dei lavoratori. E infine, ma mi sembra, insomma, come si dice, ultimo ma non per ultimo, contro le morti sul lavoro, per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Le morti sul lavoro sono una cosa veramente che fa venire la pelle d'oca. Non va bene, no.

0: più resto lo stesso.
1: Fast Animals and Slow Kids. Allora, sono le 8 passate da 2 minuti e oggi, insomma, abbiamo fatto un piccolo strappo alla regola, nel senso che dopo il meteo su Roma di solito faccio una panoramica, ma ho dato precedenza alla situazione dell'agitazione, degli scioperi che oggi colpiscono un po' tutti i servizi, ma non soltanto il servizio del trasporto.

perché insomma lavora qui nella nostra radio, è anche il fratello della buona Valentina Paciotti, la nostra speaker che trasmette tutti i lunedì, è insomma un bel canto, un bel tenore, come direi, eh? E Il cuore in polvere è un bellissimo brano, eh sì, scritto a quattro mani con Morgan, tra l'altro. Mi taccio, che è bene che parli Federico, eh? Avanti.

0: il cuore in polvere, Federico Pasciotti. Allora, torniamo a questioni meteo. Sì. La prossima settimana, attenzione, perché l'alta pressione, ahimè, ha i giorni contati. Cederà a partire dalla festa della Repubblica, perché sì, siamo reduci da giorni di caldo anomalo. L'alta pressione che sta dominando, provocando temperatura ben oltre la norma, ha i giorni contati. Dalla prossima settimana un fronte temporalesco arriverà in discesa dal nord Europa e innescherà una fase potenzialmente pericolosa, perché svilupperà tanta energia potenziale. Iannacci!
1: E la boiana è un falco.

400 dalla Val Brembana, 700 dalla Val Vicezzo, 500 dalla Val d'Introbbio per la Poiana Nora. No, è troppo a bruciare nelle ciminiere,

0: Allora, la settimana si aprirà lunedì 1 giugno all'insegna ancora della stabilità atmosferica con sole e valori termici davvero troppo elevati per questo periodo dell'anno. In città come Milano, Bologna, Firenze e Roma, figuriamoci, sono previste punte massimo intorno ai 30 gradi durante le ore pomeridiane. Io, allora, a me piace, però insomma, dico la verità, in questi giorni un po' troppo, un po' too much, sì. Da martedì 2 giugno, che per inciso è festa, l'anticiclone inizierà a mostrare i primi segni di cedimento a causa dell'arrivo di un fronte più fresco ed instabile che arriva proprio scende dal nord Europa. Lo schema per l'innesco dei forti temporali ormai l'abbiamo così imparato a conoscere, lo sapete ormai, vi racconto queste storie che ormai maneggiate con estrema confidenza. Dopo il grande caldo si accumula una grande energia nei bassi strati dell'atmosfera, è il vero carburante di cui si nutrono le celle temporalesche. Si sviluppa tanta energia potenziale, poi giù, boom, piogge e via.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: folle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Rock Spot. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto, tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai Mechlon Lennox?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Questo è
11: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
10: ma non troppo.
12: Sveglia, sveglia, sono le 8:17, il classico col banco del mutuo soccorso, non mi rompete.
11: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, quindi vediamo un po'. Occhi puntati appunto dalla giornata di martedì 2. Dapprima sulle regioni del nord, dove non si esclude il rischio di supercelle, quindi queste celle che potrebbero sprigionare acqua e locali grandinate. Per l'esatta localizzazione dei fenomeni dobbiamo aspettare ancora qualche giorno, per ora siamo ancora un po' troppo distanti, non si può fare una previsione precisa. Mercoledì 3 poi il fronte temporalesco potrebbe raggiungere anche il resto dell'Italia, portando piogge intense e un generale calo delle temperature. Nel corso della seconda parte di settimana un secondo impulso temporalesco potrebbe raggiungere il nostro paese, dando il via ad una nuova fase di maltempo a partire dal nord. Vediamo. Passare dai 35-40 gradi a un rischio di temporali non è più così anomalo come situazione, è la risposta termodinamica dell'atmosfera che cerca di ritrovare il suo equilibrio. In un clima che vede temperature medie sempre più alte, l'energia potenziale è sempre più in aumento, rendendo questi passaggi stagionali o settimanali potenzialmente più pericolosi. Il consiglio è sempre lo stesso: monitorare i bollettini di allerta meteo e non sottovalutare mai la velocità con cui un cielo sereno può trasformarsi in una supercella temporalesca. Capito? Occhio, via!

E salutiamo anche i diaframma alle 8:26. Un accenno sul delitto Garlasco: la procura di Pavia dispone consulenza psichiatrica su Sempio. Insomma, il 38enne accusato dell'omicidio di Chiara Poggi dovrà sottoporsi a perizia per valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore Fabio Napoleone ha dato mandato al professor Roberto Catanesi, psichiatra, quale consulente tecnico. I legali di Sempio: valuteremo se e quando farlo sottoporre a perizia. Questo è un caso senza fine proprio.

0: È tutto vero, è quello che non si può dire sul caso Garlasco ancora, perché è tutto meno che vero, insomma, quello che è emerso è ancora molto controverso. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito appunto dell'inchiesta sull'omicidio Poggi. Il procuratore Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza in capo all'indagato di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere con riferimento ai fatti per cui si procede e al momento della loro realizzazione. La presenza di eventuali disturbi o alterazioni di significativa rilevanza tali da incidere sul giudizio di imputabilità, nonché il grado di correlazione con i fatti contestati, l'eventuale configurabilità di una condizione di pericolosità sociale. Insomma, tutti questi aspetti andranno valutati da un perito appunto psichiatrico. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi. Roberto Catanesi, che è un medico psichiatra, quale consulente tecnico, e quindi via la consulenza.
1: Escono tutte le sere per essere certi di non ritrovarsi a rimpiangere niente. Si riempiono gli occhi, le mani ed il ventre

procuratore Napoleone esprime anche l'esigenza di svolgere accertamenti alla luce delle consulenze tecniche depositate dalla difesa dopo la chiusura delle indagini, a seguito del deposito da parte della difesa dell'indagato Andrea Sempio di plurime consulenze tecniche intervenute nel breve arco temporale decorrente dalla notifica all'avviso di chiusura delle indagini, si legge nella nota, e considerato che i termini delle indagini preliminari risultano tuttora pendenti, con scadenza fissata al 28 di settembre. Si è ritenuto opportuno disporre ulteriori accertamenti. In particolare è stato disposto che i consulenti tecnici del pubblico ministero, già nominati, procedano a specifiche verifiche al fine di esaminare le prospettazioni tecniche formulate dalla difesa e di valutarne la fondatezza anche sotto il profilo del rigore e dell'affidabilità scientifica. Insomma, inizia la partita dei consulenti.

Beh, ovviamente non si sono fatti attendere i legali della controparte, quindi l'avvocato Cataliotti e l'avvocata Taccia, che difendono Sempio, e hanno detto, soprattutto Liborio Cataliotti ha detto: ricordo bene il processo di Anna Maria Franzoni, andate a vederlo, venne chiesta la perizia, decise di non sottoporsi la diretta interessata, dunque noi non so, ne parleremo domani. Il legale ha poi sottolineato: certo, è un dato che non si può fare il tratto personologico di una persona sui suoi diari o su un social forum, ed è altrettanto certo che non gli si può imporre di sottoporsi a una perizia, e questo lo valuteremo noi del team difensivo, se e quando farcelo sottoporre. Va da sé che, siccome la procura lo ha chiesto, se e quando lo chiederemo noi, immagino che la procura non potrà dire di no. Vediamo poi adesso un po' le consulenze.

La consulenza psichiatrica richiesta dalla procura di Pavia arriva dopo la consegna da parte dei legali di sempre di tutta una serie di altre perizie che includono gli esiti degli accertamenti medico-legali sulle cause e il tempo della morte di Chiara, antropometrici per verificare se le impronte del killer siano compatibili con le dimensioni del piede dell'indagato, dattiloscopici sull'impronta 33, insomma tutta una serie di sviluppi molto molto dettagliati. Gli avvocati Liborio Catalotti e Angela Taccia hanno inoltre depositato ai PM una memoria con documenti per contestualizzare i soliloqui di Sempio che per i difensori del 38enne non hanno alcuna natura confessoria, non contenevano alcuna novità rispetto ai commenti degli utenti dei podcast e delle trasmissioni. Adesso in Nova Gorica, Nova Gorica, con carne e saliva, e poi andiamo al break.

0: Rock Sport. State parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
0: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
0: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
8: Beh, ormai io penso che vi sarete svegliati, no? Dai, arriva il Piotta con Aldair.
0: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Anche quest'anno lo Studio Call sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso. Staff di alto livello, cura massima dei pazienti, professionalità, esperienza e tecnologia all'avanguardia e dal vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto altro. Lo Studio Call si preoccupa anche di rendere accessibile a tutti la cura dentale. Chiedete informazioni. Studio Call, la cura completa del vostro sorriso. Vediamo un po' come raggiungerli. Allora, innanzitutto lo studio è in Piazza dell'Alberone 1. Poi hanno un sito che è Studio Call, scritto call con la k.com. Il numero di telefono è lo 06 789 346, o potete mandare anche un WhatsApp al 334 840 7923, al quale vi risponderanno subito. Ma

8:57 qui a Radio Rock Italia, salutiamo in negrita con Mamma Mae. Allora, si fa un gran parlare di Sinner, ieri KO a Roland Garros, non sono un robot, anche io posso fallire, non avevo più energia, Tennista azzurro è uscito ieri battuto da Juan Manuel Cerundolo al secondo turno del Roland Garros, peccato, Vediamo un po' che cosa ha detto in conferenza stampa. Parlami.

è una vertigine un po' quella che deve aver avvertito Yannick Sinner ieri, quando insomma nel bel mezzo della partita, di cui era padrone, si è spento e ha perso poi in 5 set. Colpa del caldo? Un malore? Lui dice: non sono un robot, nessuno è costruito per non fallire mai, lo ha detto appunto il tennista altoatesino in conferenza stampa. Oggi è andata così, non ho semplicemente visto l'uscita ed è una cosa che normalmente non mi succede. Le condizioni fisiche, ha spiegato, non erano ideali nemmeno nella prima fase del match. Ho iniziato a sentirmi molto stordito in campo, con pochissima energia, ed ho provato a chiudere il match, ma non ne avevo forza. E quindi, insomma, l'abbiamo visto, no? Si è progressivamente spento, ce l'ha messa tutta, ma insomma, non è un robot, eh? Dai.

Sinner dice anche: nel quarto set l'ho lasciato un po' andare, ovviamente si intende all'avversario, no? Per provare a vedere di poter avere più energia nel quinto, quindi insomma era sua intenzione provare a giocarsi tutto nel set decisivo, ma non sono riuscito a tenere il primo game e da lì è andata tutta in discesa per lui. Stamattina mi sono svegliato, cioè sta parlando appunto del giorno del match di ieri, e non stavo bene. Ho cercato di tenere gli scambi corti e all'inizio colpivo molto bene, poi a un certo punto ho sbattuto contro un muro ed è finita lì. A metà del terzo set ho iniziato a sentirmi male, anche se stavo giocando un tennis fantastico, ma oggi proprio non riuscivo a trovare energia. È stata una situazione difficile, ma ancora una volta è lo sport. Faceva caldo, ma non un caldo pazzesco. Mi sembrava che si potesse giocare piuttosto bene. Il problema non era il caldo e né le condizioni. Il problema ero io. Molto, molto onesto. Insomma, è un ragazzo comunque equilibrato, né la vittoria né la sconfitta.

Ma cosa ha causato i malori di Sinner? Lui dice: è difficile da dire, credo sia il risultato di tante cose messe insieme, non di una sola. Ho giocato tanto e non ho avuto molto tempo per recuperare. Qui il primo match l'ho giocato molto bene, ma quando torni in campo il giorno dopo non hai comunque tanto tempo per recuperare, anche se avevo finito sì tardi, ma non troppo. Stanotte però non ho dormito bene e stamattina quando mi sono svegliato facevo fatica. Può succedere, durante l'anno ci sono sempre un paio di giorni in cui non ti senti perfetto. Ecco, oggi è stato proprio uno di quelli. Che peccato.

0: poi qualcuno lo ha criticato per aver giocato troppo, no, negli ultimi mesi. E lui dice: io non posso sapere come sarebbe andata. Se non avessi giocato Madrid o Roma, magari arrivavo qua e avrei comunque avuto un giorno come questo in cui ti senti male. Guardando indietro è sempre difficile. Ho vinto 3 tornei sulla terra, risultati incredibili, una striscia fantastica. Come ho detto all'inizio dell'anno, questo torneo era l'obiettivo principale e uscire così presto non era esattamente ciò che volevo. Però non sai mai se sarebbe cambiato qualcosa saltando Madrid o Roma. Non abbiamo la controprova e non lo sapremo mai.
1: Rockstar. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Questo è
11: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
10: ma non troppo.
0: Ultimo appuntamento con il classico, sia per oggi che per tutta questa settimana, e ce ne andiamo con Gianna Nannini.
11: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

salutiamo anche la Gianna. Allora, non so se ricordate, ieri abbiamo parlato, quando era ieri o l'altro ieri, ma mi pare ieri, di due spicci, no? La nuova serie su Netflix di Zero Calcare. Ecco, allora, facciamo un discorso adesso un pochettino sul dietro le quinte, cioè perché c'è questo grande successo, no? Di Zero Calcare, cioè parliamo dell'animazione, di coloro che poi mettono la matita sul foglio, no? L'Italia è competitiva, formiamo talenti perché restino. Chi lo dice? Lo dice Giovanna Bo. La Giovanna Bo è il CEO, l'executive producer di Doghead Animation, lo studio di animazione che sta dietro appunto al successo delle serie di Zero Calcare. C'è stata una manifestazione che si chiama Cartoons on the Bay, e quindi è stata intervistata la dottoressa Giovanna Bo. Sentiamo cosa ci ha detto.

è Medio Oriente, Bud Spencer Blues Explosion. Allora, l'Italia dell'animazione è competitiva a livello internazionale e capace non solo di far crescere i propri talenti, ma anche di trattenerli, che questo è sempre molto importante, la cosiddetta retention. È il quadro che delinea Giovanna Bo, come vi dicevo, CEO ed executive producer di Doghead Animation, lo studio di animazione che sta dietro al successo delle serie di Zero Calcare. E questo è stato detto, diciamo, a margine di un incontro a Cartoons on the Bay. Il segreto, spiega, è un modello che unisce formazione scolastica e training specifico sulle pipeline produttive, con una retention del 90%, che è veramente tanta roba, dei talenti formati che vengono poi inseriti nelle varie produzioni. Abbiamo riportato la parte produttiva dell'animazione in Italia e per farlo era necessario creare un vivaio di talenti. È un po' quello che non siamo stati capaci di fare nel mondo del calcio, questo lo dico io. Siamo passati da 30 a 500 collaboratori dal 2019, lavorando su progetti come Topo Gigio e ora su produzioni internazionali come Hasbin Hotel per Bento Box e il franchise di animazione di Batman per Warner Bros.

sempre secondo appunto la CEO di Doghead, la dottoressa Giovanna Bo, il settore gode di buona salute grazie a strumenti come il tax credit, che con un'aliquota del 40% sulle produzioni straniere ci rende competitivi rispetto a paesi dell'est Europa o dell'Asia. A questo si aggiungano talento, creatività e un'affidabilità che ci siamo dovuti riconquistare. Un punto di svolta è stato il successo della serie di Zero Calcare per Netflix, è proprio da qui che siamo partiti. È stata un'esperienza impegnativa che ci ha permesso di ampliare il nostro pool di talenti ed ha fatto girare il nome di Doghead a livello internazionale, portando player importanti.

Lara Moroni con Lacrime dal cielo. Allora, oggi per i creativi italiani, dice sempre la Bo, c'è la possibilità di rimanere. Lavorare alla Pixar è un sogno, ma sapere di poter lavorare a Firenze o Milano su produzioni di calibro mondiale è una grande opportunità. Tra i progetti in corso, lo studio sta realizzando il lungometraggio Becco di Rame, prodotto da Movimenti Production e Idea Cinema, e ha firmato le animazioni per il nuovo documentario Vittorio De Sica, La vita in scena, presentato a Cannes. Riguardo all'intelligenza artificiale, la posizione è netta: quella generativa non ci interessa, vogliamo valorizzare il talento umano. Forse per velocizzare i processi sì, ma non per sostituirsi alla creatività, giusto?

e non è più Giulia. E allora chi è? Non si sa. Allora, insomma, sull'intelligenza artificiale la posizione della Boa è netta. Quella generativa non ci interessa perché vogliamo valorizzare il talento umano. La studiamo come strumento per velocizzare i processi, ma non per sostituire la creatività. E infine un appello alla stabilità del sistema. La criticità maggiore, secondo lei, è la necessità di certezza per gli investitori stranieri, e questo è un punto importante. Bisogna avere una visione di lungo termine, dice, la sicurezza che le regole non cambino da un giorno all'altro e velocità nella burocrazia. Hai detto niente. L'efficienza degli strumenti che hanno favorito il ritorno dell'animazione in Italia deve essere una garanzia solida per il futuro. Beh, speriamo che almeno in questo sistema si riesca a fare da traino.

0: Aia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: State ascoltando
9: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
10: Ultimo appuntamento con le novità per oggi e per tutta la settimana. Arrivano Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

E questa è una combo, Mace, uno dei produttori più influenti e visionari della musica italiana, Salmo, un rapper tra i più noti che ha già collaborato con lui in brani di grande successo, e poi c'è Colapesce, insomma, cantautore e polistrumentista, che è una colonna dell'indie pop, noto sia per la sua carriera solista che per poi il sodalizio con Di Martino. Insomma, è un singolo che secondo me diventerà già un po' un tormentone estivo. Allora, io sono arrivato quasi alla conclusione. Dopo vi leggo anche il palinsesto, che oggi ci sono un paio di novità stuzzicanti rispetto alla regola, alla ricetta consueta.

Dentro Marilyn After Hours. Allora, vado a leggervi il palinsesto. Sì, sì, sì. Dopo di me Marte contro, come al solito, con Dario Cecchettani che sta facendo così lo slalom tra le macchine, perché oggi, insomma, è una giornata campale per Roma, visto lo sciopero di cui prima. Poi alle 13 avremo Urgentissima, condotta oggi in maniera così, diciamo, estemporanea e insolita da Silvia Ostini al posto della buona Sofia Baldolini. Alle 15 abbiamo Paolo Di Cenzo, anche lui promette di imbracciare, non so, armi e bagagli, fucile, microfono, tutto per arrivare in tempo, è quasi weekend. Alle 17 la Rocky Pirina 500 oggi sarà condotta da Federico Clemente al posto del buon Emanuele Guzzardi. E alla sera, forse l'unica vera certezza è Irene Worms.

0: la musica degli Scudo con Tilt. È il Tilt quando si giocava a flipper e si era ragazzotti. Che bello. Allora, me ne sto per andare, signori. Vado in sigla. Quando ci rivediamo noi? Venerdì 29 oggi, sabato 30, domenica 31. Lunedì primo giugno con Giuda Le Brande. Vado in sigla. Dopo di me un pezzo di Finardi e poi Dario Cecchettani. Ciao!
1: Ha parlato! Ah, non è nessuno, eh!
2: Avete ascoltato?
3: Giuda Le Brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Venerdì 29 maggio, venerdì, siamo arrivati anche alla fine del mese marianico, come volano gli anni, siamo quasi a novembre, io farò 51 anni, cazzo.
2: Ciao da.
1: Ciao.
2: Ciao marziane e ciao marziani.
1: Sì.
2: Sono Marte.
1: Ciao.
2: Dai che è venerdì, oh. E se ne andiamo tutti a bere.
1: Sì, perché ieri sera no. Mamma mia, quante storiacce ieri.
3: Buongiorno.
4: Buongiornissimo.
1: Ma guarda, quando è issimo si vola.
4: Buongiorno
1: a te, dolcezza, vai.
4: Ciao Dario, dalle 10 alle 13 è un orario più confacente ai tuoi standard di vita.
1: Sì.
4: La tua biometria mi dice che riesci ad andare al bagno con maggior regolarità.
1: Il punto...
4: Te pare poco?
1: No, non mi pare poco, il punto è cercare di arrivare puntuali, ma questo è un altro.
5: Dai, Marte contro. Attaccami sto Dasco.
1: Ancora parli, Dasco. È stata colpa

0: Ricca Lunatica, Vasco Rossi, quale miglior buongiorno di quello di Alessandro Sfalcio e Rock Italia nelle orecchie, grande. Buondì Marziani, buongiorno a te, però fa una specifica. Marziani, Lunatici, continua il mio countdown verso il 5 di giugno, cioè prossimo venerdì. Però non temete che vengo qui a fare quinto quartiere e poi me ne vado, c'ho il treno alle 2. Quanti di voi hanno il treno alle 2 per Ferrara per andare a vedere Vasco? Sapete che forse c'ho un biglietto in più. Non posso dirlo, allora... 11 minuti trascorsi dopo le 10 parto dal palinsesto perché oggi è un po' stravolto, là devo fare delle informazioni di servizio. Oggi è venerdì ed è l'ultimo giorno della settimana e anche questo fine settimana sarà l'insegna del mare, anche se poi insomma, è meglio che non parlo perché sto già nero come un tizio. Marco Bosco vi ha non solo buttato e buttati giù dalle brande, ma manca aspettato col tardato, città bloccata, pazzesco, manifestazioni, camion incastrati, Gesù Cristo. Dario con voi in voce fino alle 13, dopo di me dalle 13 alle 15, urgentissima, in posto, al luogo, il luogo di Sofia Baldrini ci sarà invece Silvia Ostini, e dalle 15 alle 17 è quasi weekend, Paolo Di Cenzo contro lo sciopero dei mezzi, dalle 17 alle 20 Rocky Pirina 500, non c'è Emanuele Guzzardi, ma dove sarà? È all'Iron, sta lavorando il ragazzo, ci ha dato una grande esperienza, al suo posto Fex questa sera dalle 20 alle 22, la mia protetta, la pallidina, la roca, la rocker, allora dalle 20 alle 22 Megahertz con la raggiante voce di René Forms.
1: Ma che gli UFO, ma come mi innamoro mi stufo, come mi innamoro mi stufo, sono diventato vecchio troppo in fretta, intelligente troppo tardi, comunque tutto il tempo codardo, è quel che non ho fatto, quel che è peggio,

0: gelatai, o alla gente che pensa che l'arte stia nei musei.
1: Gente che pensa che l'arte stia nei musei.
0: Da tempo non scrivo più del cielo, perché i palazzi mi fanno velo.
1: I palazzi mi fanno velo.
0: Lascio la scuola, sono stanco di sedermi all'ultimo banco.
1: Di sedermi all'ultimo banco.

0: Rock Spot. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Questo è Arte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
9: Eccoci qua, il momento del primo classico. Poi, essendo arrivato in ritardo, tutto il recapone ve lo faccio dopo, delle frequenze, ma anche delle modalità per le richieste. 3791-600-190. Intanto Adriano Celentano, vai.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Brasicori che giro Oros, Adriano Celentano, 10 e 21 Radio Rock Italia. Ora come la state ascoltando Radio Rock Italia? Radio Rock Italia la state ascoltando attraverso il web, quindi radiorockitalia.it, come ho anche puntualmente linkato sul mio social Dario trattino basso c'è cioè, trattino basso 24 e, oppure la state sentendo attraverso l'app di Radio Rock e di Radio Rock Italia, dove trovate entrambe le emittenze. E poi chiaramente se siete al mare, che ormai è periodo di mare, state sempre al mare, quindi potete sentirmi sulle radioline vecchia maniera nelle cuffie mentre siete sbragati sui lettini a prendere il sole, beati voi. No, non lo posso dire, ieri mi hanno insultato tutti tutta la sera. Comunque FM 96.6. Se invece siete in macchina, e oggi bel trafficone, ho trovato manifestazioni, strade bloccate, camion incastrati. Comunque se siete in macchina, DAB Plus, in ordine alfabetico, Radio Rock Italia. Allora, oggi è venerdì, quindi vabbè, countdown weekend, io avrò un weekend con mia figlia, poi ne parliamo lunedì. Ieri sera seratona, è stato il Dante Dario Tour, era tanto tempo che non uscivamo insieme, siamo fatti 3, 4, 5 posti per andare a salutare amici dei banconi, perché noi abbiamo questa fortuna di essere amici della gente dei banconi. Un saluto a tutta la Mescita, allo Zic, al Barzogno, a Smile, insomma. Siamo divertiti, ci hanno visto in vari riti, abbiamo messo qualche foto. Oggi è il giorno delle richieste, la prima mi arriva da Roberta, in negrita, Hollywood.

Negrita, qui non è Hollywood per Roberta, grazie, Robby, buongiorno anche a te. 3791-600-190, oggi le richieste, ieri mi sono fatto una bella carrellata di richieste rock parlando con i miei amici Vix e Alessandro, abbiamo tirato fuori un po' di chicche rock and roll. Oggi invece vado a stampo libero e abbraccio, quindi potremmo avere cose varie, accetto tutto, si accettano richieste. Tra un po' alle 10.30 mi sparo la doppietta, addirittura doppietta di richieste. Allora, nel frattempo ho scelto, oggi parleremo appunto di un quinto quartiere, quindi ho detto già questa rubrica che mi è sorta nell'anima da poco, dove io vado in giro per il mondo, sono partito da Roma, Monteverde, poi Trastevere, per parlare di quartieri, storie di quartiere e tutto, ma come ho detto non voglio essere bloccato all'interno del raccordo anulare, che già lo siamo tutti i giorni quando cerchiamo di muoverci per questa città meravigliosa, quindi voglio parlare anche di altri quartieri dell'Italia e anche dell'estero, e oggi voglio fare un salto proprio lontano, l'ho nominato tantissime volte perché lo nomino sempre per diciamo perché forse ha dato i natali ad un genere musicale moderno come il rap, quindi oggi prendiamo l'aereo mentre voliamo con questa navicella verso Marte, deviamo un attimino oltreoceano e andiamo a vedere dall'alto New York, quindi andiamo a parlare oggi del The Bronx, mica male, il Bronx è uno dei 5 distretti borough di New York. A proposito, ricordo The Boroughs su Netflix, Netflix, serie diretta da me nel doppiaggio, bellissima, dei fratelli Duster, uno dei 5 distretti di New York, situato a nord-est di Manhattan, ma è celebre per essere la culla della cultura hip-hop, appunto, per ospitare attrazioni di fama mondiale come lo Bronx Zoo, lo Yankee Stadium e la sua autentica tradizione gastronomica italo-americana.

Io, me stesso e nessun altro. Quanto è bello stare soli con noi stessi. Ma ricordate che la solitudine è una strana compagna. Lei ti sorride come una puttana, poi ti lascia senza fiato per poter gridare. Questa forse la metto come richiesta mia. È una canzone di Antonello Venditti, Stai con me, dall'album Buona Domenica. Allora 10:33, allora stiamo dicendo, voglio parlare del Bronx, delle attrazioni principali. Puoi esplorare il Bronx Zoo, tra i più grandi zoo metropolitani del mondo, e immergerti nella natura presso il New York Botanical Garden. Sport e spettacolo, puoi assistere a una partita di baseball dei New York Yankees presso lo Yankees Stadium. La gastronomia, Little Italy, scopri Arthur Avenue nel quartiere del Belmont, rinomata per la sua antica comunità italoamericana, i negozi di alimentari tradizionali e i ristoranti a conduzione familiare. Poi sicurezza e visite, storicamente associato a un forte degrado urbano, il Bronx oggi è visitabile in totale tranquillità durante il giorno. Tuttavia alcune zone del South Bronx presentano ancora tassi di criminalità elevati. Le visite turistiche avvengono per lo più tramite tour organizzati e concentrandosi sui principali punti di interesse. Ci sono poi delle curiosità: il nome deriva da Jonas Brock, un immigrato svedese del 639. La nomea di giungla di cemento è considerata il polmone verde di New York. L'hip hop è nato qui negli anni 70, però voglio proprio entrare nel dettaglio di questo quinto quartiere tra pochissimo. Intanto due richieste, doppietta di richieste, ho anche scavallato perché ne ho anticipato una che si legava più alla prima. Allora questa la vado a inserire subito per Raffaella.

fa vento d'estate proprio mi hai chiesto, visto che parlavo di estate mi hai detto perché non passare Nicolò Fabi vento d'estate, ma perché no, infatti eccola qua, 10:36, richieste oggi 3791-600-190, ce n'è un'altra, non disperare, non so se poi dispererai Nina, ma insomma l'ho un po' fatta scavallare perché era lunga e non mi mandava il break, invece ho inserito quella di Alessandro. E che giustamente mi chiedeva Napoli Centrale o un vecchio Pino Daniele, e quindi vabbè, ho scelto per la seconda opzione Non me ne vorrai, con una proprio caratteristica della sua prima parte di carriera, quando ho fatto la sua Fanta intervista, ne abbiamo parlato a lungo, dove mette in mostra tutto quello che è il suo sound. Questa è una delle mie preferite, per cui guarda, neanche ci parlo troppo sopra e te la faccio ascoltare a te e a tutte quante le marziane e a tutti quanti i marziani, dandoci un po' di questo ritmo estremamente radiofonico anni 80, ci riporta quando Napoli era la capitale del mezzogiorno, perché adesso no, va

mi riporta un po' anche al Bronx, eh? Non che c'è niente, forse più roba di New Orleans. No, New Orleans è jazz, comunque beh. Yes and no, my way, Pino Daniele, come da richiesta di Alessandro, 10:40. Arrivano richieste, grazie, siete gentilissimi. Allora vi do anche altri mezzi. 3791-600-190 è il numero per mandarmele qua in diretta. E tra l'altro è il numero dove mandare il vocale martedì dalle 10 alle 13. Invece l'altro mezzo è il mio numero WhatsApp o i miei DM in Instagram, dove sempre domani uscirà il sondaggione per quanto riguarda la puntata di martedì. Quindi rimanete connessi, Dario_C_24. Mandatemi in DM il vostro numero, vi aggiungo al broadcast. Ieri mi sono accorto che una mia amica, che si chiama Emanuela, memorizzata Quadrifoglio, io l'avevo aggiunta al broadcast 3-4 mesi fa. Ieri la incontro, mi dice: ma non m'hai mai aggiunto al broadcast? Io come no, vado a vedere e avevo segnato a Tea Emanuela Quadrifoglio, cioè una sua amica, che per ricordarmi che era sua amica avevo segnato il suo nome vicino, io ho segnato questa amica. La cosa curiosa è che a questa amica io sono 3 mesi che mando il sabato il vocale del sondaggio, questa non mi ha mai risposto, giustamente, perché non sa neanche di che si parla. E mi chiedo: ma perché non è venuto a dire, ma chi è sto scemo che mi manda il sondaggio di Marte contro in broadcast come spam, poverina? Quindi chiedo scusa a Tea e anche a Emanuela, che ora invece l'ho aggiunta. Allora, stiamo parlando del Bronx, dove è nato l'hip hop, ma la richiesta di Tommaso mi dice qualcosa del Piotta. Dai, ci sta, ci sta.

0: perfetto sa di felicità.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
6: Termini e condizioni in negozi online.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
14: Salve.
12: Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: State ascoltando
18: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
19: Eccoci, eccoci qua. Allora, sono le 10:47. È il momento della prima novità per quanto riguarda Marte Contro di oggi. Primogenito, problemi di cuore e problemi di culo.
18: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Gemito, problemi di cuore, problemi di culo. 10:51 era la prima novità per quanto riguarda Marte Conto di oggi. Oggi richieste 3791 600 190. Lo è anche quella di dopo, mi sembra che fosse di Nina. Sì, Nina, bella serata anche ieri. Allora andiamo avanti con il Bronx. Quindi entriamo nel dettaglio di questo quinto quartiere. Il Bronx, in inglese Bronx, è uno dei 5 distretti, in inglese Boroughs, in cui è divisa la città di New York. È situato a nord di Manhattan. Il suo territorio corrisponde a quello della contea del Bronx, che rappresenta una ripartizione dello stato di New York. Ha una popolazione di quasi 1,5 milioni di abitanti. Beh, 6 volte in meno di Roma, vabbè. Però sono tanti per un quartiere. Geografia fisica. Il Bronx confina a nord con la contea di Westchester. Ad est si affaccia su Long Island Sound e a sud l'East River la separa dal Queens. Ad ovest Harlem River la separa da Manhattan ed il fiume Hudson dal New Jersey. Quanto mi viene in mente i Guerrieri della Notte. Quanto a voi viene in mente i Guerrieri della Notte? Adesso vado a cercarmi qualche chicca dei Guerrieri della Notte. Nel frattempo Nina, eccola, la volevi proprio espressa. Ornella Vanoni, ti voglio. So che ti piace suonare questo vinile nel tuo baretto. Eccolo qua.

0: Ci leggo questa sotto.
1: Rieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra.
0: Che dire, questa scena epica di questo film, che giustamente mi è venuto in mente perché a Quinto Quartiere, Radio Rock Italia, Marte Contro, il giorno del venerdì che è quello delle richieste, ho inserito questa rubrica Quinto Quartiere. Stiamo parlando del Bronx. Allora, il Bronx copre una superficie di 148,7 km quadrati, di cui il 26,8% è costituito, pensate un po', da acque come il corpo umano. Situato nell'estremità nord di New York City, unico borough sulla terraferma, il Bronx è posto fra il 40esimo, 42 pollici, 45 latitudine nord. Vabbè, insomma, adesso non siamo così precisi. Questa zona, circa di 150 km, di cui 110 di terracqua e 40 di acque interne, terraferma e acque interne, riguardo alla geografia urbana, molte delle vie del Bronx sono numerate come naturali in tutte le città del nord degli Stati Uniti. A differenza degli altri boroughs newyorkesi, però, il suo sistema di numerazione è una continuazione di quello di Manhattan, vestigia della sua antica appartenenza a quella contea. Così che la prima strada del Bronx non è la prima, ma è la 132esima Est. La griglia urbana è a sua volta la base di partenza per la suddivisione interna del Bronx, quindi è diviso in West Bronx, tutta la parte del Bronx a ovest dell'omonimo fiume, limitata a nord-ovest dal Jerome Avenue, anche se viene usato come punto di riferimento appartenente al sistema variato di Manhattan a causa delle eccentriche numerazioni del Bronx, e East Bronx, che è la parte est del suddesimo. Essi stessi sono divisi in Northwest Bronx, la parte nord-occidentale, il Southwest Bronx, la parte sud-occidentale, Northeast, la parte nord-orientale, e la Southern Bronx. Insomma, mi viene in mente un po' Monteverde Nuovo, Monteverde Vecchio, oppure perché no, Bergamo Alta, Bergamo Bassa. Magari farò anche una puntata sulla divisione di Bergamo. Nel frattempo, Giulia, ciao Giulietta, come stai? Mi chiede Bianca degli Affiliate Awards. Ce l'ho! Sei il

Giulia, Giulia, io ti voglio tanto bene perché ti conosco da tanti anni e so che tu c'hai la cantantessa nel cuore che è Carmen Consoli, quindi mi hai chiesto Bianca degli After Hours perché sei furbetta, quindi da doppia richiesta questa, perché dentro c'erano sia gli After Hours con Bianca che anche Carmen Consoli. Comunque ho mandato in risposta dal WhatsApp della radio ad Alessandro una risata lunga 18 km come diciamo il fiume Bronx che attraversa il Bronx, perché mi ha scritto: guerrieri, giochiamo

0: soprattutto ostacce. Però se c'è una cosa che mi fa venire in mente, che mi fa venire in mente quel film, in realtà è questa, no? Sentiamo.
1: Buongiorno a voi, supermuscoli. Sì. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.
0: Beh, chissà, sono io adesso per non mettere su una bella canzone, che tra l'altro è una richiesta di Alessandro, un altro Alessandro che mi dice: ma non mi passi mai un po' di funk? Ma sì, dai, ma come no, ma come no, ma come no. Salta insieme a me Alessandro, e tutti quelli che volevano una sonorità funk adesso ce l'hanno. E come dice la mia collega del Bronx, i guerrieri hanno lottato tutta la notte come ieri io e Dante, ma in realtà non avevamo commesso il fattaccio, ve lo giuro, ve lo giuro.

Esaltato, allora sto per far uscire una storia un po' bomba sul mio social, tenetevi connessi, Dario_C_24, forse lo mando anche per radio questo sondaggio. Allora, al giorno d'oggi comunque si preferisce suddividere più sbrigativamente il Borough in South Bronx, e che sarebbe l'unione di South East e South West, e North Bronx, che è già North West, e Northern Bronx, un po' Roma Nord e Roma Sud, no? Queste zone sono inoltre a loro volta suddivise nei quartieri di Highbridge, Mount Eden, Morris Hayes, Hunts Point, Morrisania e East Tremont, Soundview e West Farms. Va comunque segnalato che molte suddivisioni sono ufficiose, nonché obsolete e o disusate dalla popolazione locale. Nonostante la sua fama di quartiere estremamente pericoloso e malfamato, il Bronx vanta molte attrattive e luoghi di interesse. Possiede ad esempio molti parchi, tra cui l'inimitabile zoo, il più vasto degli Stati Uniti, dove, se non sbaglio, è stato ambientato i pinguini del Madagascar. Oddio, Zootropolis, no, non mi ricordo come si chiama.

film, non so, quello con Leone. Vabbè, lo vado a cercare. Merita un cenno anche il New York Botanical Garden, che si estende per 100 ettari, più di 200 varietà di rose e più di 15 ettari di foresta.

0: 99 posse probabilmente hanno fatto impennare il trattorino di Alessandro. Mi sto divertendo molto a discutere lui. Allora, ho pubblicato una storia, adesso io vi dico anche qua in radio di dirmi la vostra, 3791 600 190. Spingerò su questo tema perché è una campagna per il sociale. Allora, ieri chiacchierando nel Dante e Dario Tour, ci siamo così imbattuti in dei termini a un certo punto, parlando tra di noi un gruppo d'amici, e i termini quelli che indicano l'appellazio, cioè volgari, romani, non romani, italiani, ce ne sono tantissimi immediati, no? Ieri che è successo? È successo che va fatto, oppure gli ho fatto, mi ha fatto un, una, e ci sono varie parolacce, cioè parolacce, varie parole che intendono slang, diciamo modi brevi per definire la fellazio. E ci siamo chiesti, ma come dite invece voi quando parlate tra di voi rispetto al cornilingus? E scegliva fuori sempre la, che non so, me l'ha leccata, cioè comunque devi comporre una frase fatta di soggetto, predicato, complemento, non c'è un termine secco. E allora adesso con la potenza della mia mente appena sveglio ho tirato fuori queste due opzioni: la slappa o l'araba. Ho fatto un'araba, ma ho fatto una slappa. Quindi adesso ho messo il box per il sondaggio. Votate.
1: Rockstar. Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
11: Ah, ma quindi non è un'operazione?
10: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
12: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
13: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
14: Questo è
15: Arte Contro.
14: C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido, 11 e 17 è il momento del secondo classico di oggi. Forse un po' inerente al tema che ho appena mandato sul mio social, per cui lui è Rino Gaetano e lei è Berta. E come filava?

Gaetano, dai dai dai Rino Gaetano, quanti nomi possiamo fare da tutti quelli qui Berta filava, e viva Berta che filava, basta. Ritornando al discorso di prima, è anche significativo il brano di Marrakesh che si chiama Troiax, che sta proprio a significare come quando noi parliamo di uomini che vanno con tutte o sono, diciamo, sessualizzati oppure molto, molto, diciamo, pregni di testosterone per il quale poi variano, non si fermano in una relazione, non esiste un termine equivalente a quello di, con cui vengono apostrofate, viene apostrofata una donna che fa lo stesso, perché la donna in maniera sprezzante viene chiamata appunto in vari termini, troia, mentre l'uomo, cioè, boh, è un gigolo, è uno sciupapene, e quindi in realtà lui dice: non riesco a trovare un termine maschile per identificare il mio modo di essere, per cui mi approprio anche di troia, cioè sono una troia, che poi non sono una donna, non sono una santa, va bene. Quindi adesso mi è venuto in mente di fare questo bozzetto per quanto riguarda Fellazio e Connilingus, forse è il caso che io questo per radio non lo dica, oppure che lo approfondisca o al tavolo di Torbido Podcast, oppure mercoledì quando parlo di sonorità di Torbido Podcast. Intanto Lisa mi chiede un pezzo antico degli 883. Beh, guarda, questa è Radio Rock, ma ci abbiamo qualcosa degli 883, ma guarda che ti sono andato a tirare fuori, dimmi se ti va bene, vai. È passato.

392-883 che dedicano una canzone alla loro sala giochi. E vabbè, io allora vado subito a pensare a Roxy Bar. Che cosa vuoi che sia una canzone? Allora, in questo quartiere, parliamo del Bronx, è presente una villa del XIX secolo, pensate. Vabbè, solo questi non c'hanno la storia americana, però in cui vissero Arturo Toscanini, Theodore Roosevelt e Mark Twain. Va bene, tra gli edifici famosi, cioè, sono stato a pranzo alle tombe di Nerone, però vabbè. Tra gli edifici famosi di questo borough vanno annoverati anche la chiesa di San Jerome sulla 138esima strada e lo Yankee Stadium, sito sulla riva destra del fiume Harlem, dal lato del Bronx. Allora, la storia del Bronx. Questa, vi ricordo, è Quinto Quartiere, rubrica del venerdì di Marte Contro, in cui andiamo ad esplorare un quartiere di città importanti, insomma, non me ne vogliono quelle più piccole, dove ci sono i quartieri. Sono partito due settimane fa con questa rubrica. Sono partito da Monteverde, il mio quartiere natale, sono passato a Trastevere e oggi ho fatto proprio un salto spazio-temporale, sto andando dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti. Quindi adesso la storia del Bronx, ci abbiamo tempo fino a luna per raccontarla. Oggi è anche il giorno delle richieste, quindi 37916100190 o a me su WhatsApp, rispondete anche al box della mia storia, Dario_basso 24, vai Achille!

0: Sì, Achille Lauro, allora sono le 11.30, quindi è il momento della mia doppietta. Una è una richiesta e l'altra no, l'ho nominata prima, quindi voglio mettere Marrakesh, ma l'altra è una richiesta del mio amico Marco e quindi non posso esimermi. Allora, stiamo parlando intanto della storia, la storia del Bronx, per cui i primi abitanti del territorio furono i nativi americani Lenape. Il nome del Bronx deriva dallo svedese Jonas Brock, che fu tra i primi a insediarsi nell'area nel 1639. Era chiamata Nuova Amsterdam e il suo nome fu dato al fiume che divide in due la contea. Quando furono istituite le province di New York, quindi New York bassa, New York alta, Roma nord, Roma sud, nel 1683 l'area dell'attuale contea faceva parte della contea del Westchester, un po' come la salsa, no, non so se la salsa è quella, comunque. Tra gli altri europei che per i primi si stabilirono nella zona c'erano olandesi, francesi, inglesi e svedesi, quindi facevano una specie di Champions League lì nel Bronx, che in seguito alle vicende che portarono l'America a scrollarsi di dosso il gioco coloniale furono rimpiazzati da tedeschi e irlandesi, come al solito arrivano, fanno la voce grossa sti tedeschi.
1: Le buon al Mike, senti, yo, mio bisnonno ha fatto pezzi suo cugino

crudele, crudele, è così crudele. Prendo la memoria di chi c'era, tratto da una storia vera.

0: insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Non lo ammetterei mai chi sei, no, che non lo ammetterei mai. Sembra facile essere se stessi, ma è un'opera comunque sempre di profondo lavoro su se stessi, quella di essere se stessi. E questo vale anche per chi mi fa queste richieste. Allora, Salmo, io lo accetto sempre. Marrakesh era una richiesta mia perché l'ho citato prima, parlando appunto della canzone Troia, che trovate sul suo ultimo album. Allora, abbiamo detto che quindi i tedeschi sono arrivati a spazzare via tutti gli altri. Erano arrivati in forze nella zona, tedeschi e irlandesi, soprattutto durante la costruzione della ferrovia atlantica nel 1840 circa. A loro volta dovettero cedere il passo ai polacchi, ai greci e agli italiani, quindi un po' tutti, no? Una bella melting pot. Nella seconda metà del Novecento in poi il gruppo principale fu formato da portoricani e dominicani, la cui prevalenza è oggi in netto aumento in via dell'immigrazione illegale e legale e della crescita demografica. Nel frattempo il Bronx, già parte della contea di Westchester, venne spostato nella contea di New York nel 1874 e divenne il Borough quando si unì alla città di New York nel 1898. Nel 1914 infine lo Stato istituì, per quanto riguardava le sue mansioni giudiziarie, un equivalente, la contea del Bronx. La storia del Bronx durante il XX secolo può essere divisa in quattro periodi: il boom tra il 1900 e il 1929, con una crescita della popolazione, lo vediamo dopo. Vai, Piero Peluso.

0: tutti i fenomeni, Piero Pelù, 11.42, andiamo incontro al break delle 11.45, che è quello che porterà con sé la seconda novità di oggi. Stiamo parlando del Bronx, là dicevo, la storia può essere divisa in quattro periodi: un periodo di boom tra il 900 e il 29, con una crescita della popolazione dalle 200.000 unità del 900 a 1,3 milioni del 1930, bella crescita. Poi c'è la grande depressione e il dopoguerra, che videro un rallentamento della crescita che portò ad un progressivo declino. La seconda metà del secolo è caratterizzata da decenni tra il 1950 e il 1985 che portarono il Bronx ad essere una delle aree più povere del paese, con un alto tasso di criminalità. E infine il periodo in cui, dalla metà degli anni 80 a oggi, si incontra una parziale ricrescita economica e sociale, un pigneto dei noantri, va bene, va bene. Anni 70, il Bronx sta bruciando. Qua torniamo ai Guerrieri della Notte, che era comunque una, come dire, un'opera letteraria tipica di cinematografica, non letteraria, tipica di quel periodo, e quindi diciamo ne descrive proprio quegli anni.
1: Giochiamo a fare la guerra!
0: Guerrieri!
1: Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra!
0: Sì, c'hai ragione, mi piace proprio anche come incipit che tu stai dando a questa trasmissione. E capiamo questo boom in che cosa invece ha consistito. Secondo me, il pop e il rap.

0: Rock Sport.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
11: Salve.
9: Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
15: State ascoltando
16: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
17: 48 minuti dopo le 11 è il momento di ascoltare la seconda novità di oggi. Lui è Maze, con la sua Cattive Abitudini, con un fottio di featuring strepitosi. Vai, buon ascolto.
16: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Mace, Cattive Abitudini, 11:51, ancora oggi giorno di richieste, 3791-600-190, me ne arrivano delle altre, grazie, grazie ragazze, grazie Marziane, grazie Marziani, Alessia ti accontento subito dopo questo piccolo talk. Allora, torniamo a parlare del Bronx in questo quinto quartiere di venerdì 29 maggio, la temperatura è buona, fa caldo, un po' a cappa ma meno degli altri giorni, però insomma tempo si farà brutto e poi tornerà l'alta pressione. Negli anni 70 la povertà del quartiere e la criminalità nonché la disoccupazione raggiunsero livelli allarmanti. All'epoca il Bronx sperimentò alcuni degli aspetti del peggior decadimento urbano, con la perdita di 300.000 residenti e la distruzione di interi blocchi di edifici. L'attenzione dei mass media portò la cattiva fama del Bronx a livello internazionale. L'espressione The Bronx is burning, il Bronx sta bruciando, attribuita al telecronista Howard Cosell durante il secondo game della World Series del 1977, che vedeva contrapposti New York Yankees e Los Angeles Dodgers, si riferisce ai numerosi incendi dolosi causati dal collasso economico totale che sconvolsero il Bronx durante gli anni 70 e divenne emblematica del periodo. Durante la partita, mentre le telecamere dell'ABC inquadravano un elicottero che sorvolava lo Yankee Stadium, fu ben visibile un grosso incendio scoppiato proprio nei pressi del parco Joyce Kilmer nel South Bronx, alla cui vista cose l'avrebbe esclamato: "Jerry is it, ladies and gentlemen, the Bronx is burning." È così, signore e signori, il Bronx sta bruciando. Questi erano gli anni 70 là, e invece negli anni 70, anzi 80, 1981, per Alessia, questo bomba non bomba.

Bombero bomba di Antonello Venditti per Alessia non fa riferimento a incendi dolosi, ma fa riferimento alla strage di Bologna, in questo percorso in cui Antonello Venditti era in tour e tornava verso Roma. Invece stiamo parlando del Bronx, in questo quinto quartiere, appunto agli anni 70 violenti e di forte depressione. I primi anni 70 videro deprezzarsi il patrimonio immobiliare del Bronx a causa del notevole calo di richieste abitative in un quartiere in cui dominavano miseria, analfabetismo, illegalità e delinquenza. Un progressivo circolo vizioso ebbe inizio quando un vasto gruppo di edifici abitativi, lasciati, disabitati da precedenti affittuari migrati verso quartieri meno poveri, rimasero abbandonati per lunghi periodi di tempo, diventando preda ambita per elementi criminali quali le gang di strada, come i Savage Scouts, i Reapers, i Black Spades, i Savage Nomads, i Ghetto Brothers, i Deadly Backlon, i Cavalin, i Dirty Ones, i Tom Walks e molti altri. Torno a citare i Corrieri della Notte. All'epoca, in forte espansione, in grado di sostenersi autonomamente grazie ai ricavi dei proventi dello spaccio di droga. Le proprietà abbandonate attrassero inoltre molti vagabondi senza tetto, drogati e malati mentali, che contribuirono al degrado complessivo del borough. I massicci tagli alla spesa pubblica attuati a New York in questo periodo resero praticamente impossibile far rispettare il codice ai pochi ispettori di costruzioni rimasti, e i vigili del fuoco non erano in grado di far rispettare gli standard di sicurezza e punire le violazioni. Allora, domani è sabato, mi è venuto in mente questo pezzettino qua, chissà se vi piace, vai.

Notti sabato, allora questo degrado immobiliare indusse i proprietari immobiliari a ignorare i loro doveri verso proprietà di costo elevato di mantenimento e dalla poca resa, lasciando quindi campo libero all'avvento di gang che stabilirono i propri quartieri generali negli edifici abbandonati, così da diffondere ulteriormente il crimine e la paura degli inquilini negli appartamenti vicini, causando un effetto domino e un fuggi-fuggi generale da parte di quanti avessero la possibilità economica di andarsene dal quartiere. Sempre più ricchi si salvano. Le statistiche della polizia mostrarono come l'ondata di criminalità spostatasi dalla zona nord del Bronx al South Bronx rese i pochi residenti bianchi rimasti nel quartiere, principalmente anziani ebrei, il bersaglio preferito dei crimini violenti commessi da giovani delinquenti afroamericani e ispanici. Le aggressioni divennero così comuni da far coniare il termine slang di crib job, in uso tra i membri delle bande giovanili. Crib significa culla e stava ad intendere che gli anziani residenti erano indifesi come i neonati in una culla. Bella aria, cioè era pericoloso il Bronx negli anni 70, un tantinello. I proprietari avevano aspettato troppo a lungo per cercare di vendere i propri edifici e scoprirono con disappunto che tutte le proprietà del Bronx erano già state messe nella lista nera sia dalle banche che dalle assicurazioni. Tagliate fuori dal giro.

0: Larve, Jacopo Castagna è stato ospite di Paolonia Zumo ieri a Radio Rock, lo trovate ancora nelle sue storie con Eau de Parfum, ci piace. Allora, stiamo parlando del Bronx, sono mezzogiorno e 06, abbiamo scavallato, siamo nell'ultima ora di Marte Contro della settimana, oggi è venerdì, richieste 3791-600-190 e poi chiaramente domani il sondaggione per il martedì. Allora, alcuni di questi non rassegnandosi a vendere la loro proprietà, di vedere le proprie proprietà svalutate a qualsiasi prezzo, cominciarono invece a bruciare gli edifici per riscuotere quindi l'assicurazione. Si fece quindi strada in questo periodo un nuovo tipo di sofisticato criminale dal colletto bianco, conosciuto come faccendiere, specializzato in una forma di frode assicurativa che iniziava con l'acquisto di una proprietà al di sotto dei costi, per poi rivenderla più volte sulla carta attraverso diverse società di comodo fittizia sotto il controllo dello stesso faccendiere, così da spingere al rialzo il valore incrementale dell'immobile. Poi sarebbero state stipulate delle polizze di assicurazione antincendio fraudolente e infine bruciati dolosamente gli edifici per riscuotere i premi. Questo schema divenne così frequente che le gang locali venivano appositamente ingaggiate dai truffatori per spogliare di ogni materiale di valore le proprietà prima di darle le fiamme. Gli edifici venivano incendiati con della benzina, anche se erano ancora parzialmente abitati da inquilini insolventi o vagabondi, causando anche numerosi casi di morti e decessi. Anche gli stessi abitanti del Boro spesso davano le fiamme agli edifici abbandonati, ciò veniva fatto soprattutto per rubare dall'edificio distrutto infissi di metallo, rame, rubinetterie, sanitarie e altro materiale che poi poteva essere rivenduto. Altri incendi invece furono causati da impianti elettrici non a norma o da un semplice vandalismo associato alla generale soluzione di degrado, cioè non si respirava un'aria molto buona in quell'epoca. Ma andiamo avanti con la storia del Boroughs del Bronx di New York, in questa mia quinto quartiere del venerdì, vai.
1: Abbassa la musica, che c'ho mal di testa. Credevo davvero che fosse abbastanza, invece non basta. Credevo di essere il contenuto e sono la busta. Pensavo di essere la principessa e sono la bestia. La gente mi dice che sono cambiata, ma sono la stessa cretina che piange sul lato sputato e dopo lo versa. Avevo una foto di te nella tasca, ma forse l'ho persa. Cercavo

Giulia May insieme a Mille, cara allegria, all'epoca del presunto commento di Cosel, cioè del Bronx sta bruciando, del 77, dozzine di edifici venivano bruciati ogni giorno nel Bronx, alcune volte interi blocchi di appartamenti erano avvolti dalle fiamme, rendendo l'aria perennemente coperta da una cappa di fumo e fuligine. La polizia, troppo occupata a cercare di contrastare il dilagare dello spaccio di droga e della delinquenza, smise ben presto di investigare sui roghi. Erano semplicemente troppi. Durante questo periodo la stazione di polizia del 41esimo distretto della New York Police Department, situata al numero 1086 di Simpson Street, divenne nota con il soprannome di Forte Apache, in quanto era l'unico baluardo della legge e dell'autorità costituita contro il crimine dilagante che rese il Bronx la capitale statunitense dell'omicidio, dello stupro, delle rapine e delle aggressioni per tutti gli anni 70 e i primi anni 80. Nel 1980 il distretto venne ironicamente rinominato The Little House of the Prior, cioè la piccola casa nella prateria, in quanto due terzi degli originali 94.000 residenti di competenza del 41esimo se ne erano andati, lasciando la caserma fortificata una delle poche strutture ancora in piedi nella zona, è l'unico edificio sulla Simpson Street e non essere stata né abbandonata e né incendiata, quindi cioè, prende caratteristica del quartiere anche la centrale di polizia, tipo a Cavallotti, capito? A Cavallotti, come la chiamiamo? La casa nella prateria. Tu forse non mi sei...

mi sento bene, devo alzare un po' la voce. Vai così, voglio che rimbombi tra i palazzi. Sono quattro giorni che ho la testa che mi cuoce. Ora il quinto giorno io sorvolo i nuovi spazi. Non diventerò la bestia, non sarò feroce. Non mi darò in pasto agli angeli per farli sassi. Non

0: estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Questo è
6: Marte Contro.
5: C'è vita sul pianeta torbido.
7: 12:16, momento dell'ultimo classico per oggi. Siamo in modalità Carmen Consoli, l'abbiamo già ascoltata prima in featuring con gli After Hours. E questa è la sua bellissima Amore di Plastica. Vai, rimanete con me, vai.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Rumore di plastica, Carmen Corso. Stiamo parlando della storia della stazione di polizia del Bronx, che ispirò anche il film intitolato Bronx, 41esimo distretto di polizia nell'81. Inoltre, la pessima fama del quartiere generò la produzione di altre pellicole a tema, viene in mente oggi, no, Gomorra, tra le quali il celebre I guerrieri della notte di Walter Hill del 1979, oppure 1990 I guerrieri del Bronx del 1982, o Fuga dal Bronx del 1983, entrambi diretti da Enzo Castellari, ma anche Bronx del 93, molto bello, diretto da Robert De Niro, da lui interpretato insieme a Chaz Palminteri, entrambi italoamericani, il primo autista onesto e il secondo boss che attrae pericolosamente il figlio dell'autista. In totale, più del 40% degli edifici situati nel Bronx fu bruciato e abbandonato nel 70 e l'80. L'aspetto del quartiere veniva quindi paragonato a quello di una città bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, con cumuli di macerie ai lati delle strade, rottami d'auto e rifiuti ovunque. Il 5 ottobre del 77 il presidente Jimmy Carter fece una visita programmata a Charlotte Street mentre si trovava a New York per presenziare una conferenza delle Nazioni Unite. Charlotte Street era una delle zone più colpite dal degrado urbano. Carter si disse sconcertato dalla situazione e incaricò Patricia Robert Harris, all'epoca capo del Dipartimento della Casa dello Sviluppo Urbano degli Stati Uniti, di prendere seri provvedimenti per salvare la zona. Beh, anche Ronald Reagan si impegnò nell'80 per recuperare il quartiere.
1: Ci piace quando tutti gli altri corrono e noi ci nascondiamo qui nell'angolo.

Elastico di Sveglia Ginevra. Nel frattempo è arrivata Silvio Ostini alla regia di Urgentissima, subito dopo di me, in luogo di Sofia Baldolini per quest'oggi. Allora, ecco la rinascita, finalmente, no? Se no leggiamo solo cose brutte. A partire dagli anni Ottanta, parte del Bronx iniziò ad essere riqualificato grazie alla costruzione di nuove strutture residenziali. Nell'83 The Bright Temple Church venne inserita nel National Register of Historic Places. Nel corso degli anni 90 furono spesi più di $1 miliardi per la ricostruzione dell'area, con 19.000 nuovi appartamenti e più di 4.500 nuove case popolari. Più del 50% degli appartamenti fu abbandonati, fu ristrutturato. 26.500 persone si trasferirono nuovamente nella zona. Nel 1985 Charles Street sorsero le case prefabbricate in stile ranch e l'area cambiò in maniera così significativa da rendere impossibile agli storici del Bronx localizzare il punto esatto dove Carter si era fermato ad osservare la devastazione nel 77. Nel 2004 queste villette hanno acquistato un valore di mercato superiore ai $500.000 e la costruzione del nuovo Yankee Stadium incluse campi da tennis, piste ciclabili, negozi, ristoranti e una nuova stazione della metropolitana. Da allora la popolazione del Bronx è in fase di crescita, tuttavia un abitante su due vive in stato di povertà. Inoltre spaccio di droga, gang e prostituzione sono ancora comuni per le strade del quartiere. La polizia continua a considerare l'area una zona a rischio. Quali sono i dati della popolazione, ma ci interessa relativamente. Allora, parchi e spazi aperti. Adesso ancora curiosità su questo quinto quartiere.

non potrei mai. A parchi e spazi aperti, malgrado la contea del Bronx fosse la terza area maggiormente popolata degli Stati Uniti nel 2006 dopo Manhattan e Brooklyn, ben 7.000 acri del Bronx sono dedicati al verde e ai parchi pubblici. L'idea di un sistema di grandi parchi connessi da spazi aperti lungo il quartiere è solitamente attribuita a John Mulally. Il Woodlawn Cemetery, uno dei più grandi di New York, è situato sulla riva destra del fiume Bronx nei pressi dello Yonkers, e il cimitero aprì nel 1863 quando il Bronx era ancora considerato un'area rurale. Nel lato nord del borough comprende il parco più grande di New York, il Pelham Bay Park, che include Orchard Beach e Van Coltrane Park vicino al Woodlawn Cemetery. Inoltre nella zona del nord del Bronx sorge Wave Hill, un tempo proprietà di George W. Perkins, rinomata per le abitazioni storiche, i giardini, le installazioni artistiche e i concerti alla New Jersey Palace, da un promontorio sul fiume Hudson a Riverdale. Vicino al centro del borough, vicino al fiume Bronx, si trova il Bronx Park, che è nella parte nord e ospita il New York Botanic Garden, il quale preserva gli ultimi esemplari di zucca con conifere sempreverdi che un tempo coprirono l'intera contea da parte di sud. Vabbè, il celebre Bronx Zoo, uno dei maggiori giardini zoologici degli Stati Uniti, a sud del Van Cortlandt Park. Oh,

0: Alluvio protetto, mi vorrei ricoprire di schiaffi, lupo. Lo metto nella doppietta delle 12.33, mentre poi passerò a parlare dell'arte e della cultura di questo quinto quartiere, il Bronx di New York, e poi un po' di storia di hip hop, dove nasce, cioè che nasce proprio lì nel Bronx. Allora, la doppietta di lupo la vado a completare con quel guascone di Riccardo Senigallia, con questa sua backliner che ci si lega a Farima, c'è e sta, c'è.
1: A volte è un partigiano

alle 12.36 con Riccardo Sinigaglia, Backliner. Bello sto pezzo. L'arte e cultura, la Bronx Academy of Art and Dance, fondata nel 1998 da Arthur Aviles e Charles Rice Gonzalez, è sede di spettacoli teatrali, balletti, mostre d'arte contemporanea. Vi hanno sede l'Arthur Aviles Typical Theater, una compagnia di danza moderna, e la Bronx Dance Coalition. In precedenza l'Academy era situata nell'American Bank Notes Company Building, prima di essere trasferita presso la St. Peter's Episcopal Church. Il Bronx Museum of the Arts, fondato nel 1971, possiede una collezione di arte contemporanea del XX secolo e svariate gallerie. Il quartiere fu abitato dallo scrittore Edgar Allan Poe nei suoi ultimi anni di vita, fino al 1849. Egli visse nell'odierno Poe Cottage, una piccola casetta di legno costruita intorno al 1812, ora situata in Kingsbridge Road in Grand Concourse. Poe si trasferì qui per sfuggire all'aria malsana di Manhattan, sperando che l'aria di campagna potesse essere di beneficio alla moglie malata di tubercolosi. Fu nel Bronx che Poe scrisse una delle sue poesie più famose, Annabelle Lee. Molto bella, c'è anche una canzone di Dream Theater. Inoltre il Bronx è sede dell'Heinrich Mein Memorial, meglio conosciuto come Lorelei Fountain. A seguito del rifiuto della sua città natale di Düsseldorf, presumibilmente per ragioni antisemite, diedero insistenza ai suoi molti sostenitori. Nel 1899, nel parco Joyce Kilmer venne eretto un monumento al poeta radicale ebreo Heinrich Heine. Nel 1999 il monumento è stato spostato tra la 161esima e la Concourse. Sin dalla fine degli anni 70 il Bronx divenne luogo di una fiorente scena artistica. Le mostre d'arte tenutesi alla Fashion Moda Gallery, fondata dall'artista viennese Stefan Ennis, aiutarono gli inizi della carriera di artisti quali Keith Haring e Jenny Holzer. Negli anni 80 esplosero gruppi di breakdance come i Rocksteady Crew. La scena artistica locale generò abbastanza entusiasmo anche presso i media a livello mondiale. La fretta del

No, non è una signora Loredana Bertè, mentre il Bronx sta vivendo in questa mia excursus di quinto quartiere di oggi una sua rinascita, un po' come Monteverde grazie alla mescita. Buongiorno Giorgia, buongiorno. Allora, i graffiti urbani sono molto frequenti nel South Bronx, zone di azione di numerosi writers divenuti capostipiti della street art, come il gruppo dei Tats Crew. Il Bronx ha una lunga tradizione di graffitismo, nonostante la città di New York abbia messo in atto una politica restrittiva contro i graffiti abusivi. La nascita poi dei generi quali hip hop, rap e breakdance servì ad includere di diritto il Bronx nella mappa musicale dei primi anni 80. Inoltre il Borough è noto a livello mondiale per la nascita ufficiale della cultura hip hop. Proprio di questo in quest'ultimo quarto d'ora voglio parlare. L'origine dell'hip hop dalle strade del Bronx è un fenomeno globale. L'hip hop è uno di quei movimenti culturali più influenti del XX e XXI secolo, un fenomeno nato nelle strade del Bronx di New York, dove si è trasformato in una cultura globale capace di attraversare i confini geografici, linguistici e sociali. Invece io quello che voglio adesso ricordarvi brevemente è che dal 15 maggio è disponibile Lacrime dal cielo, il brano contraddistinto da sonorità urban, pop e rock, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a non accettare passivamente le narrazioni imposte e a risvegliare la coscienza critica. Il videoclip realizzato da Antonello Ruzzo e Clara Moroni racconta una città disumanizzata in cui una figura simbolica si oppone al controllo per restituire libertà al pensiero. Le lacrime dal cielo è il nuovo singolo di Clara Moroni e potete ascoltarlo su tutte le piattaforme di streaming maggiori. Ce l'abbiamo avuto in esclusiva per una settimana qui. Clara Moroni, corista di Vasco, che oggi ci sarà per i fan l'apertura della stagione a Rimini, solo per i fan, e poi il 5 giugno a Ferrara. La Clara Moroni, lacrime dal cielo.

0: Rock Sport.
1: Cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: State ascoltando
7: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
8: C'è vita sul pianeta torbido. È il momento dell'ultima novità per oggi. Lei è Elisa, Amore è.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

bello questo lavoro di Elisa. Allora, dicevamo, la storia è profondamente radicata nelle lotte, nella speranza, nella resilienza delle comunità afroamericane e latinoamericane che negli anni 70 vivevano in condizioni di marginazione e disuguaglianza. Per comprendere l'hip hop nella sua interezza è necessario esplorare il contesto storico e sociale in cui è emerso, le sue espressioni artistiche fondamentali e il suo viaggio verso un successo planetario. L'hip hop è nato come risposta creativa alla difficoltà quotidiana affrontate dai giovani del Bronx, un quartiere che negli anni 70 era sinonimo di povertà, criminalità e degrado urbano. La costruzione della Cross Bronx Expressway negli anni 50 e 60 aveva devastato intere comunità, va bene. Il nucleo dell'hip hop è rappresentato da quattro discipline principali: il jing, il mixing, rappare, il breaking, la danza e il writing, i graffiti. Il jing è stata la prima espressione artistica ad emergere grazie a figure pionieristiche come DJ Kool Herc. Herc, originario della Giamaica, portò nel Bronx l'arte del toasting, una pratica di narrazione ritmica su brani, e inventò il breakbeat, una tecnica che consisteva nell'isolare segmenti ritmici di canzoni e creare sequenze rispettive su cui i ballerini potevano esibirsi. Parallelamente al jing si sviluppò l'emcing. I maestri della cerimonia, l'MC, iniziarono come animatori delle feste, incitando il pubblico e interagendo con i ballerini. Col tempo l'emcing si evolve in una forma artistica autonoma, diventando il rap, un linguaggio poetico e ritmico che raccontava storie di vita, sogni e altre lotte quotidiane. Artisti come Grandmaster Flash, The Sugar Hill Gang e successivamente i Run DMC hanno contribuito a trasformare il rap in un fenomeno musicale riconosciuto a livello mondiale. Il breaking, noto anche come break dance, invece è l'aspetto fisico e coreografico dell'hip hop. Beh, una danza, la conosciamo. Infine il writing e i graffiti, appunto l'aspetto visivo e grafico. Sono tutte discipline che si sono diciamo intrecciate tra loro per rendere questo movimento poi globale e oggi dominante, l'unico genere che è nato dopo di noi praticamente, e quindi noi come generazione che veniamo dal rock abbiamo faticato per digerire questa sonorità. Oggi io devo dire sto riscoprendo il rap anche italiano e devo dire che è comunque un genere e un mezzo diverso, ma che dentro ha una fortissima anima rock. Intanto l'ultima richiesta di oggi, Nada, Amore Disperato, vai!

0: Manino di coda, eccola qua, mi hai chiesto nada, pronta, cotta e servita, perché il venerdì è il giorno delle richieste, solo ed esclusivamente il venerdì. Noi ci sentiamo lunedì con il rientro dal weekend e quindi con tutte quelle che sono le pratiche di rientro dal weekend, partendo dal mio per arrivare ai vostri. Domani è sabato, state connesse e connessi, perché sul mio social Dario ___24 uscirà il sondaggione che vi coinvolgerà, marziane e marziani, martedì per il Mandami un vocale breve di Brado e soprattutto Si te va. Oggi, come tutti i venerdì, ho esaudito le vostre richieste numerose, vi ringrazio come sempre, ma anche il giorno del quinto quartiere. Oggi abbiamo parlato del Bronx di New York, quindi mettiamolo in fila, Monteverde, Trastevere e Bronx, che bei salti. Chissà venerdì prossimo se non vado a fare un salto nel Bosforo, non lo so, qualcosa mi inventerò. Nel frattempo Silvia romba qui dietro le mie spalle, anzi davanti ai miei occhi. Ciao Silvia, salve. Per prendere la cloche di urgentissima fino alle 3 al posto di Sofia. Vi ricordo che anche la Rugheperina 500 quest'oggi avrà una guida alternativa, che è quella di Fex, tra i due Paolino. Allora, excusatio non petita, accusatio manifesta, scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, altrimenti sarebbero degli audiolibri. Soprattutto, chi se fa i cazzi propri camperà 100 anni. Allora, grazie, buon weekend a tutti. Chi può andasse al mare, che il mare è sempre salvifico. Vi saluto come sempre con l'uso d'Alla, il palco della luna. Ciao belle, ciao belli, ciao brutte, ciao brutti.
1: Avete ascoltato? Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: Shorty, cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
1: Nelle profondità dell'inferno!
2: Riccaglielo!
3: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
4: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carlos.
5: Urgentissima. È già tardi.
6: E ben ritrovate, ben ritrovati ragazzi di Radio Rock Italia e anche ragazze. Io sono Silvia Ostini a tenervi compagnia dalle ore 13 fino alle ore 15 in sostituzione della vostra beniamina Sofia Baldolini. E quindi Urgentissima inizia proprio adesso. Vi ricordo i contatti 3791 600 190 per interagire con me. Intanto saluto e ringrazio i compagni di avventura che vi hanno tenuto compagnia da questa mattina, dal tirarvi giù dalle brande Marco Bosco fino a portarvi il Marte contro di Dario Cecchettani. Intanto vi ricordo pure dove potete ascoltare da Plus Streaming su Roma e Provincia, sulla applicazione di Radio Rock Italia e anche se non vi trovate, anzi se vi trovate direttamente a Ostia, su tutto il litorale romano fino a Fiumicino, su 96.6, anche se vi trovate ad Acilia. Intanto saluto già i primi ascoltatori e le prime ascoltatrici che stanno mandando i primi messaggi e iniziamo quindi il nostro primo pomeriggio insieme con il nostro classicone insieme, ovvero il saltellare di palo in frasca, detto volgarmente per i più esperti in materia, il disc to disc. Iniziamo proprio con gli All You Can Eat.

Esattamente, gli All You Can Eat con Choices nel canzone del 2025. Adesso andiamo direttamente alla casa dei tre allegri ragazzi morti. Ci ributtiamo nel 1999 con Bella Mia.

Dante, i tre allegri ragazzi morti con Bella Mia. Adesso andiamo direttamente da Cesare Cremonini. Ritorniamo direttamente nel nuovo secolo, anzi specifichiamo direttamente nel 2017 con Poetica. E poi iniziamo a farci quattro chiacchiere. Intanto ciao Roberta e ciao tuo bimbo Ale.

0: torniamo insieme all'interno del mondo di Urgentissima. Mi ripresento per gli ultimi arrivati. Io sono Silvia Austini a tenervi compagnia fino alle ore 15 in sostituzione di Sofia Baldolini, che tanto ormai abbiamo capito che abbiamo raggiunto il terzo episodio insieme e cerchiamo di capire che cosa accade all'interno del mondo del Chaos Control, portato all'interno invece del mondo di Urgentissima. Sapete benissimo che il mio mondo del Chaos Control è caotico, è un macello, ma è controllato. Abbiamo comunque il Cruise Control davanti, ovvero il mixer. Nel mondo di Urgentissima invece ci diamo direttamente alla violenza e non solo, ma anche alle cose belle. E intanto arriva una cosa bella.
1: Rockstar Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Questa è
4: Urgentissima. È già tardi.
0: E con questi 3 rintocchi abbiamo capito che è arrivato il momento del nostro disco classico. Disco classico che ci porta nel mondo degli 883, con nord, sud, ovest, est.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

insieme e diciamo che meno male che è iniziata ufficialmente la Rocchipirina. Sì, buongiorno, mi sono già perso. È iniziata urgentissima. E a proposito dell'errore, che in questo caso non è stato voluto, in realtà, perché ho detto Rocchipirina? Perché, come dice l'ascoltatrice Roberta, ma io a te ti ho sentito tutta la settimana stare qui a parlare, ma hai preso il monopolio di Stato all'interno della Radio del Rock Italiana? Sì, esattamente, bravissima. Ho preso direttamente proprio, mi sono acclimatata. Sono una persona molto diffidente all'inizio, ma poi quando mi acclimato, mi espando all'interno del mondo, e in questo caso proprio per questo ho sostituito Lele Guzzardi l'altro giorno, oggi Sofia Baldolini, e che vi terrò compagnia fino alle ore 15, e poi dalla prossima settimana ritorniamo felici e scoppiettanti a fare solamente quello che so fare, il Chaos Control di martedì dalle ore 17, e sì, buonasera ancora, dalle ore 15 fino alle ore 17. E quindi, a proposito di questo, ci rimettiamo direttamente ad ascoltare un'altra canzone insieme e poi ritorniamo, anche perché vi devo dire una cosa che a cui sono arrivata questa notte alle 4 di notte. Tu dirai: hai dormito? Sì, ma poi è accaduta una cosa

0: sola.
1: A posto, quindi abbiamo finito la frase della canzone con forse tutta colpa del sole. Ecco, nel mio caso in realtà nì, nel senso forse è stata colpa del vento, forse è stata colpa del caldo, di tutte le cose brutte che mi sono capitate ieri. Quindi in sostanza io mi ripresento, sono sempre Silvia Ostini a tenervi compagnia. Che cosa mi è accaduto ieri? Ieri in realtà, ieri notte, anzi stanotte, ho proprio avuto una rivelazione mistica che non è stata religiosa, ma è stata letteralmente ortopedica. Per quale motivo? Perché, vabbè, ormai in molti di voi sapete che lavoro anche all'interno dei musei e dei siti archeologici, quindi sono stata ieri tutto il giorno sotto il sole, dalla mattina alla sera, ho preso anche la pioggia. Tornando a casa ho deciso di farmi una doccia, anche perché andava fatta. Ho mangiato un po' di noodles e poi sentite che è accaduto. No, ve lo dico dopo, dai.

Riccardo mi scrivi al 3791 600 190 e quindi che cosa è accaduto nella tua rivelazione mistica della serata, della nottata di ieri? In realtà dovrò iniziare dall'inizio, quindi dobbiamo iniziare proprio dall'origine del problema. L'origine del problema è che sì, ho lavorato tutto il tempo sotto il sole, ovviamente poi arrivi a casa, ti fai una doccia eccetera. Decidi di farti portare a casa un hamburger e una birretta perché non avevo le forze neanche di aprire il frigorifero e neanche di aprire una porta. Quindi ho deciso di far arrivare l'asporto. Al che cosa accade? Esco di casa con i capelli bagnati, che voi mi direte, beh, che fa? Fa che accadono cose brutte. Però ve lo finisco di dire tra poco, dai. Così intanto fatemelo sapere pure voi cosa vi è, se è mai capitato.

proposito di bestie, c'è chi mi dice e c'è chi è già è arrivato un po' al succo del mio problema. Che cosa hai combinato? Che cosa ti ha fatto capire che in realtà non sei più giovane? Tu lo sai, tu c'eri quindi ieri sera a casa mia a capire che cosa mi è accaduto. In realtà che cosa è ben successo? Sono uscita di casa con i capelli bagnati, c'era una umidità che, mamma mia, signora mia, fermati proprio, ma allo stesso tempo faceva un caldo che, mamma mia, signora mia, fermati proprio. A un certo punto, vabbè, mangio, mi bevo una birra, porto a spasso un attimo il mio cane, torno a casa, mi metto a nanna, mi faccio le mie bellissime 10 ore di sonno, ma alle 4 di notte la mia cervicale inizia a chiedermi pietà insieme alla testa. E quindi è stata un'esperienza veramente brutta che mi ha fatto capire a quel punto che i miei 33 anni sono 33, non sono più 18.

invece Andrea scrive sul canale WhatsApp che in realtà lui ha capito per l'essenza sua di essere diventato adulto, grande, maturo e bello e vaccinato quando ha iniziato a dire di no, quindi a rifiutare tutti gli inviti del sabato sera, ma ha preferito restare a casa all'interno della sua salotto a vedere serie TV o leggere un libro. Ma mi sembra la cosa giusta, ma il problema qui non è aver rifiutato anche un evento, qui il problema è proprio, sono proprio quei gesti che tu compi o che hai compiuto fino a ieri, e ieri erano normale abitudine, e invece oggi sono proprio l'esatto opposto, sono quei gesti che oggi ti fanno capire Gioia, non sei più piccolo, sappilo. E questa è la cosa più brutta forse. Ma invece c'è chi mi dice, chi preferisce, ormai chi ha capito che è diventato grande nel momento in cui ha preferito le verdure, la carne e anche il pesce bollito al posto dello junk food. E mi sembra giusto, E infatti probabilmente è questo il problema, non essere uscita di casa con i capelli bagnati. Mi sa di sì, sai.

E come dicono gli After Hours, anche a me ha fatto, anzi e fa tutto un po' più, fa un po' male, ecco. E già non riesco a pronunciare, forse anche questo è un segno dell'età che avanza. Segno dell'età che avanza, invece, come ci scrive sempre in questo caso Roberta, dice: a 30 anni ho capito che sono diventata grande nel momento in cui ho iniziato a svegliarmi la mattina della domenica, anzi la domenica mattina molto presto, e ho iniziato a fare le faccende domestiche. Oppure c'è chi mi scrive e dice: gli hangover della settimana di un sabato sera te lo porti avanti da qui per i prossimi 5 giorni. E mi sembra anche io mi trovo nella stessa tua situazione, Francesca. Per quale motivo? Perché delle volte capita, pure nel mio caso, che lavorando anche ad eventi dove finisci tardi e bevi quella cosina di troppo, la troppa stanchezza, poi ti distrugge. E quindi, a proposito di notte stupida, ci ascoltiamo una canzone che solamente per il titolo descrive la nostra situazione, eh?

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: State ascoltando
3: Urgentissima.
2: È già tardi.
4: E adesso è arrivato il momento di quelli buoni. E loro sono i Sì, Boom, Voilà.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeça, la cabeça. Fai un

buoni, i Si Boom Voilà, è una nuova band che si sono proprio lanciati dando molta hype, suscitando quindi anche questo hype è stato suscitato dall'annuncio della sua nuova formazione, anzi definita anche super band, composta da principalmente dalla ex bassista Dave Erdena, Roberta Sammarelli, Giuro Ragnofavolo, il chitarrista del Teatro degli Orrori, e quindi piazzano questo nuovo singolo uscito poco dopo il lancio dell'album, è appunto per questo. E quindi basta, ragazzi, io inizio un attimo ad urlare perché non so che cosa mi sia accaduto parlando di questa roba, quindi niente, mettiamola così, ciao.

0: ci fa riportare direttamente all'interno del mondo di Urgentissima o anche Caos Urgentissimo, vediamo un po' come rinominarlo oggi. Stavamo proprio parlando delle cose che facciamo noi giovani e non solo, che però, anzi, che abbiamo fatto noi giovani e non solo, e poi a un certo punto arriviamo proprio direttamente, ma senza che nessuno ci avvisi, così a caso, direttamente, arriviamo al punto del collasso. Collasso che io ho ricevuto questa notte, che mi ha fatto letteralmente capire che non ho più 18 anni, ma ne ho solamente 33. Questi 33 anni che sono letteralmente, stiamo quasi giungendo alla fine, per fortuna manca solo la fine dell'estate e poi li posso scaraventare via dalla finestra, mi hanno fatto capire che la mia cervicale ormai ha bisogno di aiuto, perché non posso più uscire con i capelli bagnati di casa, né se fanno 87 gradi all'ombra e né se ne fanno 2 di gradi all'ombra, anche perché né in estate né in inverno, comunque vuoi o non vuoi, la cervicale è quella che ti ammazza. E quindi invece adesso vorrei un po' dedicare questo dolore cervicale a lui, al Daimon. Direttamente ci ascoltiamo il nuovo disordine mondiale, o NDM.
1: Hai mai avuto paura di chi dorme dentro al cuore? Hai mai avuto paura di una voce interiore? In fin dei conti sai che la puoi anche ignorare. La tua condanna è che non sei riuscito mai a saltare.

stare fuori, diventa ciò che sei, imparando dai tuoi errori. Sei tu che scegli se soccombere al male o farne la lezione più bella da imparare.

0: sei ciò che vuoi e non ciò che dici.
1: Esattamente, cari nuovi disordini, nuovo disordine mondiale. In questo momento voi dite direttamente corri, corri, Vicky. Io, Silvia, nel mio caso, rimango dietro e forse ti seguo con il risciò, perché non gliela faccio proprio a correre oggi, ma neanche a stare in piedi o a stare a inclinare leggermente la testa. È veramente una situazione imbarazzante. Tra l'altro, situazione imbarazzante che sto notando che vi trovate anche in molti, quindi mi sento veramente... ci mettiamo tutti quanti a braccetto, uno appresso all'altro, un po' come il... ecco, proprio una frase da vecchia, probabilmente, come i... oddio, com'era quella canzone di il... siamo uno, adesso siamo in due, adesso siamo in tre, vabbè, quella roba là. E quindi, a proposito di questo, c'è chi dice... il momento in cui mi sono reso conto di essere grande, quando ho detto a degli amici: ragazzi, io non riesco ad esserci perché sono stanco per il lavoro. Anni prima gli amici lo avrebbero obbligato ad uscire e fare serata tutti quanti insieme, ma in questa situazione specifica tutti gli amici hanno risposto: beh, hai ragione, perché anche io sono stanco, anche io di qua e tutti di là. Quindi tutti quanti sono della stessa opinione e quindi mi sembra forse il caso che ormai abbiamo capito che tutti quanti loro sono grandi, adulti e vecchiotti, eh? Sentiamo Achille Lauro.

sito di Incoscienti Giovani, Roberta scrive al 3791 600 190 che lei ormai si è sentita anzianotta quando ha visto le Spice Girls su una pagina Instagram che stavano pubblicizzando l'anniversario di non si ricorda quale canzone. Nel momento in cui ha visto quella foto si è messa a canticchiare If You Wanna Be My Lover, e là ha capito che forse anche lei aveva raggiunto una certa. E a proposito di raggiungere una certa, anche il mio morbido, e vi aggiorno anche sulle vicissitudini della mia bellissima e stravolgente vita, il mio medico di base mi ha inviato, penso per errore, una mail in cui scrive Open Day ortopedico gratuito per persone over 40. Beh, secondo voi posso partecipare anche se ne ho 33? Posso chiederglielo? Non lo so. Cerchiamo di capire qual è il punto critico, va?

E c'è chi mi scrive a 3791 600 190, mia madre dice, e mi risponde male dicendomi direttamente: Silvia, tu hai iniziato a capire già da anni di essere diventata adulta nel momento in cui ti sei gasata nel vedere il 3x2 all'interno dei supermercati, o a vedere il listino delle offerte dei supermercati, degli sconti e quant'altro, rispetto a vedere, che ne so, i saldi all'interno dei negozi dove che vendono abbigliamento o cosmesi. Sì, è vero, ragazzi, verissima come cosa. Sì, me ne sono resa conto probabilmente già all'età di 17 anni, che già mi casavo per queste cose.

Mi state dicendo sempre al 3791 600 190, a parte c'è chi dà ragione a mia madre, perché probabilmente c'è un complotto nel voler far capire agli ascoltatori e alle ascoltatrici che io ormai sono grande. Però va bene, ok, a posto, però allo stesso tempo mi state anche scrivendo che la cosa strana che ad esempio all'ascoltatrice Francesca è stato proprio questo, cioè accettare il fatto che dormire più di quanto lei di solito faceva lo ha iniziato ad apprezzare veramente tanto. Ma è giusto così, anche perché comunque, vuoi o non vuoi, dobbiamo anche tenerci giovani. Come anche stavo ascoltando una conversazione qui in redazione a Radio Rock Italia e Radio Rock, tra due colleghi che dicevano che anche la lavorare nella cultura, questo ce l'ho messo io, ma anche essere un po' più apprezzare l'arte e quant'altro, di far rendere giovani. Ma adesso cerchiamo di capire per bene anche questa roba, e intanto viviamoci un po' questa situazione di crisi, anzi viviamoci proprio la crisi.

0: Rock Sport. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
2: Questa è Urgentissima.
3: È già tardi.
4: E con questi tre rintocchi rientriamo nel mondo di Urgentissima, perché è arrivato il momento del disco classico.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

3899-2688-688-3899-2688-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3899-3
cose che vi rendono anche leggermente diversamente giovani, mettiamola così, ovvero quando ti viene anche detto sembri più tua madre. Delle volte può essere anche un insulto, perché poi, poi ognuno dipende da che genitori ha avuto e che considerazione gli si dà, però delle volte sì, bello, mi stai dando della grande, ma mi stai paragonando a... Non è il mio caso nello specifico, ma ci sono casi invece che... Beh, oddio, signora mia. Invece c'è chi mi scrive al 3791 600190 che si è reso conto di essere adulto, Marco, nel momento in cui la mamma non gli ha fatto più l'uovo di Pasqua. E questo in realtà è uno sbaglio. L'uovo di Pasqua va fatto a prescindere, va dato, non è una cosa che... Raggiunta una certa età dici no, basta.

invece ritorniamo insieme nel mondo di Urgentissima in compagnia di Silvia Ostini fino alle ore 15 e poi diamo il benvenuto nuovamente a Paolo Di Cenzo con il suo È Quasi Weekend e poi invece la Rocchibrina 500 oggi cambia forma come negli ultimi tre giorni e sarà sostituito Lele Guzzardi da Federico Clemente, quindi mi raccomando rimanete qui. Ma poi chi ci sarà questa sera dalle 20 alle 22? Irene Worms con il suo Megahertz. Quindi ritornando invece a parlare di questo, ovvero del tema del pomeriggio, anzi del primo pomeriggio insieme, quello del sentirsi ormai anzianotti, ormai grandi. Ma invece c'è chi ha un po' più di anni rispetto a me, quindi può trovare anche la differenza nelle cose. È stata quella che nel momento in cui parli dicendo no, perché ho parlato al telefono con l'operatore telefonico X e il disco mi diceva di attendere in linea, e adesso non c'è più il disco, quindi nel momento in cui questa persona ha detto alla figlia no, perché il disco diceva, e là la figlia l'ha guardato dicendogli ma il disco in che senso? E questo è vero, perché tante cose poi alla fine poi sì sono migliorate, anche cambiate nel tempo, ma siamo rimasti indietro, come anche il gesticolare, no? E questo, parliamo anche di questo, se riusciamo a farlo oggi, intanto mettendo e mandando della musica nuova di un gruppo nuovo. Loro sono i Jennifer in Paradise con il loro Blu Violento, ormai gruppo che potrete sentire, se, vabbè mi sono persa, che sentirete all'evento del Febbra Rock, quando, ora non ve lo dico, lo scoprirete tra poco.

Camilla al 3791 600 190, invece, che è l'ascoltatrice probabilmente una delle più piccole, che scrive al nostro, anzi che ci ascolta, dice: io mi sono sentita grande nel momento in cui mi sono trovata a dovermi iscrivere a 18 anni compiuti alla scuola guida. Beh, anche questo effettivamente è un momento in cui tu dici: ma caspita, sono veramente grande che devo iscrivermi a scuola guida, perché ho raggiunto la maggiore età nel momento in cui... Quindi come ti sei sentita? Perché anche questo, no? Noi parliamo da persone un po' più grandi di età, quindi è come se le cose ormai sono scontate. Per alcune persone invece anche leggere un messaggio di questo tipo ti fa dire: ah vabbè, ma che vuoi che sia? Però effettivamente è vero, no? Quindi come ti sei sentita nel momento in cui hai letto, cioè ti sei proprio resa conto che a caso di... cioè che proprio sei diventata maggiorenne, ecco, cioè, ho girato attorno al concetto per dire questo. Quindi niente, dai, adesso ci ascoltiamo sempre la buona musica Merito Tutto di Alice Caronna con Mesa, direttamente dall'album 6.

Macaron con la featuring di fatta insieme a Mesa, Merito tutto, direttamente dall'album 6, rispondendo anche ad Alice, non Caronna, Alice che mi scrive su WhatsApp e dice: dove posso sentire questa canzone? La puoi sentire un po' dovunque, dalle piattaforme Spotify, dove vuoi. E lei si chiama Alice Caronna. Sì, non so se hai sentito il suo album, ma credo di no. Ti consiglio di ascoltarlo, perché è un rock leggero che secondo me merita tanto, al di là di questa canzone. Però diciamo che è un album bello sentito, anzi è letteralmente un concept album, diamogli il giusto termine. Invece Roberta scrive al 3791 600 190 che lei si è sentita grande la prima volta in cui ha dovuto portare il bimbo al pronto soccorso. Lì non c'è stata esitazione, nel momento in cui ha capito probabilmente di essere stata grande è quando si è mossa senza nessuna esitazione, probabilmente è anche grazie a lui. Beh, diciamo che in questo caso forse è anche il fatto di essere genitore, nel senso che quando noi tendiamo a pensare a noi stessi delle volte siamo molto superficiali. Nel momento in cui probabilmente hai un bambino o una cosa a cui prestare più attenzione, lì forse l'asticella cresce, mi sa di sì, no?

dice che il momento in cui si sono resi conto di essere adulti è nel momento in cui ti siedi e dici oppelà. E quello però secondo me non è tanto una cosa da persona, cioè probabilmente noi lo vediamo fare dalle persone più grandi, ma noi adesso lo diciamo comunque, puoi avere anche 12 anni, quindi però sì, ci sta che quando una persona si alza o si siede o fa un movimento strano dice oppelà, ci sta, comprensibile. Nel mio di caso specifico io metto all'interno del calderone i suoni molesti, quindi suoni troppo forti eccetera eccetera, e quindi anche volumi all'interno dei concerti e nei luoghi anche molto affollati. Difatti negli ultimi 3 anni, 4 anni, sì, da quando hanno dato hanno dato la possibilità a noi di dire ok, Covid finito, potete andare a vedere i concerti, da quel momento ho iniziato a mettere molto di più come si chiamano in italiano? I tappi per le orecchie. E invece, ascoltando una buona musica, adesso andiamo a casa di Francamente con Paracadute. Legherò.

E invece adesso vi annuncio che tra pochi secondi, anzi no, tra pochi minuti, ci sarà la pubblicità e l'arrivo del È Quasi Weekend. E intanto facciamo una cosa, ci sentiamo una canzone veloce e poi ritorniamo felici e scoppiettanti.

0: Oxford.
1: Cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: State ascoltando
5: Urgentissima.
4: È già tardi.
6: E invece sì, in questo momento mi sento un po' urgentissima. È arrivato il momento della nostra seconda e ultima novità insieme.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

un solo atomo tra pianeti che si scontrano, ma sull'orlo di un collasso, ma sull'orlo di un abisso, tra le viscere del mondo, tra le viscere del mondo, siamo atomi, solo atomi.

I Karma con Atomi. I Karma sono un gruppo milanese nato negli anni 90, guidati da David Moretti. Crescono quindi negli ambienti milanesi insieme anche a conoscere band come Ritmo Tribale, After Hours, La Cruz, Casino Royale, Scisma e molti altri artisti che animavano comunque la scena alternative rock milanese in quegli anni. Da circa 3 anni quindi la band è ritornata attiva e in occasione proprio del loro trentesimo anniversario dal loro secondo album Astronautus. Ed è uscita quindi la riedizione curata dalla Sony Music, da cui è stato estratto l'album. Quindi intanto ci sentiamo il penultimo pezzo che decido di farvi ascoltare e poi iniziamo con i saluti finali. E mi dispiace ragazzi, dobbiamo ascoltare.

E ritorniamo all'interno del mondo di Urgentissima proprio per parlare delle ultime cose finali. Quindi portiamo a termine un po' questo discorso del fatto che ormai, come abbiamo capito, che siamo diventati grandi adulti vaccinati, per dire che ormai siamo vecchi. Mi sono persa, mi sto capendo da sola. Ormai ho fame, quindi ho bisogno un po' di staccare un pochettino. Quindi avevamo detto anche che molti giovani di oggi utilizzano anche dei modi di fare o anche dei linguaggi interni per dire che sono una gestualità giovane, ecco. Una di queste gestualità da giovani è quella della cornetta nostra vecchia, e per loro è mettere la mano totalmente aperta con le dita chiuse ed è appoggiarsi il telefono. Quindi alle orecchie, e fa strano perché un po' loro adesso imitano lo smartphone, e nel nostro caso invece c'era il, come dire, la cornetta. Quindi intanto facciamo una cosa, inizio proprio a fare i saluti finali con questa canzone. Io intanto vi saluto e vi ringrazio per avervi, anzi per mi avete tenuto compagnia voi. Mi raccomando, fate i buoni e basta, dai. Adesso ci sentiamo loro, i Plugs of Apocalypse.

0: Ciao Shorty, cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
1: Nelle profondità dell'inferno!
2: Sceglielo!
3: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
4: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carlos. Vorresti lasciarlo essere?
5: Avete ascoltato?
6: Urgentissima!
5: È già tardi.
7: È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.

0: Si fa presto a dire Let's Go con una sigla piccolina così come la mia. Sei lì tranquillo che sorseggi un buon caffè, a voi. Sei lì tranquillo che sorseggi un buon caffè bello zuccherato come piace a me. E subito che c'è un... è quasi weekend, let's go! E allora andiamo, dai! Prima di entrare in onda mi stavo chiedendo una delle cose, quali sono le cose più fastidiose del mondo? È vero sì le mosche, è vero sì le zanzare, virgola cazzo, virgola, anzi senza virgola, punto esclamativo, la punteggiatura è importante, però l'afta in bocca, mamma mia l'afta in bocca che veleno che mi fa salire, mi fa veramente incazzare da morire. Potrebbe essere questo il tema della giornata, le cose che ci fanno più incazzare nella vita di tutti i giorni, potremmo farlo, perché no? Vi lascio subito il contatto per la diretta 3791 600 190. Cominciamo con la prima cosa che passa in automatico alla nostra regia, alla nostra fluo, al nostro computer di destra, che saluto, ciao Giorgia. Vediamo cosa arriva.
1: Ma come è logico,
0: Plastic,
1: esci non vieni qua, che tanto alla fine esagero,

logico glitch nel cielo. Loro sono i Plastic. Questa è Rock Italia. :15 in perfetto orario. Cominciamo la nostra trasmissione, la nostra è quasi weekend di questo venerdì 29 maggio 2026. Oggi voglio essere più istituzionale possibile. Sarò in grado? Ma come al solito andremo ad assaporare, a vedere, a guardare, a capire, a curiosare. Tra i vari eventi del weekend a Roma ce ne sono di parecchi, noi avremo più occhio come al solito per quelli gratuiti. Ci sono cose che costano anche un botto, ma le lasciamo a chi di soldi ne ha un botto. Noi che siamo poveri col botto ci gustiamo gli eventi gratuiti del nostro fine settimana a Roma, che prevede un'allerta temporale. Io la vedo, la butto là così subito, andiamo a vedere nel dettaglio che cosa succede nella capitale. Allora, adesso 29, adesso come adesso, in questo momento 15:06, 29 gradi, basta che alziate gli occhi al cielo, tirate fuori la testa dai finestrini della vostra auto o dalla finestra della vostra casetta e vedrete che il cielo è abbastanza

che poi è festa. Ci sarà invece la palla di sole per tornare a un po' di pioggia a partire da mercoledì, ma questo poco ci importa. Faremo anche un bel giro del mondo, un bel giro del mondo, perché ce ne andiamo. Aiuto, che succede qua? Aiutatemi, eccoci qua. Ce ne andiamo nelle Filippine, vi porterò nelle Filippine, vi porterò negli Stati Uniti, vi porterò a Caracalla, quindi torniamo dalle parti di Roma, ce ne andiamo da Ikea, insomma abbiamo parecchie notizie anche da sciorinare, da raccontare a tutti quanti voi che siete all'ascolto e che potrete interagire con me raccontandomi la cosa che vi dà più fastidio nella vita quotidiana. In questo momento per me il mio principale nemico è un'afta fastidiosissima in bocca, non so se si sente mentre parlo. Però insomma potrete interagire con me facendomi anche richieste musicali, perché no, a 3791 600 190. Segnatevi questo numero nel vostro telefonino, nella vostra rubrica a mano di quelle con le lettere, ve le ricordate, quelle che si aprivano tipo un quaderno e poi c'erano le lettere, si scorreva con il dito. Andate alla R di Radio Rock Italia o Italia Rock Radio. Sapete che non saprei come segnarlo, sinceramente, come cognome e nome o con nome e cognome. Vabbè, fate un po' come vi pare, basta che segnate il 3791 600 190. Da un logico ad un altro, dopo i Plastic arriva anche il signor Cremonini. Sarà in concerto a Roma, tra qualche giorno. Adesso andiamo a guardare anche i concerti del Circo Massimo, che gratis non sono, ma sono tantissimi. Tra Circo Massimo, Rock in Roma e Stadio Olimpico c'è davvero di tutto. Uscite dalle vostre case, andatevene in giro a godervi la nostra bella città, se potete ovviamente, a godervi questo bel sole di oggi e questa bellissima allerta temporali. Lo sciopero non ci ha fermato, lo sciopero dei mezzi non ci ha fermato, saremo qui tra le 15, sarò qui tra le 15 e le 17, poi non so chi c'è, so per certo che non c'era Sofì, ma c'era Silvia Agostini, non ci sarà Lele Guzzardi, non ho idea di chi verrà a darmi il cambio. Intanto Cremonini. Logico.

Cesare Cremonini, logico, alle 15.12. Un buon pomeriggio a Isa che scrive al 3791 600 190. Come stai, Isa? Come stai? Mi suggerisce che ci sarà al posto di Lele Guzzardi, ci sarà il mio amichetto Federico Clemente. Non vedo l'ora di incontrarlo, lui è proprio bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Va bene, cominciamo con... Oggi abbiamo un botto, ma proprio un botto. L'ho detto oggi in trasmissione, visto che dovevo essere istituzionale, l'ho detto oggi. Un botto. Abbiamo tantissime, proprio tantissime cose da raccontarvi. Io comincerei da quella più interessante. Che ci sarà il 31, quindi domenica, 31 maggio alle 17.30. A Piazzale Aldo Moro ci sarà il Trans Queer Liberation, quindi il corteo delle persone trans, gay e queer. La scelta di non utilizzare la parola Pride, leggo da gay.it, è uno dei punti centrali della Trans Queer Liberation March. Si tratta della costruzione di uno spazio diverso, indipendente e specifico. Non siamo in conflitto con nessuna delle altre realtà, anzi più si fanno e più è meglio, chiariscono gli organizzatori. Però non ha assolutamente nessun legame. Sentivamo il bisogno di avere uno spazio politico specifico, autonomo e indipendente. Anche i momenti artistici previsti durante il corteo spiegano a gay.it, le persone coinvolte nell'organizzazione saranno affidate a persone queer e attiviste, in coerenza con la natura fortemente politica della manifestazione. De Gregori. Poi finisco di dirvi cosa si fa al Trans Queer Liberation March, che è un spazio fighissimo.

0: Rock Sport. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
4: State ascoltando È Quasi Weekend, tutto quello che non sapete sul venerdì.
5: Quello che di certo sapete è che ascolteremo durante la nostra puntata due novità e due classici. Arriva al momento alle 15:20 con un consapevole piccolo ritardo del primo classico, bello bello bello,
4: il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Mare Mare Luca Carboni, il primo dei due classici che ascolteremo insieme. Vi confermo l'arrivo di Federico Clemente. So per certo che ci sarà lui, grazie Lisa per avermelo suggerito, però ho confermato io per vie ufficiali. Come stai? Io come sto? Beh, ho vissuto momenti peggiori e sicuramente anche momenti migliori. Grazie per averlo chiesto. Buon pomeriggio a Massi che dice: io odio mosche e zanzare, che sono le uniche due cose oltre all'arta in bocca che abbiamo citato. Vi sto chiedendo a 3791 600 190: qual è la cosa che vi dà più fastidio nella vita di tutti i giorni, nella vita quotidiana? Io in questo momento ribadisco, ho quest'arta in bocca che sembra il più grande dei problemi. In realtà è una stronzata, però fastidiosissima. Allora, vi stavo dicendo della Transqueer Liberation March. Domenica 31 maggio Roma sarà attraversata dalla Transqueer Liberation March, una manifestazione politica costruita dal basso e dedicata alle persone transqueer. Non un pride, come vi dicevo prima, non una parata istituzionale, ma uno spazio autonomo di rivendicazione, autodeterminazione e liberazione. Quella del 26 sarà la quarta edizione del corteo, un appuntamento che nasce con un obiettivo preciso: rendere visibili le persone transqueer come oggetto di discorsi altrui, non come oggetto, infatti dicevo che hanno scritto questi, non come oggetto di discorsi altrui, ma come soggetti politici in grado di decidere per sé sulle proprie vite, sui propri corpi e sulle proprie istanze. È una manifestazione principalmente politica, spiegano le persone coinvolte nell'organizzazione su gay.it. Il nome non è casuale, non è un pride, è una scelta ben precisa perché vogliamo che emerga il significato politico che è all'origine della manifestazione. Io credo che andremo il 31 maggio a Piazzale Aldo Moro, quindi dopodomani, domenica 31 maggio a Piazzale Aldo Moro, che prevede comunque una giornata di palla di sole, quindi organizziamoci bene perché ci sarà parecchio caldo alle 16.30. E andremo a vedere di cosa si tratta questa Transqueer Liberation March. Mi incuriosisce davvero molto. Per quanto riguarda il palinsesto, ve lo racconto dopo il Califfo.

Oh, c'è il Califfo, mamma mia. La Trans Queer Liberation March nasce da una critica netta ai paternalismi. Stavo leggendo un po' questo articolo su gay.it, è veramente molto interessante. Cerco di leggervi un po' i momenti principali. Nasce da una critica netta ai paternalismi, alla strumentalizzazione e alle decisioni prese sulle persone trans senza le persone trans. Dobbiamo essere noi a decidere quali siano le nostre richieste e come portare avanti le azioni legislative, si legge ancora nel testo di presentazione della nuova edizione, la quarta di quella di quest'anno. Pretendiamo di essere sempre il primo passaggio su tutto ciò che si deve decidere sulle nostre vite. Credo sia incredibile che bisogna ancora, che si debba ancora, no, puntualizzare una cosa del genere. È una rivendicazione di autodeterminazione piena, lottiamo per la nostra autodeterminazione. Siamo le uniche persone che possono avere una preparazione adeguata per stabilire quali siano i nostri diritti e come ci aiutiamo a raggiungerli. Il messaggio viene ribadito chiaramente anche durante l'intervista. Siamo noi le persone protagoniste delle nostre vite, siamo noi che vogliamo gestire le nostre vite. Non servono più le scuse, non ci interessano, le parole non bastano più, c'è bisogno di fatti. Però i fatti devono partire da noi, questo dicono gli organizzatori e organizzatrici di Queer Liberation March. Credo sia veramente giustissimo andare a manifestare insieme a questi ragazzi domenica 31 maggio. Arrivano i Negramaro, questa era Marziani. Bella tirata, bella veloce. Quasi up tempo. 15:32 su Rock Italia con Paolo fino alle 17. Dai!

Dire da non amante del Negramaro che questo pezzo Marziani mi piace da impazzire? Lo posso dire? Lo posso dire? E beh, lo dico, dai! Continuiamo e chiudiamo la storia della transgender Queer March. La manifestazione del 31 maggio si inserisce in un clima segnato anche dai recenti attacchi alla sede di GenderX, associazione trans, non binary e queer, con sede al Pigneto, ne abbiamo già parlato. All'inizio di aprile la realtà romana ha denunciato un'escalation di intimidazioni e minacce culminate in frasi gravissime rivolte alle persone presenti. Mamma mia. Secondo quanto denunciato dall'associazione, un gruppo di giovani avrebbe preso di mira la sede con episodi ripetuti, colpi alla porta, danneggiamenti, tentativi di intimidazione e infine minacce esplicite. Hanno chiaramente manifestato la loro intenzione gridandoci che se fossimo usciti ci avrebbero dato fuoco, carini. Si leggeva nel post di denuncia pubblicato da GenderX, l'associazione appunto. Una vicenda che ha avuto un impatto forte sul clima in cui si prepara il corteo, ha dato un'energia diversa da quella che abbiamo tutti gli anni, spiegano giustamente. Parteciperanno anche realtà del quartiere e della zona del Pigneto, realtà che non sono principalmente queer o transfemministe, ma che vengono a sostenerci. Dobbiamo mettere in luce quello che sta succedendo, reagire e non subire. Quindi mi raccomando, domenica 31 maggio a partire dalle 16:30 in Piazzale Aldo Moro, da Piazzale Aldo Moro partirà questa marcia Trans Queer Liberation March. Il pezzo di Negramaro mi ha fatto venire in mente che non si può, dopo un pezzo del genere, non mettere questa cosa dei Maneskin.

0: I Maneskin su Radio Rock Italia, 15:39:49, 3791-600-190. C'era un messaggio ancora per le anzi contro le zanzare. Messaggio di Mikol che dice: ciao Stini, ciao, tutto bene? Ci sei? Tutto a posto? Hai mangiato? Sei pronta per tutto? Buon tutto, buon tutto. Baci, ciao. Salutiamo l'amica Silvia Ostini che vi ha tenuto compagnia ovviamente in maniera più degna del sottoscritto tra le 13 e le 15, dando il cambio alla nostra Sofì Baldorini che sarà presente negli studi e in diretta siamo di venerdì prossimo a partire dalle 13 appunto con la sua urgentissima. Dicevo, messaggio di Mikol che dice sì, zanzare inutili, quindi 3-0 per le zanzare, no 3-1 perché sono mosche e zanzare. C'era prima Massi che diceva mosche e zanzare, io che dico mosche e zanzare e afta in bocca. E poi torniamo da Isa che dice: lo so che a te piace il caldo tantissimo, ma io ci sto proprio male, mi devasta. E lo so che il caldo può essere un problema, soprattutto se si assumono medicinali. Cioè, non so quale sia la tua condizione, però insomma, se si assumono medicinali, io assumo molti medicinali, però il caldo mi piace tantissimo lo stesso. Ho avuto la fortuna il weekend scorso di vedere una delle spiagge più belle del mondo, sono stato 3 giorni a trovare degli amici in Sardegna, sono stato alla spiaggia di Stintino, insomma un posto veramente veramente incredibile. Tra parentesi, c'è una notizia che riguarda Stintino, perché una turista, credo francese, sapete che gli ingressi nelle spiagge in Sardegna sono giustamente contingentati e non si può portar via né sassi né conchiglie né sabbia, niente, cioè la spiaggia la lasci esattamente come l'hai trovata, cioè pulita e intatta, integra dal punto di vista naturalistico. Questa signora francese è stata fermata e multata poi con 3.000 euro, tre sacchi di multa, secondo me assolutamente giustificati. È stata fermata a Porto Torres con 40 kg tra sabbia, conchiglie e sassolini e quant'altro, insomma una cosa brutta, soprattutto quando vedi l'amore che i sardi hanno per la propria terra e come curano e come tengono, come mantengono tutto il loro territorio, a partire dalle spiagge, ma poi è tutto veramente ben tenuto, veramente amato. Sardegna, terra miracolosa. Vorresti dire che i Negramaro hanno plagiato i Maneskin? No, volevo dire semplicemente che dopo Marziani dei Negramaro ci stava molto bene, secondo me, dal punto di vista di una playlist radiofonica, ci stava molto bene anche Wanna Be the Slave dei Maneskin. Vediamo come ci sta Marrakesh.
1: Adoro. Non serve una sonda per sapere che è tutto marcio. Non serve la bolla per vedere che è tutto piatto. Non siamo in pericolo. Siamo il pericolo. Marrakesh.

0: proprio vicino al crash.
1: E dopo il crash il break. Rock Sport.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Questo è quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
1: Anche io voglio fare un test drive su un tagliaerba. Voglio proprio capire come funziona. Adesso chiamo i signori della pubblicità e chiedo di fare un test drive. L'unica cosa che potrei guidare è un tagliaerba, in effetti. Bando alle ciance, arriva la prima delle due novità, arriva Maschia Zè, questa è l'Eremita, parte seconda. Ascolto con voi per la prima volta, come poi spesso accade, il venerdì.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

ma infatti mi diceva qualcosa l'eremita di Max Gazzè. Effettivamente questa eremita parte 2 si ricollega idealmente al brano del 1996, l'eremita, contenuto nel suo album di esordio. E tre decenni dopo affronta lo stesso tema dell'isolamento, non più dal punto di vista di un giovane artista esordiente, ma con la maturità, l'esperienza e la consapevolezza dell'età adulta. Mi è piaciuto moltissimo questo pezzo nuovo di Max Gazzè, l'eremita parte seconda. Mi è sembrato che si stesse un po' morganizzando, perché no? Voi che ne pensate? 3791 600 190. Ci sono un po' di messaggi da leggere, ma prima, visto che l'ho nominato, io lo adoro, quindi arriva Morgan. Questa poi l'amo proprio. I Rutti.

0: si chiama antitesi, ribaltamento, quel che succede qui in questo momento. Se penso all'arte, ne ho abbastanza, mi ha rotto il cazzo pure il cielo in una stanza. Se questa musica, che per voi è magnifica, per me è più bella, se va in classifica, tanto qui chi vuoi che se ne accorga. Se sono Mozart o solamente Morgan, non mi diverto più ad andare contro tutti. Signore e signori, ecco a voi i miei rutti.
1: Cazzo, mi manda letteralmente al manicomio. Ma letteralmente, eh? Cazzo, intelligenza rarissima. Come tutto più o meno quello che fa Morgan, tranne quando fa le sue stronzate. I rutti di Morgan su Rock Italia alle 15.53. Torniamo ai nostri eventi, torniamo alla nostra bella città, alla nostra bella palla di sole che ci sarà domani. Perché, fatemi riprendere il foglio degli appunti. Perché dal 25 maggio al 1 settembre, 25 maggio 26 al 1 settembre 26, apre a Roma sotto gli ulivi di Caracalla la nuova estate romana. Andiamo a vedere se ritrovo anche l'articolo. Roma d'estate non cerca semplicemente un posto dove sfuggire al caldo, cerca un'atmosfera, un posto che abbia luce, ritmo, alberi e persone. Un luogo in cui la sera non inizi davvero, ma accada, hai capito, eh? Hai capito Roma Today, che incipit? Quest'anno quel luogo ha un nome, Parco Caracalla. A pochi passi dalle terme di Caracalla, esattamente in via Guido Baccelli, numero 71, nel cuore più monumentale e sorprendentemente verde della città, prende vita uno spazio di oltre 6.000 metri quadrati che per tutta l'estate si trasforma in un piccolo mondo a cielo aperto. Ulivi illuminati, lanterne sospese tra gli alberi. No, lo dico al mio compagno, lo dico a Michael. Guarda che oggi andiamo a Caracalla, eh? Ulivi illuminati, lanterne sospese tra gli alberi, musica che accompagna al tramonto, aree relax, market, cocktail, sapori e una grande area picnic sul prato con le iconiche tovaglie rosse e bianche già pronte a diventare una delle immagini simbolo dell'estate romana. Ma Parco Caracalla non è il classico appuntamento estivo da segnare in agenda. È uno di quei posti che iniziano come una tappa e finiscono per diventare un'abitudine. Adoro questo pezzo, lo posso dire, adoro la penna di chi l'ha scritto. Ci si arriva per una cena e si resta per un DJ set. Si passa dopo il lavoro solo per una birra e ci si ritrova sotto le luci tra gli alberi a fine serata. Si ascolta musica live, si gira tra gli stand del market, si prende posto sul prato e per una volta non serve organizzare tutto nei dettagli. Basta esserci! E poi c'è una cosa che cambia tutto, questo è fondamentale. L'ingresso è gratuito perché rende il parco spontaneo, aperto, naturale, soprattutto direi fruibile a tutti. Un luogo da vivere come si vuole, con i bambini per una cena all'aperto, con gli amici per restare fino a tardi, in coppia per una serata diversa o anche da soli, quando si ha semplicemente voglia di un po' di verde, musica e città vissuta bene. Che figo, ragazzi! Questa cosa in via Guido Baccelli 71 al Parco Caracalla è completamente gratuita da mercoledì a sabato, quindi non ci andate di lunedì. Eccolo, ciao Fede. Dal mercoledì al sabato alle 18, domenica dalle 12, una cosa che io sono sicuro che adorerò. Mettiamo Willy Peyote, vado ad accogliere Federico, lo trascino subito nell'ultima ora di trasmissione. A tra poco. Willy Peyote, mai dire mai, la locura, era Festival di Sanremo 2021, non posso sbagliare perché c'ero anch'io. Fare il cazzone, ovviamente, non a cantare.
2: Questa è l'Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c'è la morte.
3: Yo, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rap

Io odio il caldo e i vicini molesti, dice Isa 3791-600-190. Vi sto chiedendo cosa vi dà più fastidio nelle giornate quotidiane, nella vita quotidiana. Il caldo e i vicini molesti sono la prima scelta di Isa. 3791-600-190. Io sul caldo, abbiamo già parlato, sui vicini molesti hai assolutamente ragione. Siete stati mai nella vita vicini molesti? Io sono stato un vicino molestissimo, in realtà lo sono ancora adesso. Cioè, mi dà fastidio, pensate che merda che sono, mi dà fastidio se qualcuno mette la musica a palla, che non è musica magari che mi piace, che piace a me, però io ho musica a palla tutto il giorno a casa. Cioè, se io sono in casa c'è musica a cannone, come si dice a Brescia, a cannone. Cara Isa, se ti dà fastidio il caldo, pessima notizia, è l'arrivo 5 anni di caldo record. Il 2027 sarà torrido per il Niño. Nuovi record danza.it di temperatura sono attesi nei prossimi 5 anni. Il nuovo rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, la WMO, prevede che le temperature medie globali annuali per il periodo 26-30 saranno comprese tra 1,3 e 1,9 gradi al di sopra della media rispetto al 1850-1900. Cioè, perché sembra, no? Sembra poco, 1,3-1,9. Cioè l'86 inoltre per cento di probabilità che uno di questi 5 anni superi il 2024 come quello più caldo mai registrato. 86%. Il sorvegliato speciale sarà il 2027, che potrebbe rivelarsi particolarmente rovente a causa dell'arrivo a fine 26 di El Niño, il fenomeno climatico. Oh, chi è partito? Vabbè, niente, però finisco il leggero dopo, perché è partito Danno con DJ Crame. Assolutamente bellissima, quindi va.

0: futuro è un treno che deraglia. Scordano Stradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia, seduto su una bomba, zippamos alla playa.
1: E comunque Danno è fortissimo, non devo dirlo io, però insomma, già con i Colle del Fomento, ma anche così con queste feat tipo DJ Cry, c'è tanta tanta roba. Il rapporto prodotto dal Met Office nel Regno Unito in qualità del centro di riferimento della WMO offre una sintesi delle previsioni fornite da 13 istituti in tutto il mondo. Se senti 13 campane, magari qualcosa di vero c'è. Tra questi, 400 centri di produzione globale, cioè istituti meteorologici designati dalla WMO per generare previsioni climatiche e meteorologiche su scala globale, il centro di supercalcolo di Barcellona, il centro canadese per la modellazione e l'analisi climatica, il servizio meteorologico tedesco e il Met Office stesso. Il nuovo rapporto conferma le previsioni fornite da quello del 2025, che già indicava come il riscaldamento globale medio avrebbe superato i livelli preindustriali di oltre 1,5 gradi nei 5 anni seguenti. Aumenta inoltre la probabilità che almeno un anno superi l'attuale detentore del primato, il 2024, come anno più caldo. Passa dall'80% dello scorso anno all'86%, ragazzi, sono numeri pazzeschi. Gli ultimi dati indicano che c'è il 91% di probabilità nei prossimi 5 anni che la temperatura media globale superi temporaneamente di 1,5 gradi i livelli medi del periodo 1850-1900. Questo livello è stato superato anche nel 2024, ce lo ricordiamo bene tutti, quando la temperatura ha sorpassato quella soglia di 1,55 gradi. Mamma mia, cara Isabella, non è la notizia per te questa qui, eh? Direi che proprio non è la notizia per te. Ma Caparezza come lo vedi? Caparezza lo vedo sempre un gran bene. Tra l'altro siamo andati a sentirlo un evento di cui Radio Rock è stato media partner venerdì scorso. Caparezza ha parlato, insomma, dei fumetti, della sua vita, della musica, anche con Paolonia e anche con Sandro Canori, i nostri amichetti della nostra radio gemella, della radio gemella maggiore, si può dire? No, non si può dire, quindi diciamo gemella e basta. Ed è stato veramente molto molto divertente. Tra parentesi, Caparezza sarà in concerto a Roma, a Rock in Roma, credo intorno al 10 luglio. Adesso vado a controllare, che altro vi dovevo controllare? Non Achille Lauro, ma non mi ricordo più, aiuto, ho un solo neurone che funziona anche male, al quale manca decisamente la benzina. Caparezza come lo vedo? Lo vedo molto bene.

0: punteggio basso.
1: Il 26 giugno 2026 alle 21.45. Caparezza, Roma. Esattamente come vi dicevo prima, al Rock in Roma, il 26 giugno 2026. Quindi se volete vedere dal vivo in azione il genio assoluto di Caparezza, spero di esserci anch'io. La data da ricordare è il 26 giugno 2026. Quasi arrivato, quasi arrivato, manca meno di un mese. Va bene, in attesa dell'arrivo di Federico Clemente, venga a giocare un po' in diretta con me, vi leggo questa notizia che arriva, come dicevo, in apertura di trasmissione nel nostro piccolo giro del mondo. Arriva da Hokkaido. Perché parliamo di Meloni. E questa volta non della vostra Presidente del Consiglio, ma proprio dei frutti, insomma, degli ortaggi. Una coppia di meloni pregiati coltivati nell'isola settentrionale giapponese dell'Hokkaido, posto dove sono stato, che tra parentesi è pazzesco, ha raggiunto il prezzo record dei 5,8 milioni di yen, equivalenti a 31.400 euro alla prima asta stagionale, superando il precedente massimo storico di 5 milioni di yen stabilito nel 19. I meloni vanno, Ad aggiudicarsi i preziosi meloni dalla varietà Cantalupo, fiore all'occhiello della città di Yubari, è stata la Futami Seika, un grossista di frutta e verdura con sede a Kushiro, raccontano i media locali. I frutti saranno poi esposti in uno dei supermercati di Keio di Tokyo fino a domenica, rinomati perché poi dopo vanno a male, rinomati per la loro polpa arancione succosa e la dolcezza intensa. I meloni di Yubari sono molto apprezzati in Giappone come dono di prestigio. Se io vengo a cena a casa tua e ti porto due meloni, se mi porti due meloni e vieni a cena a casa mia, mi porti due meloni, te le butto fuori a pedate nel culo tutte e due. Secondo la cooperativa agricola locale, i produttori della zona prevedono di spedire quest'anno 3.086 tonnellate di meloni per un valore di circa 2,12 miliardi di yen.

con il picco del raccolto atteso tra giugno e luglio. Ma cosa hanno di speciale questi due meloni che gli altri meloni non hanno? Ve lo racconto dopo rancore. C'è parecchio da dire sui meloni, eh? C'è parecchio da dire. Non ce la posso fare.

0: Rock Sport.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: State ascoltando È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
10: Arriva il secondo e ultimo classico per quanto riguarda la mia programmazione, altri ne arriveranno con Federico e con Irene, arrivano i Meganoidi.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

il classico delle 16:15 con Mia dei Meganoidi su Rock Italia. 3791 600 190, riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Parlavamo di Meloni e per me Iubari, non fate gli stolti. I Meloni Iubari sono coltivati in condizioni climatiche molto particolari, con escursioni termiche che ne migliorano la dolcezza. I contadini si occupano di un solo melone per più di 3 mesi. Il frutto viene anche massaggiato con i guanti. Tutti i meloni Iubari hanno una forma sferica perfetta, con un peso che si aggira intorno ai 2,5 kg. E quindi questi meloni sono stati venduti per una coppia per 31.400 euro. Io vorrei sapere chi è. E la, poi da parte delle cooperative, le cose, va bene. Sapere chi è che alla fine andrà a mangiare un melone da 16.200 euro, quindi 16.100, ma quello che è. Cioè, di avere veramente tutto da buttare per mangiare un melone da 16.000 euro. Vabbè. Lasciamo perdere i discorsi etici e andiamo a leggere voi, che poi è un caso che parli di meloni, visto che odi la melonina. Ma io non odio la melonina, assolutamente. Ma no, secondo me lei è una anche molto, molto in gamba, anche molto carismatica. Vorrei che ci fosse a sinistra un leader come la Meloni. Io odio poi una parola bruttissima, io detesto, che è brutta altrettanto, però mi dà molto fastidio chi prende per il culo la gente, chi discrimina i fascisti, e quindi ecco sì. Bene, lasciamo perdere che è meglio. Andiamo da Vasco, va! Non è che odio la Meloni, è che non mi piace come sta al governo. Mi dispiace per lei che ha tante gatte da pelare, perché insomma si è contornata da questo branco di rincoglioniti. Capitale umano della Meloni è veramente poca roba. Buon per noi, se fossero stati tutti come lei, mamma mia.

0: Vabbè, visto che eravamo in vena di classici, che fai? Non te ne vai a... a liberi liberi, a vivere senza te, disco clamoroso, 1989. Va bene, dopo essere stati con i meloni di Hokkaido, ci spostiamo leggermente ad ovest, ce ne andiamo in uno dei posti più belli del mondo, non che Hokkaido non lo sia, però le Filippine, ragazzi, Filippine dal punto di vista naturalistico non sono seconde a nessuno, non hanno una grande pubblicità, però insomma sono uno dei posti davvero più fighi del mondo. Il vulcano Mayon è il protagonista di un video che è stravirale, stravisto, stracliccato, stralaicato su YouTube. È un video di, fammi vedere quanti secondi, è un video di, aiuto, di 47 secondi, ma vale la pena guardarlo per i 3 secondi centrali, perché a un certo punto in questo video si vede una dashcam che inquadra il vulcano Mayon. A un certo punto si vede una cosa verde che lo attraversa praticamente da nord a sud, ed è stata una meteora. Andiamo a vedere, è stata una cosa folle, però il video è una cosa folle, soltanto da vedere, è indescrivibile, non è possibile descriverlo, almeno per me. È stata una meteora a generare la brillante scia luminosa che la sera del 25 maggio è stata immortalata nelle Filippine proprio sopra le pendici del vulcano Mayon in eruzione. Infatti c'è questo bellissimo vulcano ricoperto di lava e poi c'è questo fenomeno atmosferico incredibile. Lo conferma l'Agenzia Spaziale delle Filippine, che pubblica l'immagine scattata da una telecamera dell'Istituto di Vulcanologia e Sismologia FIVOLX del paese. Lo stesso spettacolo di luci tra cielo e terra è stato ripreso anche da telecamere di sorveglianza e dashcam di diverse auto nelle vicinanze. I video mostrano la meteora a sfrecciare nel cielo prima di incendiarsi in un'improvvisa esplosione di luce verde sopra le pendici del vulcano infuocate dalla lava. Alcuni testimoni hanno condiviso le immagini anche sui social media. È praticamente ovunque. Io ho dato un'occhiata, è veramente ovunque, anche perché vale la pena vederlo questo video qui. Sentite qua, eh? Secondo i calcoli di un astrofilo locale, la meteora avrebbe sprigionato un'energia equivalente a 6,8 milioni di chilogrammi di esplosivo. Se non si fosse completamente disintegrata nel passaggio in atmosfera, l'impatto di eventuali frammenti sopravvissuti, i meteoriti, avrebbe potuto provocare enormi frane sulle pendici del vulcano. Meno male che non è successo nulla. A chi chiedeva Ligabue, rispondo sì, se può, fa. Azzo se si può fare. Ligabue che sarà in concerto a Roma, credo il 12 giugno, con le sue certe notti, allo Stadio Olimpico, questa volta non al Circo Massimo. Concertone esagerato. Bambolina Barracuda.
1: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

Già, perché c'è sempre una parte da recitare. Si farebbe molto prima se lei tornasse vestita soltanto.

Che pezzo però, Bamboline Barracuda, mamma mia. 1990, Ligabue su Radio Rock Italia, alle 16.34, siamo prossimi al cambio con Federico Clemente. E come da vostra richiesta abbiamo ascoltato anche il buon Ligabue. Tra poco parleremo di Laura Clery, attrice comica e content creator, che ha vissuto una brutta esperienza. Roba da 25 milioni di followers. Che succede se hai 25 milioni di follower? Che tipo ogni cosa che ti cliccano ti porta soldi, una cosa del genere? E come si fa ad avere 25 milioni di follower? Vabbè, devi essere bella come lei, brava come lei, simpatica come lei. Mi dicono che era presente in Two Broke Girls, una sitcom che mi ha fatto morire dal ridere, ma letteralmente morire dal ridere. Se vi capita di recuperarla, fatelo, perché è veramente pazzesca. Va bene, andiamo avanti con la musica, poi andiamo alle notizie. Ce n'è una che voglio condividere con Federico quando arriva a giocare con me. E poi c'è questa cosa di Laura Clery. Intanto caliamo un po' di tempo, però questo pezzo di Just Mamò non era niente male. Ne ricordate la cantante di Just Mamò? Era una cosa incredibile.

Mara Redeghieri, che è stata poi la leader di Smamò dal 1990 al 2001. Ecco, il mio, uno dei miei ideali, proprio dei ideali stereotipi di femmina. Va bene, prendiamo un attimo di tempo per andare da Loredana Bertè. Questa era In Alto Mare, 3791 600 190. Vi sto ancora chiedendo cosa vi dà più fastidio in assoluto nella vita di tutti i giorni. Sono venute fuori un bel po' di cosine. Tra poco giochiamo anche con i modi di dire. Intanto arriva la Bertè. Tanta roba. Cercavo in archivio la versione quella con Renato Zero, ma non l'abbiamo. Quindi non posso esaudire in toto la tua richiesta, Conny? Colli. In Alto Mare, Loredana Bertè.

un brano del 1987, questo In Alto Mare, come da vostra richiesta, Colli. A 3791 600 190. Cos'è Colli? Come ti chiami? Io dovrei sapere il nome. Nick, mi interessano il giusto. Se c'è qualcuno davvero carino, anche Colli è molto carino, però vorrebbe sapere, mi sarebbe piacere sapere come ti chiami, cosa ti porta a utilizzare il nick Colli.

0: 16:43, andiamo a giocare con i modi di dire, va? Con l'etimologia dei modi di dire, con l'origine, col perché dei modi di dire. Questa volta andiamo al pomo della discordia, storia pazzesca, davvero carina. Sentite qua. Gli antichi credevano che ci fosse una dea, figlia della notte, sorella di Nemesi, che sarebbe poi vendetta, e delle parche, brutte vecchie, dalle mani artigliate. Questa dea, amica di Marte, si chiamava Discordia e faceva onore al suo nome aizzando continuamente litigi, pettegolezzi e malignità. Giove, sereno e tollerante come tutti i grandi, la sopportò per un bel po', ma alla fine perse la pazienza e cacciò Discordia dal cielo. Rabbiosa per questo smacco, Discordia cercò ogni occasione per vendicarsi. Quando ci fu il matrimonio di Teti, dea del mare, e Peleo, semplice mortale, furono invitati dee e dei, immagino, sai, tipo l'invito, no, al matrimonio. Quindi Teti e Peleo vi invitano al loro matrimonio. Teti, che è la dea del mare, e Peleo, che è un semplice mortale, vi invitano al loro matrimonio. Riponde, s'il vous plaît. Furono invitati dee e dei, uomini e donne, ma certo non fu invitata Madama Discordia. Beh, certo, sempre incazzata. Al culmine della festa, lei gettò sulla tavola una mela d'oro su cui era scritto «Alla più bella». Le dee più belle presenti al banchetto erano tre: Giunone, Minerva e Venere. Ciascuna pretese la mela, no, davanti Pollon tantissimo, non so perché. Non credo che ce la farò più di raccontarvi questa storia, invece sì, perché è quasi finita. Le dee più belle presenti al banchetto erano tre: Giunone, Minerva e Venere. Ciascuna pretese la mela per sé e nacque un putiferio. La pace della festa fu turbata e l'allegria finì. Le tre dee si rivolsero ad un pastorello, Paride, perché decidesse quale di loro fosse la più bella, e Paride scelse Venere. Le altre due non si rassegnarono e da ciò derivò un mondo di guai. E da qui il pomo della discordia. Carina, carina, storia carina. C'è il break. Fermi lì.
1: Sport. Cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
11: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
10: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
12: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
10: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: Questo è quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: E usciva il 22 maggio del 26 questo brano indie dall'influenza anni 90, come citato nel nostro quadro di promo. Arrivano i Leuca Romani, questa è Recita, io l'ascolto la prima volta con voi perché non mi è capitata settimana scorsa. Sentiamo.
13: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Ileuca di recita alle 16.50 su Radio Rock Italia. Siamo quasi in addirittura d'arrivo per quanto riguarda, è quasi il weekend di oggi. Non so se c'erano altri eventi da segnalarvi. Facciamo così, vi metto Battisti e poi vado a guardare. Ora, il nostro computer di destra è carino e simpatico quanto volete, la nostra Giorgia. Però 2023, cara Giorgia, mi sembra proprio una bestemmia quando si parla di un pezzo di Lucio Battisti come questo. Dovresti sapere, cara Giorgia, che non può essere il 2023, l'anno 2023esimo dopo la nascita del nostro Signore Gesù Cristo. Ma è tutt'altra cosa, questo è di viaggiare, Lucio Battisti.
1: Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa

C'è un altro evento molto figo, fa parte sempre delle cose gratuite, oggi tutte cose gratuite per quanto riguarda il nostro giro degli eventi in Roma, da 31 maggio al 17 giugno 2026, 17 giugno data veramente importante per chi era attento almeno a te ai tempi come me a cose di calcio, 17 giugno 2001 era il giorno dello scudetto, del terzo scudetto della Roma. Da 31 maggio al 17 giugno 26 torna Opera Camion, il progetto itinerante del Teatro dell'Opera di Roma che trasforma un tir in un teatro mobile in giro per piazze, cortili e spazi urbani della capitale dell'area metropolitana. Il pubblico potrà assistere gratuitamente ad una nuova tournée del Barbiere di Siviglia e Gioacchino Rossini con il coinvolgimento dei cori del territorio capitolino. L'opera viene proposta in una versione agile pensata per gli spazi urbani, ma capace di conservare intatta la ricchezza musicale e teatrale della partitura originale. Domenica 31 maggio al Quarticciolo in via delle Ricci 4, la tappa inaugurale di Opera Camion 2026, quindi 31 maggio Quarticciolo, luogo simbolicamente legato alla vita produttiva del teatro. Nel quinto municipio si trovano infatti gli spazi dei magazzini del Teatro dell'Opera di Roma. Ideale punto di partenza è il viaggio itinerante del camion palcoscenico attraverso la città. Bellissima questa cosa. Da qui un percorso urbano di altri 9 appuntamenti teatrali, fra i quali per questa edizione anche Bracciano martedì 9 giugno, Piazza Mazzini e Valmontone, che chiuderà il progetto con un'ultima serata mercoledì 17 giugno al largo Brodolini. Arrivano i Jennifer in Paradise.

0: Jennifer in Paradise di Fucsia su Radio Rock Italia. Intanto è partito sotto il chitarrista, che era l'ultimo brano con cui avrei voluto salutarvi. Poco importa, buonanotte, sì, buonanotte, buonasera Federico Clemente. Per me ormai
1: buongiorno,
0: 17.01 è notte inoltrata, è giornata andata.
1: Triplice fischio,
0: basta, usciamo tutti con la maglietta sudata, con i pantaloncini sporchi, basta.
1: Per te finisce, basta. Per me inizia.
0: Per te comincia un lungo pomeriggio di passione radiofonica, sostituendo l'amico Lele Guzzardi, fino al cambio con la bella e brava Irene Worms, che comunque
1: proprio così
0: è una garanzia,
1: è quasi weekend, siamo,
0: è quasi weekend,
1: lo dici tu.
0: Ci sono parecchie cose fighe questo weekend da fare, però prima ti voglio fare una domanda non personale, strapersonale, caro Federico.
1: Prego.
0: Sei sposato?
1: Sì.
0: Hai già fatto?
1: Sì.
0: Allora non fa per te questa roba. Non fa per te. Qualora non siate sposati, abbiate voglia, intenzione, follia di... Ma davvero sei sposato?
1: Sì.
0: Ma sei un pischello?
1: Beh, pischello...
0: Vabbè, può essere una pedina, eccetera.
1: Vabbè, certo, una cosa, no. No, è ufficiale, ufficiale.
0: Una cosa proprio a casa.
1: Una cosa però, sai, in gran segreto, nessuno lo sapeva.
0: Vabbè, se non hai detto, cioè, non hai fatto la festa di matrimonio?
1: No.
0: Ma perché? Cioè, stai facendo, già stai a fare una cazzata. Ma almeno a festeggiarla. Come si chiama, signora?
1: Signora Camilla.
0: Camilla, signora, ciao Camilla. Camilla. Possiamo salutarla? Ma
1: certo,
0: ti ascolta lei in radio?
1: No.
0: No, mai.
1: No, non è vero, scherzo.
0: Ma sì, mi ascolta signora Camilla.
1: Quando il lavoro glielo consente, si mette all'ascolto.
0: Tra parentesi, tutte, ma proprio tutte le Camilla che ho conosciuto nella mia vita erano tutte belle e simpatiche.
1: Rosce anche?
0: No, Rosce no.
1: No, lei sì.
0: Una sì, forse. Una
1: lei
0: sì,
1: sì,
0: una
1: lei
0: forse,
1: sì.
0: Una forse sì, Camilla. Camilla è un nome meraviglioso, allegrissimo, come Clementina.
1: Bello, sì,
0: uno
1: sì,
0: di
1: bello,
0: quei
1: bello, bello.
0: Mi
1: il mio cognome è Clemente, invece, visto?
0: Vedi, qualcosa c'è, si torna. Qualora, vi dicevo, abbiate voglia di fare sta stronzata, la potete fare. Io non ci vado sul leggero,
1: non ti preoccupare.
0: Sono uno di quelli che è scappato
1: a gambe levate.
0: È scappato a gambe levate, a zampe levate due ore prima.
1: Ah!
0: Mi stanno ancora cercando due volte, una cosa brutta, sì, una cosa proprio antipatica. Il giorno più bello, andiamo avanti. Il giorno più bello della vita, tra divani e cucine, tra un giocattolo e le mitologiche polpettine svedesi.
1: Ah!
0: È strano, ma vero. Dal prossimo 27 giugno, il colosso svedese dell'arredamento IKEA aprirà le porte ai negozi delle coppie che desiderano coinvolare a nozze in un contesto decisamente originale.
1: Curioso.
0: Ti vai a sposare all'IKEA.
1: Sì, bello. Tra un Malm
0: e un Kullen. L'iniziativa, almeno in questa fase pilota, coinvolgerà 5 punti vendita dislocati sul territorio svedese: Malmo, Linköping, Jönköping, Undevalla e Karlstad.
1: E poi dici perché c'hanno sti nomi mobili IKEA.
0: Dai. Malmo c'è tra i mobili IKEA, sicuro.
1: Malm, sì, sì.
0: C'è
1: sì.
0: Malm?
1: Malm.
0: Ah, non c'è Malmo.
1: No, che poi ti posso dire una cosa, adesso piccola parentesi.
0: Vai.
1: Se tu vai ad IKEA,
0: ok,
1: ti incuriosisce un nome, lo metti sul traduttore e ti fai tradurre dallo svedese all'italiano, vogliono tutte
0: uguale.
1: Dire qualcosa.
0: Beh,
1: cioè,
0: certo.
1: I nomi delle cose di IKEA sono tutte cose riferite a...
0: Il mobile Jönköping?
1: Sì, sì.
0: Vuol
1: hanno
0: dire
1: tutte
0: tipo
1: un senso.
0: Tipo cosa che si monta con estrema difficoltà.
1: Tutte un senso hanno.
0: Udevalla e Karlstad. Ciascuno di essi ospiterà 3 cerimonie nuziali per un totale di 15 coppie che avranno l'opportunità di pronunciare i fatti così tra gli scaffali del celebre marchio scandinavo. La cerimonia sarà officiata da un ufficiale civile e seguirà un protocollo del tutto regolare sotto il profilo legale. A termine del rito, gli sposi e gli invitati potranno accomodarsi a tavola per un pranzo con menù estivo appositamente studiato dagli chef IKEA. Non mancherà infine un dono simbolico che il brand consegnerà ai novelli sposi come augurio per il loro nuovo percorso di vita comune. L'obiettivo? Rendere più economico possibile il matrimonio. Ci sta.
1: Beh sì, no, questa è l'unica cosa sensata che mi sembra sia stata progettata fino ad ora.
0: Cioè costa di meno.
1: Certo, come per il resto anche i mobili IKEA.
0: I mobili IKEA costano coerenza. Costano poco, è tantissimo che non vado all'IKEA. Va bene, signori, l'ultimo, ti rubo proprio 30 secondi.
1: Vai, tanto è lo spazio di Lele, a me
0: caro,
1: che mi importa.
0: Caro Lele Guzzardi, ti rubo proprio 30 secondi per ricordare a tutti voi l'email storieincredibili@libero.it. Se avete vissuto una storia particolarmente strana, una storia irripetibile, una storia incredibile, siete stati vittime di una rapina, siete stati testimoni oculari di una cosa, insomma, che non si ripete, come ad esempio la cometa di cui parlavamo prima nelle Filippine al vulcano Mayon. Qualsiasi cosa di strana vi sia successo nella vita, è il momento questo di raccontarlo, perché con l'amico Gabriele Menegatti stiamo preparando un podcast che si chiamerà appunto Storie Incredibili, quindi storie assurde di gente però normale, cioè come può essere successo a me, a te, a chi ascolta, a chi vuole raccontare una qualsiasi storia. c'è storieincredibili.chiocciolalibero.it a vostra disposizione, mi mandate due righe con il vostro recapito telefonico e io vi richiamo. Potete farlo anche nell'ora di Lele Guzzardi durante la Rocchi Pirina, quindi con Federico Clemente, che sarà solerte nel girarmi il vostro numero di telefono. E comunque il 3791 600 190 è a vostra disposizione per un mucchio di cose, tra cui anche questa cosa qui. Federico, io ti ringrazio, ormai sono abituato a dire Lele.
1: Giustamente
0: ti ringrazio. Voi che siete all'ascolto, godetevi Federico Clemente, perché non lo dico, insomma, non me ne vogliono gli altri, però Federico è veramente tra i più bravi di tutto questo staff di persone incredibili che ho conosciuto, ho avuto l'onore di conoscere e il piacere di conoscere quest'anno. Federico è bravissimo, divertentissimo, ha una voce pazzesca, quindi
1: che onore e che responsabilità.
0: Devi avere l'ansia da prestazione, caro Clemente, ansia da prestazione che a uno bravo come te
1: speriamo che non durerei poco.
0: Noi ci sentiamo e ci vediamo venerdì prossimo a partire dalle 15 con Quasi Weekend. È davvero tutto, grazie a tutti e a tutti, ciao.
2: Avete ascoltato? È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
3: Bello, bello, bello tutto. Bravo, grazie. Adesso non ne puoi andare.

0: se il malumore si è impossessato di te.
1: Non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Quanto mi fa strano ascoltare una sigla diversa dalla mia. La sigla in particolare è quella della Rochipirina 500, che come ogni giorno inizia puntuale, insomma con qualche minuto di ritardo, ma l'amico Paolo Di Cenzo mi ha lasciato il timone ora. Abbiamo scambiato anche qualche chiacchiera, è sempre bello parlare con lui, se non fosse che poi alza le aspettative a palla di cannone e la cosa, insomma, mi mette anche una certa ansietta. Va bene, ok, nonostante tutto sarò qui fino alle 20 a fare le veci del buon Emanuele Guzzardi, che in questi tre giorni, mercoledì, giovedì, venerdì, impegnato in cose sue, personali, private, vi ha lasciati da soli. Insomma, so che altri esimi colleghi hanno tenuto compagnia a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della Rochipirina 500. Va bene, dai, ci sono tre ore per dire un sacco di cose, quindi direi che intanto possiamo iniziare così.

0: Calcutta con Frosinone apre questa puntata della Rocky Pirina 500 di venerdì 29 maggio. Io sono Federico Clemente, vi terrò compagnia fino alle 20. Piccolo break e poi vi racconto tutto.
1: Rock Spot. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Questo è Rocky Pirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Il primo break ci porta anche al primo classico delle nostre 3 ore di oggi ed è quello di Edoardo Bennato, il rock di Capitano Uncino.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
11: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante! Di questa lurida nave! Di questa lurida nave!

Sono solo canzonette, non lo dico in senso dispregiativo ovviamente, ma arriva da quel disco, il settimo in studio di Edoardo Bennato, questo rock di Capitano Uncino datato 1980 e interamente dedicato, è un concept album a tema Peter Pan. Ebbene sì, insomma, Edoardo Bennato ha deciso di dedicare un disco intero alla figura di Peter Pan e noi chi siamo per giudicarlo? Io sono Federico Clemente, nel frattempo sono qui a fare le veci del buon Lele Guzzardi, così come è capitato anche nei giorni scorsi, i giorni scorsi sono ieri e l'altro ieri, quando insomma l'eletto ha deciso così di andare fuori, di fare delle sue cose, deciso poi insomma, probabilmente sarà stato così obbligato, no? Perché non è che si lascia tanto volentieri il microfono di Radio Rock Italia e ha chiamato noi, insomma io sono il terzo, arrivo per ultimo in questa tre giorni di Rochipirina 500 così sui generis, ecco, e quindi insomma fino alle 20 sarò io a metterci la voce oggi in questo pomeriggio caldo, super caldo, devo dire fin troppo caldo, ma non si parlerà ovviamente di questo, cioè il meteo è la classica conversazione che si fa con gli sconosciuti, ma qui famiglia di Radio Rock Italia, insomma, non è che siamo sconosciuti, quindi non sarò lì a dirvi che caldo che fa, il clima tropicale e quant'altro. Datemi solo il tempo però di ambientarmi a proposito di clima qui in uno spazio non mio e tra pochissimo entriamo nel vivo di questa puntata, ma ora i Bud Spencer Blues Explosion.

poi solitamente l'amico Lele Guzzardi riempie la trasmissione di un sacco di cose, di un sacco di rubriche. No, non sono qui a farle tutte, anche perché non sarei in grado, è il suo spazio. Però qua e là ci metteremo qualche cosa che magari, se siete assidui o assidue ascoltatrici o ascoltatori di questa trasmissione, insomma, vi suonerà piuttosto familiare. Intanto vi dico che c'è il 3791 600 190 per scrivermi, per insultarmi, per fare dei reclami, che ne so, magari per l'assenza di Lele o per la presenza del sottoscritto qui al microfono. Vi ricordo anche che se state ascoltando la trasmissione, insomma, dall'app di Radio Rock Italia, ok, è a posto, ma metti caso che il cellulare non vi prende, salite in macchina e avete il DAB Plus, se cercate Radio Rock Italia mi troverete anche lì, e poi sui 96.6 nel nono municipio e su tutto il litorale, e se siete sul litorale, beati voi. Va bene, vi voglio parlare tra pochissimo di coinquilini, alle 17.45 anche i Sapada qui in studio con noi, quindi insomma dai, vi ho fatto un po' il recapone. Cosa?

Calma su Radio Rock Italia, questa è la Rockypirina 500, io Federico Clemente vi dicevo che volevo parlarvi anche di coinquilini e non lo faccio a caso perché alle 17.45 ci saranno qui ai microfoni della radio del rock made in Italy i Sapada e loro stanno vivendo una esperienza da coinquilini oltre che da membri di una band. E quindi mi sono addentrato un po' nel mondo della convivenza, tutti sappiamo, a partire dalle pagine Instagram, il CDM se non ricordo male, che le esperienze insomma di convivenza possono essere anche molto particolari, possono regalare anche delle esperienze davvero difficili, perché può essere o un'esperienza formativa, la più formativa forse della vita, e anche divertente, ma potrebbe rappresentare anche la trama perfetta di un film horror psicologico. E quindi qualche gioia e dolore di questa convivenza, seppur io non l'abbia mai sperimentata in prima persona, ma l'ho ascoltata dagli altri, no? Dal fantasma, dal coinquilino fantasma che non lo vedi praticamente mai, alle annose questioni sui frigoriferi, insomma, ce n'è per tutti i gusti, diciamo, quando si convive. Se voi avete qualche esperienza di convivenza divertente, ma anche regolare, 3791 600 190 per raccontarvelo tra poco, oltre che qualche tipo di coinquilino o coinquilina, perché no, vorrei raccontarvi o quantomeno affrontare con voi alcune regole che secondo me disciplinano molto nella convivenza con altri, nel senso di persone tendenzialmente sconosciute, ma anche qualcuna di queste può essere utile con magari persone che avete deciso, ecco perché no, di sposare.

0: spulciando tra le basi, tra le sigle di Lele Guzzardi, e ho trovato la sigla giusta per questo momento, cioè per parlare di convivenza, dai, fondamentalmente mi sembra giusta così.
1: Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo!
0: Ale. Io ho letto trash.
1: Viva la merda!
0: Ok, forse viva la merda un po' troppo, mi sento di dire, anche perché se si parla di convivenza le due cose forse non vanno molto a gen, cioè vabbè. Se pensate che comunque convivere sia solo dividere le spese e fare aperitivi sul balcone, ammesso che voi abbiate il balcone, se non ce l'avete in cucina, siete dei sognatori. Se vivete o avete vissuto in condivisione lo sapete molto bene, io ho sempre evitato di fare questa scelta e in maniera, devo dirvi, anche piuttosto consapevole. Comunque lo sapete molto bene che esiste una fauna umana degna di un documentario di National Geographic, perché la convivenza, e forse ce lo potranno anche testimoniare gli ospiti che tra poco saranno qui al microfono, è una giungla, e come ogni giungla ha bisogno delle sue leggi. E allora ho fatto un piccolo elenco di sei regole che secondo me fanno bene.
2: Non

I Tonno con Non volevo essere trovato, che è un po' il motto, forse base, diciamo, del coinquilino fantasma. Ma non è di questo che volevo parlarvi. Vi avevo promesso una serie di regole che potete sicuramente mettere in pratica per trovarvi meglio. Almeno questo è il mio parere. Però voi direte, tu sei pure uno che non ha convissuto. Vabbè, ho convissuto con delle donne, per esempio, no? Anche quello, insomma, è una convivenza, è pur sempre una convivenza. È vero che uno lì si sceglie magari con più consapevolezza rispetto a quanto può scegliere con la stessa consapevolezza i propri coinquilini, ma è comunque una convivenza, vi posso assicurare. E quindi queste sei regole sono brevi, ma secondo me incisive, a partire dalla numero uno, che ho rinominato la regola del Tetris, cioè se la pattumiera è piena, schiacciare il sacchetto verso il basso per farci stare la tua lattino, la tua bottiglia di plastica, quella che hai finito tu. A volte, scusate parentesi, si lascia un goccio talmente tanto piccolo per non buttarla che fa ridere, però a quello ci arriviamo. Comunque questo non è equivalente a buttare la spazzatura, è solo rimandare l'inevitabile. C'è poi il teorema del ladro gentile. Se bevi il latte del tuo coinquilino o consumi qualsiasi altro tipo di cibaria varia o bevanda varia del tuo coinquilino, lasciarne, come vi stavo appunto dicendo, un millimetro sul fondo del cartone o della bottiglia, o che ne so, un rigatone, un pezzetto di una cosa, solo per non rimettere il contenitore nel frigo vuoto, solo per non buttarlo, solo per non lavarlo, questo ti rende una persona peggiore, peggiore, non un ladro onesto. La legge dei piatti solidi, la terza regola: i piatti nel lavandino non sono come il vino, non migliorano invecchiando. Se una padella sviluppa un proprio ecosistema e inizia a salutarti la mattina, è ora di usare la spugnetta. Regola numero 4, il dovere morale: chi finisce il rotolo di carta igienica? E voi lo so che state facendo un ghignetto. Ha il dovere morale di rimpiazzarlo. Non vale lasciare l'ultimo strappo, quello che si regge per il rotto della cuffia, con le dita che stanno facendo i solchi con le unghie. Oh, non vale lasciarlo. Non vale. Per dire soltanto, non l'ho finito io. Questo è terrorismo psicologico, ha un nome. Regola numero 5, il coprifuoco del phon. Potete sostituire la parola phon con qualsiasi altro strumento atto a disturbare. Asciugarsi i capelli, insomma, quindi farsi la doccia alle 3 di notte dopo la discoteca pensando, ma sì, ma che mi frega, tengo la velocità bassa, bassa, bassa, il rumore neanche si sente, è un'illusione. Sembra comunque un aereo in fase di decollo. E infine, la numero 6, la tassa della spesa di casa. Se compri la carta igienica a 4 veli profumata alla camomilla, è una tua responsabilità. Sappi che per la legge della convivenza diventerà un bene pubblico. Quindi poi non vi lamentate se finisce. E questo è. Queste sono le regole, non dite che non ve l'avevo detto.

per arrivare al break delle 17.45 e dopo il break i Sapada qui in studio con me. Sono molto contento di essere capitato in un venerdì in cui c'è un'intervista. Non faccio interviste da un po', sono un po' arrugginito, ve lo dico ragazzi, però insomma questo non importa. Va bene, ci sono i Mutoni, torno tra pochissimo da voi.

0: 1878 sa di felicità.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
12: Salve.
10: Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: State ascoltando Rocky Tirina 500.
15: Se ne prendi due, non diventa mille.
16: Ebbene no, se ne prendete due non diventerà mille, così come se ne prendete tre non diventerà 1500. Ma se ascoltate un po' di musica buona, vi dirò, fa molto bene. Novità di Radio Rock Italia, quella di Cristiano Sbolci, Divi Morti del Pop.
0: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: dal nuovo disco che si chiama Fuori Moda, Divi Morti del Pop, il nuovo singolo di Cristiano Sbolci, ex bassista dei Siberia, una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia. Ma io non voglio perdere tempo perché ho qui davanti a me Isapada, benvenuti ragazzi.
1: Buonasera, buonasera.
2: Buonasera.
0: Come va innanzitutto, come state?
1: Non ci ha fatto male, niente male affatto.
0: Vi vedo belli rilassati, eh?
2: Sì, assolutamente.
0: Allora io leggo, adesso non mi chiedete dove l'ho presa questa cosa, da qualche parte l'ho presa. Trio autoprodotto classe 2003. Confermiamo?
1: Yes. Tutto giusto.
0: Ancora autoprodotti?
1: Ah sì.
0: Restate...
1: Finché possiamo sì. Diciamo sì, che abbiamo messo su uno studio qua a Roma. L'intenzione con cui è nato il progetto inizialmente da me e Alberto è sempre stata quella del farci le cose e metterci la scheda audio, Cubase e imparare e fare tutto. Ormai sono 6 anni che ci conosciamo io e Albi, da 2, e l'intenzione quella quando siamo scesi è stata quella di allestire uno studio ad Alessandrino e iniziare a lavorarci dentro.
0: Vi sentite più liberi in questa dimensione?
1: Sì, assolutamente. Poi ci offre anche la possibilità di e mantenere i costi in maniera abbastanza contenuta, ecco, pur avendo tanto tempo in studio da spendere nell'utilizzare, nell'andare a cercare un sound e far prove d'arrangiamento e di produzione varie, ecco.
0: Ok, tanta roba già in poche frasi si è condensata, mi sono già venute mille domande, ma volevo continuare con nascono nella fredda provincia veneta.
2: Sì, nasciamo nella fredda provincia veneta. Io e Francesco in realtà siamo i veneti.
0: Ok.
2: E Stefano, il batterista di Modena.
0: Infiltrato quindi.
2: Esatto, che ho conosciuto al conservatorio di Rovigo, che poi quindi ho trascinato nel gruppo. Nasciamo nella profonda e fredda provincia veneta, in particolare a Vittorio Veneto.
0: Ok.
2: Io e Francesco abbiamo frequentato lo stesso liceo e da lì è nato il duo che poi si è evoluto in trio.
0: È nella fredda provincia veneta anche la località dove vi trovavate ad ascoltare roba e a capire se poteva anche funzionare forse, no?
2: Esatto.
0: E che dà pure però il nome alla vostra band.
1: Zappata. In realtà da qualche anno è passata in Friuli.
0: Ma va.
1: Hanno fatto il referendum per cambiare... Sì, per cambiare.
0: Non si trovavano
1: regione.
0: Bene.
1: La stanno cercando di, come dire, spingere come la nuova Cortina, però di base...
0: Perché non è lontana da lì, vero?
1: No, un'oretta e mezza circa.
0: Ok.
1: Sì, sì. Però sì, diciamo che lì ci incontravamo e ci siamo sempre incontrati, e poi lo facciamo con la nostra compagnia per fargli sentire le canzoni. E da lì, per questo senso conviviale del gruppo, abbiamo levato una P e siamo chiamati Zappata.
0: Ok, qui, ma vi imbarcate da Roma per andare a far sentire le cose ai vostri amici a Zappata?
1: A volte sì, di solito siamo
2: quando,
1: già su magari
2: okay. Esatto, quando riprendiamo i treni per tornare dalle famiglie in feste obbligate, ci troviamo con gli amici, magari buttiamo là nel chat di gruppo: ma raga, andiamo a Zappata.
0: Ok.
1: I gruppi annuali, cioè Zappata 1, Zappata 2, Zappata okay. 10, Zappata 15, ormai si va di anno in anno.
0: E vi trovate lì.
1: Sì.
0: Fantastico. Allora, io ho un sacco di cose da chiedervi, ma ci ascoltiamo anche un po' di musica.
1: Yeah.
0: Vi ho chiesto di scegliere qualche pezzo vostro, in qualche modo che vi possa anche un po' rappresentare, che possa raccontare di voi, che vi abbia ispirato. Partirei da qui, tanto lo vedete... No, non lo vedete manco per niente. Qual è il primo? Daniele Silvestri.
1: Uh-huh.
0: Chi si vuole accollare la responsabilità di dire perché?
3: Me la collo io.
0: Ok. Stefano.
3: Ah, esatto, Stefano è sicuramente parte della nostra infanzia, anche a livello compositivo, strutturale, armonico, insomma, ci ha dato tanto, e quindi è un perché no, insomma.
0: Ok, ed è l'Y10 Bordeaux.
3: Sì.
0: Perché vi ha portato dalla fredda provincia veneta a Roma una Y10 Bordeaux?
3: No. Semplicemente perché parla di una rottura e anche noi insomma, scriviamo molto di relazioni amorose che spesso non vanno bene, quindi...
0: Ok, va bene.
3: Giusto in tema.
0: Daniele Silvestri.
4: Io sapevo per informazione certa che ogni dolore con il tempo si sopporta. Non c'è ferita che rimanga sempre aperta e la memoria per fortuna spesso è corta, perché gli amici sanno sempre cosa dire. Tipo ci siamo già passati tutti quanti, sai, i primi giorni sì ti sembra di impazzire, ma poi vedrai, ringrazio il cielo andando avanti. Così da 5 anni vivo consumando un'incrollabile fiducia nel futuro. Con un sorriso vedi che sto conciliando al vago senso che ho di averlo preso in culo. Però ti dicono le donne sono tante, come negroni, no, milioni di miliardi. Poi scusa, lei non era mica entusiasmante, ma là che adesso beato te potrai rifarti.

dice: che palle, parli sempre di statizia, ma fai qualcosa, almeno leggiti un giornale. Io sì li leggo, ma che vuoi, non c'è notizia, e non mi sembra in fondo inutile e banale. Però ci provo, mi convinco che è un errore, non si può vivere inchiodati ad una croce, ma poi di muovermi alla fine non ho il cuore, e per urlare non

0: L'Ypsilon Bordeaux di Daniele Silvestri, pezzo scelto dai Sapada, che sono qui con me, che sono Francesco, Alberto, Stefano. Non vi dico che cosa ho dovuto fare per ricordarmi i loro nomi, ma questo è un vezzo del fuori onda, ce lo teniamo per noi.
1: Assolutamente.
0: I Sapada, io volevo chiedervi, no? In tre parole, facciamo così, una per uno,
1: Ok.
0: Cosa sono? Chi sono o cosa sono? Cioè, una parola che vi viene in mente per descrivervi.
1: Semiseri.
0: Semiseri, okay.
1: Semiseri. È una domanda difficilissima.
0: Lo so, io sono difficile, ve lo dico. Me lo permetto.
1: Ma stato attuale, coinquilini.
0: E questa mi piace molto, bravo, sei furbo.
1: Forse sono più furbo io e la leggo all'ultimo singolo e dico mare.
0: Mare, aspetta, mare mi interessa, voglio partire dalla fine. Perfetto. Perché il mare, apparentemente, ho detto che venite dal Veneto, in qualche modo, da fredda, quindi non mi fa pensare al mare, no?
1: Il Veneto no.
0: Però perché mare?
1: Perché l'ultimo singolo appunto parla di una sirena.
0: Ok.
1: E da lì appunto prende il nome. Sirena non la sirena che si trova appunto tra le onde e nell'oceano, ma insomma quella che si può trovare magari in una discoteca, ad una serata,
0: okay,
1: ad una festa.
0: Ok. Che comunque mi confermi non è sui veicoli, non è quella di un'ambulanza.
1: No. È un essere vivente.
0: Ok, perfetto. Perfetto, va bene. E sempre per restare sulle cose semplici, vi volevo chiedere pure, no? Ma questa Sapada,
1: sì,
0: cosa vi ha dato e cosa... Adesso sto diventando Marzullo, lo so, mi guardate strano, però... Cosa vi ha dato e cosa vi ha tolto?
1: Cosa ci ha dato e cosa ci ha tolto? Ma vuoi che ti risponda in maniera metaforica o in maniera letterale?
0: Perché... Adesso questo decidilo tu.
1: Allora,
0: decidilo
1: in maniera letterale e un po' giocosa, simpatica, a Sapada ci siamo presi due volte il Covid.
0: Ottimo.
1: Tutta la compagnia
0: piccolino,
1: si è presa...
0: Piccolino, invece.
1: No, perché l'ho portato su io, perché...
0: Bravo.
1: sì, proprio il merda fino alla fine. No, a Sapada ci siamo presi due volte il Covid, siamo presi tante risate, tante ubriacate, quello necessariamente, sbronze ci stanno.
0: E fin qui vi ha dato.
1: E fin qua ha dato, insomma. Ha dato soltanto. E togliere, ma in realtà poco, forse in senso metaforico può togliere al massimo, toglie ore di sonno, Sapada, però toglie ore di sonno nel senso del progetto, del fatto che avendo comunque un progetto da mantenere, da seguire, uh-huh, e volendo promuoverlo e lavorarci in maniera seria. Per quanto poi siamo dei cazzoni, quindi siamo sempre semiseri.
0: Ok. Che era infatti la tua parola,
1: esatto,
0: per descrivervi.
1: Volendo fare così significa investirci tutti i soldi che non possiamo investire in tempo ed energie. Per cui prendere tutto quanto energie e tempo che ci abbiamo e dedicarlo al progetto a costo di dormire 3-4 ore per notte a volte. Però ci sta, fa parte del gioco. Ore di sonno è la prima cosa che,
0: okay,
1: ti dico.
0: Ok. In qualche modo però poi avete sentito la necessità di spostarvi,
1: sì,
0: di arrivare a Roma. E qua mi leggo anche alla tua parola che vi descrive, cioè coinquilini. Però intanto come vi è venuta la necessità di muovervi e soprattutto di arrivare qui, proprio qui, invece che magari un altro posto in Italia?
1: Ma Francesco è qua da 3-4 anni,
0: okay,
1: quindi già lui è stabile a Roma, perché studiando in conservatorio qui si è laureato in triennio, adesso stiamo facendo assieme il biennio, quindi è stato abbastanza facile in realtà trasferirci qui, perché avendo già un appoggio. E poi abbiamo deciso appunto di andare a vivere assieme, abbiamo deciso di gettarci in questa avventura. Io, come detto prima, ho trascinato Stefano con noi su dal conservatorio di Rovigo e siamo iscritti
0: volontariamente, cioè nel senso comunque era
1: sì,
0: consenziente.
1: Sì, questo me lo devi dire tu, sei consenziente.
2: Ne ero consapevole.
0: Ok,
2: sì,
0: perfetto.
1: Quanto sei consenziente? Se c'è un problema alza la mano, fai qualcosa.
0: Facci qualche,
1: dai dei segni di vita.
0: Qualche cenno. E voi siete andati a convivere, quindi spostandovi qui a Roma poi definitivamente, voi tre, nel settembre del 2025. È passato qualche mese, non troppi ma neanche pochi. Bilancio?
1: Positivo, dai.
2: Positivo.
1: I primi due mesi sono stati veramente
2: proprio
1: difficili.
2: L'altra sera che abbiamo la panchina fuori casa, fuori dal condominio, dicevo, okay, a Fra, oh Fra, però sta andando tutto abbastanza bene.
0: Cioè, non lo dire troppo
2: alta voce. No, infatti erano le due, allora ho detto, vabbè dai, non ci sente nessuno, però... sta andando abbastanza bene.
1: Ecco, okay, io su questo sono... cioè, c'ho la follia
2: in
1: posto.
2: Lui è catastrofista.
1: Nel senso che l'idea che qualcosa vada bene mi fa avere sempre nel retro del cervello l'altra idea che se qualcosa sta andando bene, allora qualcosa domani andrà male. Se oggi sto bene, la sberla arriverà domani. Quindi la paura della sberla diventa la sberla stessa, no? E quindi è terribile come cosa. Però sta andando tutto bene.
0: Amico mio, non mi far fare l'anziano subito. Lasciamoci del tempo per fare il vecchio saggio, capito, che adesso vi dà dei consigli. Continuiamo a pensare positivo e lo facciamo anche attraverso il pezzo di Giovanotti che avete scelto sempre voi.

0: Vabbè, alla fine paura un po' di prendere le pizze, no? Però
1: sì,
0: poi scelta mi cade su penso positivo.
1: Sempre, necessariamente e per sempre.
0: Ok, quindi alla fine ci sta un po' di positività.
1: Assolutamente sì, no, sì sì, ma se non ci fosse un po' di positività e se non ci fosse ottimismo non faremmo i musicisti nella vita.
0: Mi sembra più che giusto,
1: giusto.
0: Mi sembra più che giusto. Leggevo sempre da quella descrizione vostra, che adesso poi magari vi dirò pure dove l'ho trovata, ma mi pare che finora vi rappresenti, che portate con voi, quantomeno vi fate portatori di una musica diretta, viscerale, cinica ma non troppo, un riflesso vivido del vostro carattere in qualche modo. Quindi siete diretti, viscerali e cinici. Come si convive con queste caratteristiche, visto che siete coinquilini oltre che compagni di musica?
2: Ma ormai relativamente bene, nel senso
0: okay,
2: che abbiamo imparato a conoscerci, abbiamo imparato a appunto a convivere. I primi due mesi sono stati molto tosti e ci siamo scannati per bene, abbiamo limato gli angoli, ecco.
0: Okay.
2: Abbiamo preso le nostre posizioni,
1: le nostre
2: dimensioni, non so cosa dire.
0: Scusa, sorrido perché poi mi lanciate delle occhiate,
2: certo,
0: che da casa non possono vedere, ma io che vedo leggo con divertimento.
1: Tra le varie cose, io per esempio ho passato il primo mese a dare a Stefano del finto cinico.
0: Ok.
1: Motivo per cui è nato tutto un meme che si è protratto per i seguenti 3 mesi, per cui si dava sempre del finto cinico.
0: Okay.
1: Nel senso di, tu ti mostri cinico, fai finta di essere cinico, però poi non lo sei.
0: Sotto sotto
1: sei un cuore di panna, però sei un finto cinico, quindi da qua anche l'idea, okay, della descrizione come fintamente cinici un po'.
0: Ci sta, finti, non finti, cinici, non cinici, in qualche modo però vorrete scrivere la storia della musica.
2: L'obiettivo, sì, è questo qua.
0: A che punto vi sentite?
1: Ah, manco iniziato, no, però...
3: spiega un po', Fra, perché messa così può sembrare un po'...
1: È un'intenzione, è un'intenzione.
0: Beh,
1: con cui si entra
0: buona
1: in studio, con cui si entra ad ogni live, a cui si va in sala prove, con cui si entra in casa, con cui si sveglia. L'intenzione è: scriviamo la storia della musica. Succede, non succede, sti cazzi. L'obiettivo è però entrare e partire sempre dal presupposto di mettersi nelle condizioni che questo accada. Poi se accadrà, questo ce lo dirà il tempo e probabilmente

0: Ma siccome sono un boomer, io praticamente ho fatto una connessione molto semplice, no? Tra quello che voglio dire adesso, appena finirà questa canzone, che tra l'altro avete scelto voi, e non so, magari mi potreste dire l'abbiamo scelta per lo stesso motivo. Allora, la canzone si chiama così e mi ha ispirato per questo. Splash. A me Splash fa venire in mente il vostro singolo.
1: Eh sì, potenzialmente sì.
0: Lo so, sono boomer, l'ho premesso però, eh.
1: No, no, ma ci sta, ci sta benissimo, ha perfettamente senso.
0: Voi perché l'avevate scelta come canzone che in qualche modo, insomma, può, non dico rappresentarvi, però che può starci nei vostri ascolti?
1: Ma perché è una canzone che abbiamo suonato tanto, Splash.
0: Ah, vedi?
1: Nel senso che io e Alberto nasciamo anche come, ancor prima dei Sapada, ancor prima che ci fosse il progetto, come dei marchettari.
0: Ok,
1: cioè,
0: bene.
1: Gente che suona, suonando nei localini, facendo cover e prendendo qualche spicciolo da portare a casa. E la nostra preadolescenza-adolescenza è stata un po' tutto quanto questo. Nel repertorio il pezzo, quello lì, come dire, che salvava la serata ogni tot, era puntualmente Splash o qualcosa di Con la Pesce di Martino. Per cui abbiamo scelto, che comunque ci piace, fa parte del nostro vissuto.
0: Ok, la vostra scelta mi ha fatto fare questa bieca connessione tra lo Splash e la sirena. Anticipavate voi prima un po' il tema singolo che esce oggi, non a caso siete qui. Sirena racconta del più grande suicidio romantico di sempre.
1: Eh sì.
0: Che è quella sirena che si incontra per esempio in una discoteca e ti ammalia un po'. Questo è il senso, giusto? Cioè, qual è proprio il profondo senso di questa canzone?
1: Ma il profondo senso della canzone è fondamentalmente molto stupida come cosa. Tu vedi tutte le red flag, tutti quanti i motivi per cui non dovresti fare quello che vuoi fare, ma ci vai contro col naso, dritto per dritto, 200 all'ora, e ne sei consapevole.
0: Ok.
1: La conclusione alla fine è la più stupida di tutte, è andato tutto come doveva andare.
0: Meraviglia.
1: Però fa parte del gioco, è una storia che capita a tutti, è molto comune come cosa. Abbiamo scritto sopra una canzone perché sì, quello è molto

0: stupidamente.
1: Beh, però comunque è un'interessante consapevolezza quella che dimostrate di avere, no? Perché spesso si dà più colpa alla sirena, che magari, no, si comporta come noi non ci aspettiamo, no? E invece, giustamente, voi riportate la cosa,
0: certo,
1: a voi, perché a voi, no, adesso non per forza. Non so se questa cosa è ispirata da una storia vera.
2: Ispirata, sì, assolutamente sì.
0: Ovviamente. Ma credo, sono dell'idea che in questo genere di cose qua non ci sia mai una reale colpa, a meno che non si faccia effettivamente un torto a qualcuno. Semplicemente c'è il fatto che due persone potenzialmente possono non essere compatibili, e quindi questo significa banalmente che va a finire, a prescindere da quello che ci si dice, da quello che può essere successo, reiterare il tutto non ha alcun senso, perché molto banalmente doveva andare così, perché siamo due persone, perché non si poteva e non aveva senso, e quindi va a finire in questo modo qua, banalmente.
1: Va bene, va a finire che noi ascoltiamo giustamente il vostro pezzo e poi vi rubo un altro paio di minuti, perché è una bella conversazione. Isapada, Sirena.
3: Che magari mi sveglio elegante, che magari mi sveglio in mutande, in un letto che non è il mio, in un letto che chiama Dio. Che magari sono così stronzo che rifiuto la palla al balzo, fuori tempo massimo di gioco, più ci provi più sto fuori luogo. E di

notte, che tu hai le guance rosse, da me tremano le gambe. Io non ti sopporto e non sopporto che mi piaci, e non sopporto quelle occhiaie che mi sembrano capaci di svegliarmi così. Che magari non mi trovo bene a una festa che non mi appartiene, tu balli meglio di me, dopotutto non serve granché. Che magari stai solo giocando, ma son duro di comprendonio. Tu mi chiedi sei diavolo o sei loco, ed io ti rispondo vorrei darmi fuoco. È di te

0: Comunque, che magari ora guardo il soffitto, con te che dormi sul mio petto, e magari era tutto scritto, ma ci sono cascato dentro. E nel grande gioco d'azzardo, per un penny cascato male, per un gioco, un destino beffardo, è andato tutto come doveva andare.
1: A puttane.

0: Tutto sa di felicità.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
10: Ah, ma quindi non è un'operazione?
9: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
11: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
12: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
13: Questo è Rocky Pirina 500.
14: Se ne prendi due, non diventa mille.
15: Le 18:20 di questo venerdì 29 di maggio, e Sapada in studio qui con me. Abbiamo lasciato decantare un po' il loro nuovo singolo di cui torneremo a parlare, ma lo faremo dopo il classico, e un classico che ci sta molto bene, quello di Lucio Battisti, Una donna per amico.
14: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Battisti in un grande suicidio romantico, non il più grande di sempre perché quella è Sirena, giusto? Però insomma anche uno che si sceglie una donna per amico, insomma si dice, no? Che
1: è tosta, però tosta. Si sta.
0: È tosta. E secondo voi è un Lucio Battisti che comunque è andato in quella direzione lì? Cioè quella okay. del... cioè che lui in un certo senso era anche consapevole, però ci è andato a sbattere la testa.
1: Eh sì, quello è successo, non si sa perché è successo, ma succede.
0: Non si sa perché succede.
1: Non si sa, forse per curiosità o per... non si è ancora capito, però forse doveva andare soltanto così.
0: O forse perché si fa esperienza soltanto sbattendoci la testa. Cioè impari qualcosa soltanto dopo che svang.
1: Eh sì.
2: Vabbè, se lo continuiamo a ripetere questa cosa del sbattere la testa, io glielo dico a Fra, guarda che noi... non esiste che una volta, sai, fai la cosa giusta subito. Noi dobbiamo sbagliare e poi magari la facciamo giusta.
1: Esatto. Sbagliamo anche 2-3 volte sempre. A volte.
0: Che comunque mi sembra un buon motto di vita. Cioè un sì, ottimo sì. Partite da una consapevolezza che quasi vi invidio alla vostra età. Arrivato alla mia che ce l'ho, però ci ho messo anch'io un po' per arrivarci. È lo stesso metodo con cui fate i vostri reel su Instagram?
1: Sì, con tanta resilienza e tanta voglia di farli. A volte tantissima voglia di farli, proprio che sprizza da tutti i pori. Però è un male necessario, nel senso, noi volendo vivere di musica, volendo costruirci un futuro in questo ambito qua, occorre ottenere consapevolezza appunto del fatto che essere artista è anche un lavoro. Mm-hmm. C'è una componente minima, purtroppo, che è di artisticità, che quella non ce la tocca nessuno, quello è il nostro centimetro di libertà in cui possiamo fare quello che ci pare. Poi il resto, il restante 90, 70, 60% è lavoro e significa anche promuovere un singolo quando non ci sono appunto i soldi o chissà certo. quali mezzi per promuoverlo, fare tutto il necessario per mettersi in condizioni di poter costruire qualcosa. E questa è la filosofia con cui facciamo anche tutto il resto.
0: State lavorando comunque a nuova musica? Avete cose in cantiere?
1: Yes, assolutamente sì. Adesso procediamo per singoli.
2: Assolutamente sì. In realtà la prossima speriamo di poter tornare a uscire quest'estate, a metà di quest'estate. E gira tra di noi, gira in casa il fantasma dell'album che okay. non si sa quando arriverà. Non si sa quando comparirà, però,
0: è un fantasma, no. positivo o negativo?
2: Ma
0: cioè, vi mette ansia il fatto di dover per forza arrivare poi lì?
2: No, assolutamente okay. no, ci dà la forza, un po' la garra, no, sì. di dire.
1: Poi ovviamente bisogna anche essere nelle condizioni di poterlo fare, nel senso che far uscire un album al secondo pezzo dopo aver fatto uscire un pezzo quasi nulla è un mezzo suicidio anche quello,
0: certo.
1: nel senso che a livello di
0: romantico anch'esso, ma
1: sì, molto romantico. Però si fa ed è sicuramente sarà un passo, forse il passo che poi mette entrambe le scarpe, entrambi i piedi nel progetto, perché ok, eccoci qua.
0: Vabbè, io quello me lo aspetto adesso che vi ho conosciuti, sono il prossimo, sono un vostro nuovo fan comunque
1: grazie
0: oggi. Cose dal vivo, perché poi la dimensione dal vivo ho letto che è molto importante, giustamente direi, per voi, no?
2: Domenica suoniamo al Meeting del Mare, un festival in Cilento. E in apertura Giorgio poi e Ok Giorgio.
0: Vabbè,
2: comunque un lavoro onesto. E a metà luglio dalle nostre parti è un festival a Treviso che si chiama Suoni di Marca.
1: Sì.
2: E poi è un festival a Trevignano qua a Roma.
1: Siamo per Entroterre a Manziana. Siamo esatto. il 26 luglio. E la prossima a Roma, quella più vicina, sarà il 5 giugno alla chiusura dell'Asino che Vola.
0: Ok, come no.
1: È una delle ultime date che organizzano, forse l'ultima, a cura di The Session, che è stato appunto un open mic da cui siamo andati molto spesso quest'anno.
2: Jam Session anche, se sì.
0: Va bene, qualora i nostri ascoltatori fossero anch'essi come me dei vostri nuovi fan, dove li dirottiamo? Chiocciolina
1: Sapada. Sapada.musica.
0: Okay. ok, facilissimo.
1: Comunque, su
0: quindi,
1: Instagram, TikTok e tutto quanto.
0: Dove potrete anche rimanere aggiornati su date, uscite e quant'altro, e farvi anche una risata lì per lì. Ma
1: yes.
0: c'è sempre la musica poi dietro i vostri reel, e questo sempre. Secondo me è una cosa molto, molto interessante. Oggi è uscito il nuovo singolo, si chiama Sirena, quindi Spotify, tutto, come si dice, su tutte le piattaforme digitali.
1: Ovunque,
0: bravo.
1: Dove vi pare.
0: Lo potete trovare. Ragazzi, è stato un vero piacere conoscervi, farci questa chiacchierata insieme. In bocca al lupo.
1: Grazie infinite, piacere nostro e viva il lupo.
0: Va bene, chiudiamo con Caparezza, Il Sendero, così, per un motivo specifico. Questa domanda non era prevista.
1: Perché ci piace
0: camminare.
1: Perché fa parte del sendero.
0: Va bene ragazzi, grazie ancora.

fino all'ultima sillaba. Il pezzo di Cosmo si chiama Ciao, sono le 18:36. Ciao, io sono Federico Clemente, oggi in sostituzione di Emanuele Guzzardi, il titolare di questo show radiofonico che si chiama Rocky Pirina 500. Ci siamo fatti, usciamo diciamo da una bellissima chiacchierata con i Sapada. Sono stato molto felice di conoscerli prima ancora che di presentarveli. Andateli a seguire, sono un progetto molto interessante se mantengono questa grinta che ho sentito, e vi posso dire da qui, ho visto anche nei loro occhi, secondo me di strada ne faranno. Puntata che però durerà fino alle 20, quindi abbiamo ancora poco meno di un'oretta e mezza da passare insieme. Ho ancora un po' di cosine in serbo per voi. In serbo lo dico perché, insomma, sapete bene, se ascoltate spesso la Rocky Pirina 500, che è un tema ricorrente, no? Il serbo proprio come lingua, perché poi il simpaticone, quel simpaticone di Leletto, ve lo fa dire in serbo quali sono le cose che farà durante la Rocky Pirina 500. No, io ve lo dico in italiano, anche perché il serbo non lo so, e quindi vi dico che tra poco parliamo di Championship Vinyl, che cado a fagiolo per parlarne, visto che è un progetto che ho lanciato nel mio di programma, che si chiama Alta Fedeltà, va in onda il mercoledì alle 15. C'è questo campionato dei dischi che invecchiano bene, c'è anche una partnership tra me e l'Eletto, so che ve ne parla, e proprio il venerdì, quindi perché non parlarne visto che sono qui. E poi continueremo anche con un po' di convivenza, perché oggi ci sta bene, visto che abbiamo intervistato dei coinquilini oltre che dei colleghi. Prima però un po' di rancore.

Come Dante che canta un girone a Caltagirone, solo giri di parole, piri di girole. Siamo i nuovi prodigieri di una controaltea, perché la vita è smegia, una garosa apnea. Solo glossolalie, una canzone d'un tema. Se non c'hai capito niente, non è mica un problema.

qui su Radio Rock Italia. Vi stavo anticipando che c'è una rubrica comune, diciamo. Mi sono portato dietro anche la Rocky Pirina ed Emanuele Guzzardi dentro il campionato dei dischi che invecchiano bene e che si chiama Championship Vinyl. Piccola curiosità, dai, pro tip, visto che non sono mai da queste parti, ve lo dico io. Il Championship Vinyl è un negozio di dischi, almeno in un libro, il libro da cui prende il nome la mia trasmissione, cioè Alta Fedeltà, ed è il negozio di dischi all'interno del quale vive è proprio una cosa giusta da dire in questo caso, il protagonista Rob Fleming. Se non avete letto il libro, quantomeno se non avete visto il film Alta Fedeltà, ve lo consiglio sinceramente. Il Championship Vinyl, come vi dicevo, è il campionato dei dischi che invecchiano bene. Ogni settimana due dischi si fronteggiano in un torneo, dai, in una sfida che fa parte di un torneo ad eliminazione diretta. La particolarità dei dischi è che compiono un compleanno tondo nel 2026, dai 50 ai 10 anni. È un gioco, ma anche un modo per entrare dentro i dischi, conoscerli meglio. Li presento in Alta Fedeltà e vi faccio ascoltare anche delle canzoni da lì vengono. Abbiamo il primo semifinalista questa settimana, ma ve lo svelerò tra poco, perché prima invece vi dico che la sfida di questa settimana, della settimana in corso, uno dei quarti di finale, è tra Ivan Graziani, Ballata per quattro stagioni, ed Elvis Beck di Salmo. Sfida generazionale, ancora prima che proprio soltanto del Championship Vinyl, perché uno è un disco del 76, quello di Ivan Graziani, l'altro è un disco del 2016, quello di Salmo. Come fare a votare? Potete scrivermi un messaggio al 3791-600-190 scrivendomi Ivan o Ballata o Stagioni, oppure Salmo Elvis Beck. Altrimenti, se andate sull'Instagram di Io Sono L'Eletto, troverete la storia con il sondaggio e potrete votare lì il disco che volete far accedere alla semifinale. Ma qual è stato il disco che è andato in semifinale la scorsa settimana? Beh, è qui con noi, è Canzoni di Lucio Dalla.

Si chiama Canzone, la traccia numero 2 del 23esimo album in studio di Lucio Dalla, che si chiama Canzoni, è datato 1996 ed è il primo semifinalista del Championship Vinyl, il campionato dei dischi che invecchiano bene. Io le coordinate ve le ho date, vi ho spiegato che cos'è, vi ho detto tutto, quindi insomma non vi devo ripetere nulla. Break. Rock Spot.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
11: State ascoltando Rocky Tirina 500.
12: Se ne prendi 2 non diventa 1000.
13: È tempo di novità qui su Radio Rock Italia. Sono molto contento di incrociare in questo pomeriggio della Rocky Pirina il nuovo di Piotta, si chiama Aldair.
11: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

theme song del film documentario al cinema dal 21 di maggio che si chiama Aldair Cuore Giallo Rosso. Una bella fusion di generi, perché c'è l'hip hop ovviamente caro al Piotta, ma anche strumenti, come avete potuto sentire, anche della tradizione brasiliana. Piccola curiosità che rende la canzone ancora più gustosa, se vogliamo così: lo stesso Aldair ha cantato nei cori del brano. Ci è voluto un po' per convincerlo, così ha raccontato anche lui in un'intervista al The Rock Show, il morning show di Radio Rock, per cantare questa canzone, ma poi insomma si è unito ad un coro, neanche si sente. Molto bella Aldair, il Piotta, alle 18:53. Volevo mantenere questo mood molto allegro di Aldair, mettendo qualcosa che sonoramente, si dice sonoramente? Vabbè, a livello di musica ci poteva stare. Arrivano i Dunk.

po' una fusion a livello musicale, perché ci sono degli strumenti che poi si aggiungono nel corso della canzone, rendendo Avevo Voglia dei Dank anche molto rock. Qui su Radio Rock Italia ho aperto la puntata della Rockipirina 500 parlando di coinquilini, e vorrei un po' riprendere il filo dopo aver parlato appunto anche con i Sapada, loro stessi, dei coinquilini con dei racconti molto particolari, eh. E dire particolari forse è anche poco. Arrivo dopo il Dumbo Gets Mad.

chiama Torre Velasca dei Dumbo Gets Mad o Dumbo Gets Mad, perché io effettivamente li ho sempre chiamati Dumbo, forse perché sono uno nato negli anni 90 e che comunque in qualche modo è cresciuto con i film della Disney, ha sofferto forse anche, gli sono venuti dei traumi anche con i film della Disney, quindi per me erano i Dumbo Gets Mad. Tra l'altro questa cosa mi ricorda anche la scena in cui proprio Dumbo, credo fosse lui, no, che c'è tutta quella scena un po' psichedelica, anche tipica di certi cartoni, quindi per me aveva senso, no, Dumbo Gets Mad. Ed invece ho sentito un'intervista, ho cercato velocemente, perché ho annunciato la canzone come Dumbo, ok? Quindi mi sono detto, ma cosa dici? Sei sempre detto Dumbo. Eppure forse avevo ragione, perché in un'intervista sono stati, in un'intervista che ho trovato su YouTube, annunciati come i Dumbo. Va bene, ci resterà sempre questo mistero, ammesso che ci interessi poi di risolverlo. In ogni caso, fate voi. Comunque il pezzo si chiama Torre Velasca, anche loro gruppetto molto interessante, così come sono molto interessanti anche questi racconti che ho trovato su Vice, di alcuni coinquilini rispetto a delle situazioni che sono capitate nelle loro case. Vi leggo questo che trovo parecchio interessante. Vivevo a New York, ci dice tale Carol di 30 anni, in una casa con 4 camere da letto tutte occupate da discreti festaioli. Una di queste era lei, la classica fattona con la canna fissa in bocca. Una sera ha lasciato una candela accesa su una sedia nella sua stanza ed è uscita. Qualche ora dopo ho ricevuto una chiamata dal nostro vicino che mi comunicava la presenza di diversi camion dei pompieri sotto casa. Mi sono precipitata lì e ho scoperto che stava andando a fuoco. Alla fine l'unica cosa carbonizzata è stata la sua camera, ma la mia roba e l'intero appartamento sono stati distrutti dai getti d'acqua sparati dai vigili del fuoco. Per domare l'incendio, la mia coinquilina non ha mai confessato, è stato un vigile del fuoco a raccontarmi come fosse andata.

orti forti da dare a un coinquilino che manda a fuoco la casa. Certo che esperienza incredibile, che poi leggendo queste esperienze ti viene sempre in mente se siano o no vere. Eppure insomma ci piace fantasticare, e del resto non è neanche così tanto lontano dalla possibilità, no, che accada una cosa del genere, una piccola disattenzione, che poi per carità uno ci ride sopra, ma sono cose che possono essere anche molto pericolose, perché lasciare una candela accesa in casa con la casa che poi va a fuoco, ecco, per fortuna dentro non ci fosse nessuno e che comunque la storia è a lieto fine e che può essere raccontata anche per divertire. Non pericolosissima l'altra esperienza che stavo leggendo, raccontata in questo articolo di Vice da tale Paul di 29 anni, che secondo me è un'età molto limite per convivere, cioè ti sei quasi rotto tutte le scatole che hai. Il mio compagno di stanza, dice, si svegliava ogni giorno, anche la domenica, e sottolineo con l'evidenziatore anche la domenica, alle 5 del mattino per studiare. Solo che per studiare pare che questo amico, coinquilino, forse non amico ma coinquilino di Paul, mettesse la musica a tutto volume, anche molto lontano dall'esame, ma lui sparava a palla Ivan Allen e Bon Jovi, che per carità, in quanto a gusti musicali, magari ci siamo pure, ma in quanto a scelta, no, di suonare la musica alle 5 del mattino, beh...

0: Ecco, immaginatevi di svegliarvi magari alle 5 di mattina con il pezzo dei Ministri. Bello, per carità, però sono le 5 di mattina, insomma. Si chiama Peggio di Niente? No, direi no. Cioè, non è che è peggio di niente. A me, io alle 5 di mattina voglio il niente completo, totale. Ma non è, signori e signore, la storia peggiore che ho letto in questo articolo di Vice, in quest'ultima storia che ho selezionato per voi, in cui viene tra l'altro usato anche un nome di fantasia, che poi io mi dico, no, ma chi è che va a leggere Vice anche in America, per carità, perché qui si parla, credo, di tutte persone oltreoceano, e poi ad individuare esattamente la persona di cui si parla. Cioè, anche che ci scrivevano, ecco, appunto, come la storia di prima, Paul. Mi fai sapere che è proprio il Paul che conosci tu. Vabbè, non fa niente. Racconta Mario, adesso il nome di fantasia è questo, il 27enne Mario, che non ci ha dato sapere neanche dove viva, sempre per un discorso di privacy, che il suo coinquilino usava la sua padella. Anche qui ci sarebbe tutto un discorso da fare con i coinquilini che usano le padelle degli altri, poi magari neanche le lavano. Io non lo so se questo amico e coinquilino di Mario la lavasse, ma in ogni caso la usava per farsi le sue dosi di ketamina. C'era solo una padella in casa, e ogni volta che Mario voleva usarla, o era nella camera di Tizio X che ci cucinava appunto la droga, oppure era in cucina ma ripiena di droga. E a quanto pare forse Mario non ne faceva uso. Alla fine un altro coinquilino ha comprato un'altra padella, insomma, mi sembra anche la soluzione migliore, più diplomatica, e l'altra è diventata la padella della droga. Come canta Motta, ed è quasi come essere felici. Felice. In questo caso è più quasi che come.
1: La musica è troppo forte, non si riesce a parlare. Sono troppi anni che perdi la voce.

vabbè, Francesco, ma non è che se lo ripeti proprio così a macchinetta poi dopo diventa reale. È sempre quasi come essere felice, non è proprio una felicità completa, soprattutto se sei costretto a convivere con persone altamente discutibili, come vi stavo raccontando. Alla fine vai a vedere che la meglio, no, il meglio è sicuramente quello che ascoltava la musica a palla di mattina. In qualche modo una soluzione la trovi. Quello che cucinava la chetamina nell'unica padella di casa, certo che se poi provano a mandartela a fuoco la casa, insomma, forse vai a vedere che ci aveva ragione, il nostro caro e amato Sheldon Cooper di Big Bang Theory, che ai suoi coinquilini faceva firmare dei veri e propri contratti reali per gestire la convivenza, che poi ovviamente risultava, i fan di questa serie TV lo sanno, insomma, comunque molto difficoltosa, e soprattutto per colpa sua. Direi che comunque qualche regola presumibilmente funziona. Sento di dire, ecco, la regola del robot: un amico deve assistere l'altro se diventa un robot. Vi fa anche molto ridere. Il coinquilino non può uccidermi neanche se mi trasformo in uno zombie. Che questa direi che ci può stare, forse la migliore, però in questo caso non è che vi salva dalle situazioni estreme, però sicuramente vi crea un tappeto morbido sul quale convivere, è quella delle buone maniere. Almeno una volta al giorno ti chiederò come stai, anche se non mi interessa proprio.

È tutto un viaggio così precario, cantano i Monolite, aprono con questa frase la loro fragile, mi sento di confermare, tutto un viaggio così precario. Cercheremo di risolverci un po' con dell'attività fisica, in forma con la Rochipirina 500, non ci è dato però sapere di che forma.

0: Perfetto sa di felicità.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
2: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Questo è Rocky Pirina 500.
6: Se ne prendi due non diventa 1000.
7: E prima di gettarci nella rubrica più amata da me, in particolare, ed è per questo che è l'unica che ho rubato al caro Lele Guzzardi, e cioè in forma con la Rocky Pirina 500, ci concediamo l'ultimo classico per quanto ci riguarda oggi, ed è quello di Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

soprattutto dal disco Cuore, che è quello con il cappello, diciamo, da cowboy, dai. In copertina questa Ci vorrebbe un amico. Quanta nostalgia con queste sonorità, ma direi che è arrivati alle 19:20 e in procinto di metterci alla prova con In Forma con la Rochipirina 500. Direi che ci vorrebbe anche un po' la voglia, no? Di fare esercizio fisico, e non vi dico questa cosa a caso, è molto molto importante la voglia di fare esercizio fisico.

Ma voi pensavate veramente che io vi avrei fatto allenare nella puntata di oggi della Rookie Pirina? Cioè, uno come me. O perché voi non mi vedete, forse non mi conoscete, eh? Ma io non mi alleno. Cioè, non c'ho voglia, sono pigro. Sono convinto che come me tantissimi di voi pensano questa cosa. Però parliamo di sport in qualche modo. Cioè, vi do una scusa per non fare lo sport. Perché noi siamo abituati a pensare alla palestra come al tempio dei muscoli, dove conta solo quanto peso sollevi, quanti chilometri corri. Eppure la vera rivoluzione arriva da noi, da noi pigri, anche soltanto per capire delle cose, no? Il nostro atteggiamento vi aiuta a capire. Perché questa rivoluzione dell'allenamento non arriva dalle braccia e nemmeno dalle gambe, ma parte tutta dalla testa. E vi dirò, cari amici e care amiche, che siate appassionati, insomma, di palestra e di esercizio fisico o no, ve lo devo dire, non conta solo farlo, l'esercizio fisico. Conta anche come lo fai, ma soprattutto se ti va di farlo.

Come vi dicevo, la vera rivoluzione dell'allenamento non avviene nelle braccia o nelle gambe, ma dentro la nostra testa. E allora, già che siamo nella rubrica in forma con la Rookipirina, facciamo bene alla nostra testa, facciamola calare nel mood. Così si fa. Perché anche la musica fa tanto, ve lo devo dire. Voi pensate a questa canzone, vi viene in mente Rocky, ed è già una parte dell'allenamento l'avete fatto. Ma vi devo raccontare che quando ci muoviamo, il corpo rilascia una proteina speciale che è chiamata BDNF, che non ha niente a che vedere con alcune pratiche erotiche strane, ma è semplicemente l'acronimo del Brain Derived Neurotrophic Factor, e cioè il fattore neurotrofico cerebrale, che è una specie di proteina che viene anche spesso e spesso definita il fertilizzante per il cervello, e va a svolgere un ruolo cruciale nella sopravvivenza dei neuroni, funzionando appunto, il motivo per cui viene definito così, come un vero e proprio fertilizzante per il cervello. Ebbene, la scienza ha scoperto che questa proteina si attiva al massimo non quando veniamo forzati a faticare, ma quando decidiamo noi di farlo. Muoversi è un atto di volontà e il nostro sistema nervoso lo sa, non lo fregate mica, no. Resta solo da capire quanto poi lo sport e lo sforzo fisico possa andare a ridisegnare la mappa dei nostri pensieri, ma adesso ci arriviamo. Nel frattempo cerchiamo di stare molto ma molto calmi.

Ma perché fare esercizio fisico, spesso poi fino allo sfinimento, non è sempre la scelta migliore per la salute. Uno studio recente pubblicato su Plus One, che non ho la minima idea di cosa sia, ma non so perché sento dentro di me che è molto affidabile, ha messo a confronto diversi modi di allenarsi, no? Quindi volontariamente, involontariamente. È la differenza che fa devo andare in palestra e voglio andare in palestra. Spesso è più un devo che un voglio. Parlo per me, ovviamente, ma sono sicuro che molti di voi si possano rispecchiare anche in questo mio mood. Insomma, questo studio ha scoperto che l'intensità della fatica da sola non basta a spiegare i benefici biologici dello sport. Ci sono dei fattori tipo il sonno, l'alimentazione, il recupero, lo stress quotidiano che influenzano un sacco la risposta del nostro organismo e lo fanno in modi molto complessi e difficili anche un po' da definire. E quindi sembra che il segreto dell'attività non sia nello sforzo puro, anche contro voglia, ma nel modo in cui decidiamo di viverlo e regolarlo internamente. Questo legame profondo tra benessere biochimico e stile di vita apre degli scenari del tutto nuovi sul concetto stesso di salute.

vabbè, che ma in fondo che cosa ci vuoi dire? No, vi voglio dire che tipo se hai sonno, se magari mangi male oppure durante la giornata hai mangiato poco, se non hai magari recuperato proprio perché hai sonno, hai dormito poco oppure perché la giornata di lavoro è stata particolarmente stressante, beh ecco, tutte queste cose fanno rispondere il nostro organismo in modi complessi e magari il nostro organismo ci sta dicendo: oh, a me oggi proprio non mi va di allenarmi. Poi, se come me non vi va mai, allora questo è forse anche un altro paio di maniche, però ci può stare, no? Ora, non significa nemmeno che l'esercizio volontario è sempre superiore in assoluto, cioè ci può far bene l'esercizio fisico anche qualche volta che non ci va, però tendenzialmente, ok, è così, quindi avete un po' una giustificazione. In ogni caso c'è un qualcosa di interessante in tutto quello che vi sto dicendo e tutto quello che vi ho detto finora, ed è che il cervello sembra rispondere appunto non solo al movimento, quindi l'allenamento fisico non risponde soltanto al movimento e alla fatica, ma anche al modo in cui quello sforzo viene vissuto e regolato, ok? Va bene anche in positivo, cioè non solo a quelli che non va di fare lo sport, ma anche quelli che amano fare sport e che vanno volontariamente a farlo, no? Però è importante ricordarsi in ogni caso che volontarietà, controllo e gestione dello stress possono contribuire a rendere l'esercizio uno stimolo biologicamente diverso, anche se vi va. Insomma, dai, conclusione: non conta solo fare esercizio fisico, conta anche come lo fai. Quindi per oggi possiamo anche saltare il plank e dichiararci ufficialmente dei

0: Oh, c'ho i disturbatori qua, forse mi hanno sentito fare qualche talk, quindi sono venuti a dirmi gentilmente che forse devo lasciare la stanza, la radio, il microfono. Vabbè, c'è Irene Worms che arriverà in una ventina di minuti qui a tenervi compagnia e probabilmente è molto meglio del sottoscritto, così come forse sarà il ritorno di Lele Guzzardi, che dentro la sua testa starà dicendo:
1: non permettere mai più, mai più, ok? Mai più!
0: Vabbè, però sei stato anche tu a dirmi di venire, ma la pulsantiera con gli effetti del buon Lele Guzzardi è una cosa bella, è una cosa da sfruttare. Va bene, la prossima settimana, quando di venerdì il vostro amato Leletto vi proporrà di mettervi in forma con lui, avete il mio benestare, gli scrivete un bel messaggio e gli dite: ha detto Fex, la scorsa settimana, quando non c'eri, che per fare esercizio fisico fatto bene ci deve andare. E lo sai che c'è, caro Leletto? A noi oggi non ci va, vi autorizzo io, eh.

0: Rock Sport.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: State ascoltando Rocky Tirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa mille.
7: Ancora un quarto d'ora in mia compagnia.
8: Ma stai scherzando?
7: No, no, no, è la verità, è la verità. Mi dispiace, ma ancora un quarto d'ora vi divide da Irene Worms, che però è già pronta qui fuori dallo studio. Ascoltiamo intanto una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia. È quella delle I'm Not Blonde Like Miley Cyrus Says.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

6 per la seconda settimana consecutiva nell'alta rotazione di Radio Rock Italia, firmata I'm Not Blonde, duo electro art pop di Milano, attivo dal 2014 e formato da Chiara Castello e Camilla Benedini, che oltre a essere una coppia artistica lo sono anche nella vita. Infatti il disco che è uscito e che è rappresentato da questa Like Miley Cyrus 6, anche se non sapremo mai, o quantomeno non lo sapremo adesso, cosa disse Miley Cyrus, è 11 e si chiama The Art of Being a Couple, cioè l'arte di essere una coppia. Dicono infatti, spesso pensiamo all'amore come ad una somma, 1 più 1 fa 2, una fusione che annulla i conflitti. In 11 o 11, visto che molte canzoni sono cantate in inglese e soprattutto Chiara Castello è italo-americana, quella somma diventa simbolo, no? 1 più 1 uguale 11, cioè due individui completi che scelgono ogni giorno di camminare fianco a fianco, non per fondersi ma per sostenersi, per rispecchiarsi senza perdere forma. Ed è questo, insomma, che ci tengono a celebrare in base, anzi, e soprattutto dopo i loro 11 anni di sodalizio artistico e soprattutto di relazione personale. Non è facile stare insieme, lavorare insieme, vivere insieme, fare tutto insieme. Insomma, I'm Not Blonde, quindi Chiara e Camilla hanno molto da raccontarci, avrà molto da raccontarci anche Irene Worms, che è qui, che mi guarda, che aspetta che io me ne vada. Tra poco, così, un paio di battute insieme prima le va.

0: Vabbè, adesso è un po' esagerato, però. Magari non vi è piaciuta la puntata, magari non vi piace la mia voce, non vi piace il mio stile, però addirittura un pezzo di me mi sembra un po' esagerato. Va bene, sono quasi finite le nostre tre ore in compagnia, ma stanno per arrivare le due ore di Mega Hertz con la nostra Irene Worms. Ciao Irene.
1: Ciao Fede.
0: Che bello averti qui. Mi piace fare le sostituzioni proprio perché posso così salutare, incontrare delle persone che non vedo mai. Tipo te.
1: Sì, è bello, è bello, è bello. E stasera ricchi premi e cotillon. Ma io prima ho un domandone da porti.
0: Speravo ti fossi dimenticata.
1: No, assolutamente non posso esimermi dal farti questa domanda. Che
0: però
1: è la domanda...
0: Posso fartene una prima io?
1: Sì, dici
0: perché non puoi
1: perché
0: esimerti?
1: Esisti?
0: No, no, no, quello no.
1: Quello non lo so perché esisto, ma dimmi perché.
0: Perché non puoi esimerti?
1: Perché è una domanda, la domanda delle domande. Tu mi devi dare una risposta. Io
0: ma soprattutto perché
1: stasera.
0: Proprio io? Perché sono capitato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato o per un altro motivo?
1: Perché sei capitato nel posto sbagliato al momento giusto.
0: Ah.
1: Ecco qual è il motivo.
0: Va
1: allora,
0: bene, dimmi
1: come
0: tutto.
1: Si fa? La domanda è questa.
0: Dimmi.
1: Come, qual è il segreto per rimanere in coppia?
0: Questa però
1: silenzio di gelo.
0: Questa è una cosa molto difficile.
1: Hai già risposto con il silenzio.
0: No, no, no, lungi da me esimermi da questa cosa. No, in realtà
1: è dura, eh.
0: Perché io ti devo rispondere a questa cosa? Cioè, perché pensi che io abbia la soluzione a questa
1: così
0: cosa?
1: Ti impari a sostituire l'elle.
0: Ah, ecco, ok. Quindi è una sorta di penitenza che mi sono meritato.
1: Hai peccato di hubris questa sera.
0: Okay. Guarda, che
1: senti,
0: ti devo dire?
1: Di alla prossima sostituzione, se poi ci puoi pensare un
0: potrebbe essere una cosa carina, no? No, in realtà secondo me hanno detto bene le I'm not blonde, no? Quando dicono il segreto non è 1 più 1 fa 2,
1: no.
0: Il segreto è 1 più 1 fa 11. Cioè, beh, come a dire, se ognuno si fa i cazzi, no?
1: Quello.
0: Campi cent'anni, è quello ricco, il senso.
1: È ricco frullato per campare cent'anni.
0: Bisogna stare bene con se stessi per
1: ma
0: stare
1: c'è.
0: Bene con gli altri, eccola com'è. Va
1: ma
0: bene?
1: Certo, certo, mettiamola
0: piace?
1: Così. Vabbè, ti perdono perché veramente, se no poi non sostituisci più l'elle.
0: Senti,
1: non
0: dai
1: più.
0: Un motivo migliore di questo ai nostri ascoltatori per restare qui su Radio Rock Italia ad ascoltare Mega Hertz.
1: Ma non v'è, non v'è motivo migliore, ragazzi, uscite questa sera. Allora, il motivo migliore che vi posso dire, che magari potrei darvela io la risposta, me la faccio suggerire però dal buon Federico.
0: Anche l'intelligenza artificiale,
1: eh? Beh, certo, ovviamente.
0: Soluzioni a manetta.
1: Grandissima
0: lì.
1: Intelligenza artificiale che davvero giocarci un po', giocarci un po', io consiglio a tutti di usarla insomma con testa, però di usarla, di giocarci un po', e avrete grandi soddisfazioni.
0: Va bene, restate all'ascolto di Radio Rock Italia perché c'è Irene Worms carichissima questa sera. Per quanto mi riguarda, niente, me ne vado e sarete penso
1: no!
0: forse contenti di questa cosa. Con me potreste incontrarvi di nuovo qualora vi andasse.
1: Speriamo.
0: Mercoledì alle 15 con Alta Fedeltà. Da lunedì tornerà il caro e buon Lelletto. E quindi, per quanto mi riguarda, fate un buon weekend. Restate all'ascolto di Radio Rock Italia. È stato bello, vi voglio bene. Fate i bravi. Ciao ciao, buona diretta, cara Irene.
1: Grazie Fede, buona diretta a te per la prossima settimana.
0: Ti ringrazio
1: ciao, ciao.
0: Molto, adesso vado a...
1: a sposare. No.
0: A dormire, a dormire.
2: Salutare. Salutare.
3: Baci stellari.
4: Avete ascoltato?
5: Rocky Pirina 500. Se ne prendi 500, due, non diventa 1000.

0: l'ha detto.
1: Megahertz,
2: frequenze musicali
1: e vibrazioni d'anime.
2: 20.02, puntualissimi, tutti belli, puliti e profumati di questo venerdì 29 maggio. Si scherza con Federico ancora. Grazie Fede per la tua splendida sostituzione. Rocky Pirina 500, queste belle tre orette che sono volate, ne sono sicura. Iniziamo con After Hours.

La Sinfonia dei Topi, After Hours, si parte in grandissima classe. Io sono Irene Worms e saremo come di consueto per queste due orette il venerdì sera insieme, quindi dalle 20 alle 22. Allora, manina più veloce del West questa sera è quella del buon Godai, che ha vinto, vediamo un po', ha vinto un accendino, però purtroppo è scarico Godai, quindi vabbè, però sappi che questo accendino ha avuto una vita, quindi è un ottimo cadeau, è un'ottima cosa da poter utilizzare sicuramente come regalo per Natale prossimo, da poter rifilare a qualcun altro, quindi pensaci davvero. Io per chi si fosse messo in collegamento solo ora per la prima volta, alla manina più veloce del West che mi porge il suo simpatico saluto, di solito offro un cadeau della sottoscritta, ma cadeau anche di un certo livello, veramente. Marlene Kunz in sottofondo. Godai, grazie dell'ascolto. 3791 600 190 e si prosegue qui con Mega Hertz in questa serata che si prospetta molto afosa.

scena e siamo qui in questa seratina che dicevo si preannuncia anche un pochino afosa, anche se almeno qui nella capitale le nuvole hanno fatto un po' capoccera, le nuvole grigie che tanto devo dire mi sconquassano il corazon, mi piacciono assai. Niente, però invece un temporale che sembrava imminente poi alla fine non è esploso, però ha rinfrescato l'aria. Insomma, in questi giorni devo dire che per gli amanti del freddo non sono proprio giornate ideali, quindi io non parlerò. Ma qui mi fa capoccella anche la seconda manina più veloce del West di questa sera, che è quella del buon Matteo, a cui do un grandissimo bacio, abbraccio. Buonasera Matteo, grazie dell'ascolto. E si sta parlando del fatto che proprio roba veramente da boomer, l'aria un po' ha rinfrescato, quindi si parte così, si continua. Luca Carboni, ci avviciniamo pure al prossimo break con un grande classico in arrivo.

0: Rock Sport. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
3: State ascoltando Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
4: E quanto vibrano queste anime? 20 e 16 di questo venerdì 29 maggio in arrivo. Elio e le storie tese con Marco Sempione.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Il classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda Megahertz, grandissimo, grandissimo pezzone di Elio e le Storie Tese. Nel 2008 infatti pubblicano Studentessi, un grandioso album che vi consiglio di ascoltare tutto per intero dall'inizio alla fine, che conteneva appunto anche questo pezzo molto, molto funky, devo dire la verità, suonato veramente in maniera eccezionale, eccezionale. Musica apparentemente demenziale, ma noi sappiamo molto bene che cosa nasconde questo super gruppo, nel senso che veramente sono straordinari. Elio e le Storie Tese si racconta quindi del relax nel parco milanese di Parco Sempione, ma relax che viene disturbato da un percussionista hippie, e poi succedono tutta una serie di baccani e eventi catastrofici l'uno in seguito all'altro, che veramente ci fanno ben pensare che la vita davvero è una lunga catena di eventi. Che pezzo stellare, infatti mi scrive Matteo, sì, veramente molto groove. Il groove che si può evincere da Parco Sempione è davvero notevole. D'altronde tutti i componenti di Elio e le Storie Tese sono grandissimi musicisti, ma questo non sono io a dovervelo dire. Poi c'è anche il buon Godai che mi scrive: cielo più che grigio non cielo che più grigio non si può dalle parti del Quadraro dove mi trovo adesso. Mi manda una bella foto e queste nuvole color argento che veramente mi fanno ben pensare a un bel diluvio che non avverrà mai probabilmente stasera, quindi è meglio che io metta l'anima in pace. O è tutta scena o mi sto per beccare acqua raffica, mi scrive ancora. Sì, credo che sia tutta scena, molto probabilmente ha piovuto vicino Roma nella zona nord e quindi niente, ce lo teniamo così, però ha rinfrescato e quindi ci fa piacere. Arrivano anche i ministri, una palude qui su Radio Rock Italia Megahertz.

bel pezzo di Ministri, una palude, e purtroppo mi spiace anche un po' rompere questa atmosfera quasi magica che i Ministri ci hanno portato finora, ma estate chiama subito due cose: insalata di riso e aria condizionata o ventilatore. E quindi sarei molto molto curiosa di sapere se siete più del team aria condizionata o ventilatore. Parliamo dei benefici dell'aria condizionata, che evidentemente santo l'uomo o la donna che hanno inventato questo elettrodomestico, il condizionatore, sì, che comunque volente o nolente, insomma, ci salva un po' la vita in certe situazioni, anche se purtroppo contribuisce, questi dati alla mano, al surriscaldamento termico globale. Non è solo questo, sono tanti altri fattori X e Y, ma purtroppo anche l'aria condizionata in generale tanto bene al clima non fa. Può offrire effettivamente diversi benefici, soprattutto quando viene usata correttamente, e quindi, ripeto, correttamente mantenuta bene. Allora, quali sono questi piccoli grandi servizi e questi piccoli grandi consigli di cui so che avete bisogno? Il vantaggio più evidente dell'aria condizionata è mantenere una temperatura piacevole durante il caldo estivo, e questo aiuta quindi a dormire meglio, a lavorare o, che ne so, a studiare con più concentrazione, a ridurre anche la sensazione di stanchezza dovuta al caldo. Inoltre c'è un fattore da non sottovalutare con l'aria condizionata, perché molti climatizzatori moderni includono filtri che aiutano a trattenere la polvere, i pollini, i peli di animali varie e alcune particelle anche inquinanti. Quindi questo va anche a nostro vantaggio, soprattutto per chi soffre di allergie leggere o sensibilità respiratorie. Questo può essere utile, a patto che però i filtri vengano puliti regolarmente. Ho provato a vedere un tutorial su come si puliscano i filtri del condizionatore. Non deve essere una cosa così difficile, quindi se ci riesco io potete riuscirci tutti, ve lo posso assicurare. E poi, altro fattore da non sottovalutare, c'è la riduzione dell'umidità. Il condizionatore non raffredda soltanto, ma riduce anche l'umidità dell'aria, perché, signora mia, non è il caldo, ma è l'umidità. Ne continuiamo a parlare dopo Mon. Fluorescence, wow, grande bel pezzo e grande formazione da tenere sotto controllo.

Bravi, bravissimi, Mon Fluorescence qui su Radio Rock Italia, formazione contemporanea da tenere sott'occhio, lo dico sempre, ogni volta che li passo davvero è un piacere, una bella scarica di adrenalina. È proprio vero che la musica è la miglior medicina a tutto. Ne parlavo prima con il buon Federico che vi ha tenuti compagnia per queste tre orette in questo pomeriggio, di quanto veramente fare radio e ascoltare la musica e poterla anche condividere con gli altri possa essere davvero terapeutico. Com'è terapeutico il fresco dei nostri climatizzatori, ne stiamo parlando proprio adesso, e volevo spezzare una lancia a favore dei 18 gradi che si possono mettere con i 40 percepiti fuori dall'esterno nelle brutte giornate assolate, che purtroppo è brutto dirlo ma ci salvano. Cosa succede con il condizionatore nei periodi di caldo intenso? L'aria condizionata può aiutare a prevenire problemi legati al surriscaldamento, specialmente per anziani, bambini piccoli e anche persone con patologie cardiovascolari o respiratorie. Quindi non dobbiamo anche mai dimenticare l'aspetto utile di ogni facoltà ingegneristica. E poi le temperature troppo elevate possono ridurre l'attenzione e il rendimento, e questa è una cosa che infatti non mi scorderò mai. Gli ambienti freschi e ventilati invece favoriscono la concentrazione, la precisione e anche il minor affaticamento mentale. Questo ho provato proprio sulla mia pelle. Non dimentichiamo anche la migliore qualità del sonno, perché se non si dorme bene non si vive neanche bene. Dormire in una stanza troppo calda infatti può disturbare il riposo, ma una temperatura moderata aiuta il corpo a rilassarsi e a favorire un sonno più continuo. Però bisogna fare anche attenzione ad un uso scorretto di tali macchinari, elettrodomestici, possiamo chiamarli così, un utilizzo eccessivo sbagliato può causare infatti vari problemini da non sottovalutare, ovvero gli sbalzi termici troppo forti. Sapevo anche ad esempio che se ci si abitua troppo con l'aria condizionata, poi si può soffrire molto di più il caldo una volta usciti dall'ambiente fresco. Quindi niente, bisogna sudare per poi sentire più caldo dopo. L'aria per esempio a volte è troppo secca, i consumi elevati, questo sì, le bollette poi piangono, e poi i filtri sporchi peggiorano la qualità dell'aria. Però in questo caso vi direi anche basta pulirli e niente, tutto si risolve. Quindi per questo è consigliabile mantenere una differenza moderata, ad esempio tra interno ed esterno, di circa 6-8 gradi. Io ci metterei un numero 1 davanti al 6 e all'8. Pulire filtri periodicamente e poi evitare getti d'aria diretti sul corpo, perché poi questo può portare magari qualche accrocco, il famoso accrocco, quante volte ci siamo svegliati con il famoso accrocchetto dietro il collo. È un'esperienza da provare. Arrivano i Litfiba qui e potete sentire anche questa chitarra importante di prima guardia.

Ragazzi miei, Litfiba prima guardia, e se il portafoglio piange, state tranquilli perché arriva la soluzione per voi, arriva il ventilatore. Uno dei principali vantaggi invece del ventilatore è il risparmio energetico, e questo ve lo posso assicurare. Un ventilatore consuma molto meno di un climatizzatore, bolletta alla mano, e può essere usato per molte ore con costi contenuti. Chi usa il ventilatore ben lo sa, che lo usa praticamente tutto il giorno 24 ore su 24. E il ventilatore non abbassa realmente la temperatura della stanza, ma muove l'aria e favorisce l'evaporazione del sudore, facendo quindi percepire più fresco il corpo. Quindi è una sorta di ammaliatore, lo possiamo chiamare così. E la maggior ventilazione cosa succede? Cosa fa? Fa circolare l'aria negli ambienti, riduce la sensazione di aria ferma e poi migliora il comfort, soprattutto la sera o nelle mezze stagioni, ma soprattutto quando fanno 5000 gradi Kelvin. A differenza del condizionatore, il ventilatore non tende a seccare l'aria in modo significativo, e alcune persone lo trovano più tollerabile, ad esempio per la gola, gli occhi, la pelle. Ho letto poi una volta una cosa stupenda, bisogna mettere un po' di ghiaccio davanti a un ventilatore, così sputerà aria fresca, attaccare un po' un pannello di ghiaccio, non so. E questa è una soluzione casalinga per avere aria ancora più fresca. Vabbè, arriva lei, Gioni Russo, che è una grande protagonista di questa prima mezz'oretta, 40 minuti facciamo, va, di Megahertz. Questo pezzo che davvero risulta storico e che non ci si stanca effettivamente mai di ascoltare.

0: Rock Spot.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
5: Quanto vibrano queste nostre anime, arrivano anche le novità. In questo caso abbiamo Giancane, non ti riconosco più.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Giancane, non ti riconosco più, novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia. Giancane torna quindi con il suo nuovo capitolo che ormai vede consolidata la sua collaborazione con il fumettista Zero Calcare, con questo singolo che è stato scelto come sigla per la nuova serie animata Netflix, Due Spicci, che spero abbiate visto tutti e spero vedrete anche tutti. Questo singolo che è la title track del suo nuovo album ed è l'unico cantato in effetti, e il resto del disco per la prima volta è interamente strumentale e raccoglie anche le musiche nate al pianoforte inserite nella colonna sonora della serie. Io ancora la serie non l'ho vista e sono molto molto curiosa di vedere tutto ciò. Grande Giancane e grande soprattutto Zero Calcare. Oh, ma guarda un po', Colle del Fomento, andiamo un po' nel rap hip hop italiano con Ghetto Chic.

Che chic qui su Radio Rock Italia. E a proposito di due spicci, dopo strappare i lungobordi e questo mondo non mi renderà cattivo, zero calcare, torna con una nuova serie animata su Netflix in 8 episodi. Il primo episodio credo che sia andato in onda il 27 maggio, quindi 2 giorni fa. Episodi scritti, diretti e creati proprio da lui stesso, che riprendono il suo universo fatto sempre di ansie quotidiane, amicizie complicate e malinconia generazionale, quindi insomma temi in cui ci si può riconoscere. Nella nuova serie prodotta da Movimenti Production in collaborazione con Bao Publishing, però sembra avere qualcosa di diverso rispetto alle serie precedenti, e leggo qui un bell'articolo. Mai come questa volta, infatti, il celebre fumettista romano sembra mettersi a nudo per raccontare ancora una volta le difficoltà di una generazione, chiudere anche un cerchio. Zero Calcare risponde così: questa era l'idea delle serie precedenti, i problemi si risolvono insieme, andando avanti abbiamo raggiunto un'età, me compreso, in cui devi fare conti con il fatto che alle volte il lieto fine non c'è, devi ricalcolare la traiettoria della tua vita con le carte che ti sono capitate in mano, e questo era uno dei tempi di fondo che volevo provare a raccontare. Grande, grande Zero Calcare, sono molto molto curiosa e aspetto con ansia di vedere la tua nuova serie.

credo a Cristo, ai maghi, agli UFO. Ma come mi innamoro, mi stufo. Come mi innamoro, mi stufo. Sono diventato vecchio troppo in fretta, intelligente troppo tardi. Comunque tutto il tempo codardo, è quel che non ho fatto, quel che è peggio.

0: lasciato ai gelatai, o alla gente che pensa che l'arte stia nei musei.
1: Gente che pensa che l'arte stia nei musei.
0: Da tempo non scrivo più del cielo, perché i palazzi mi fanno velo.
1: I palazzi mi fanno velo.
0: Lascio la scuola, sono stanco di sedermi all'ultimo banco.
1: Di sedermi all'ultimo banco.

0: surreale, dissacrante del no braino Mike Tyson, no braino che spesso, mi rendo conto, vengono associati a Elio e le Storie Tese per l'assurdo, ad esempio a Vinicio Capossela per il gusto del grottesco, e anche agli After Hours per le sonorità indie rock. Davvero una bella formazione. Sono sicura che al buon Matteo, che non so se ancora all'ascolto, sarà piaciuto questo bel pezzone. Arriva invece la Sardegna magica di Io sono un cane, Il corpo del reato, e ce la godiamo tutta.
1: Alzati, andiamo, non fare il cretino, non fare il bambino, ti porto a casa, ti porto in braccio, tornando a casa ci fermiamo a fare colazione, un cappuccino, le paste alla crema, una sigaretta, andiamo a casa. Cosa vuoi fare? Vuoi stare lì tutta la notte sull'asfalto? Vuoi riposare? Non lo senti il maestrale? Che umidità mi spezza le ossa. Mi sento male, andiamo a casa. Lasciati andare, ti tengo forte. Ve l'ho detto mille volte di rallentare, andiamo. Non ci pensi a tua madre, non ci pensi a tua madre. Ci sta aspettando appena.

Alzati, andiamo, è quasi mattino, mi sto addormentando. Pulisciti il viso, mi fa impressione, mi stai spaventando. Andiamo, lasciati sollevare. Che pensi di fare? Se pensi di fare qualcosa di originale, ti stai sbagliando. Non c'è niente di più scontato, di più normale.

Allora hai deciso, sei proprio convinto di fare qualcosa, qualcosa di originale, non vuoi tornare. Ma sai che ti dico, sei proprio un cretino, non ci stupisci, non mi sorprendi, stammi ad ascoltare un pochino.

sotto le tue mani strappate all'enalotto. Quelli come te, lo sappiamo, sono stati vivi solo quando sono morti.

Eh sì, io sono un cane, corpo del reato, e ce lo siamo goduto davvero tutto, dalla Sardegna magica con grande, grande sensibilità e grande atmosfera come sono Io sono un cane sa portare. Cosa succede il 29 maggio nel mondo della musica internazionale? Beh, anche il 29 maggio è una data che ha lasciato il segno in qualche modo. Si parte molto indietro, si arriva ai primi anni del Novecento, nel 1913, quando a Parigi debutta la Sagra della Primavera di Stravinsky, ecco, un'opera che sconvolge il pubblico e cambia per sempre il linguaggio musicale del Novecento. Si va negli anni 40, nel 1942, quando Bing Crosby registra White Christmas, una canzone che poi è destinata a diventare un classico assoluto. E chi non se la ricorda? Nel 1965 invece Beach Boys raggiungono il primo posto con Help Me Rhonda. E due anni più tardi, nel 69, esce l'album d'esordio di Crosby, Stills e Nash, un supergruppo fondamentale del rock americano. E negli anni 80, 1982, esce Tug of War di Paul McCartney, che arriva in vetta alle classifiche. Te pareva, ecco, e vabbè, anche Paul McCartney si è portato un altro trofeo a casa. Quindi anche il 29 maggio nella storia della musica è una giornata che racconta bene quanto la musica sappia essere rivoluzionaria, pop, classica e popolare allo stesso tempo. E poi dobbiamo fare anche tanti auguri a Noam Gallagher, il più simpatico forse dei due fratelli, che oggi compie gli anni, ecco, un birthday importante, ecco. Arriva anche Levante con la sua bella Alfonso.

0: ti conosco.
1: E facciamo un salto nel passato con qualcosa chiamata SIP. Non so chi di voi si ricordi di questo servizio telefonico che era l'antesignano della Telecom. E la SIP offriva negli anni 80, nei primissimi anni, alla fine degli anni 70, inizi anni 80, dei servizi telefonici molto molto particolari. Come ad esempio la favola della buonanotte, che era uno di quei servizi telefonici speciali della SIP, si chiamava componendo il numero 1664, e invece di parlare con una persona si ascoltava una favola registrata digitando un codice. C'erano, mi pare, 100 favole, e ogni favola corrispondeva a un codice diverso. E questo servizio era pensato soprattutto per i bambini. Era molto molto simpatico come servizio. Era parte di un piccolo universo di numeri curiosi della SIP che appunto alla fine degli anni 70, inizio anni 80, insieme ad altri servizi come il corso d'inglese, l'oroscopo e l'ora esatta. Andiamo veramente a fare un salto indietro nel tempo, in un mondo in cui i telefonini ancora non esistevano. Era una specie di antenato telefonico delle playlist per addormentarsi, quindi niente internet, niente app, ma solo un numero da comporre e una voce che iniziava una storia. Oltre alle favole della buonanotte, quindi, tra i numeri SIP più ricordati c'erano il corso d'inglese all'1665, il corso base, poi c'era il corso d'inglese avanzato all'1666, e poi c'erano le ricette di riso, le ricette fatte con il riso all'1996, e poi c'era anche, ovviamente, non poteva mancare l'oroscopo all'1951, l'oroscopo del giorno, e all'1952 si poteva ascoltare l'oroscopo di un'intera settimana. Quindi non so chi di voi abbia mai ascoltato questi servizi telefonici, i cui genitori sicuramente, i genitori dei figli sicuramente erano un po' meno contenti che i figli ascoltassero questi servizi speciali, perché ahimè purtroppo le bollette poi alla fine volavano come gazzelle. Eccole, arrivano Julie's Haircut con Unit Circle, e poi ci prepariamo alla prossima pausetta, ma voi restate sempre qui connessi, che abbiamo ancora tante cosette di cui parlare.

0: Rock Sport. Estate, parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: State ascoltando
4: Megahertz.
3: Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
5: E alle 21:17 di questo venerdì 29 maggio arriva anche il Buon Caparezza,
4: il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, il buon Matteo mi scrive al 3791 600 190 che le favole non le ricorda. È peccato, peccato, perché ti sei perso un servizio stupendo. Erano più o meno 100 favole e ogni codice tipo 02, 03, 04 fino ad arrivare a 100 era collegato ad una favola diversa raccontata e letta. Era bellissima, bellissima. Servizio stupendo, poi ripeto, la bolletta però purtroppo era un po' meno bella. Tra i servizi classici però della SIP c'erano anche all'161 l'ora esatta, qui stiamo proprio rispolverando il paleolitico, eh? La sveglia invece c'era al 114 e le bellissime, questo me lo ricordo, le chiamate urgenti all'197 e nello stesso periodo poi c'era anche questa cosa meravigliosa chiamata Videotel che molti di noi probabilmente si ricordano, al 165, che offriva vari servizi e persino delle chat, quindi l'antesignano di Messenger e di tutto quello che è avvenuto. Vabbè, comunque in fondo è tutto un collegamento, insomma, era un piccolo mondo telefonico molto anni 80, 80, niente app, dunque niente internet, solo un numero da comporre e una voce che ti dava una fiaba, una ricetta, l'oroscopo. Sta cosa poi della ricetta con il riso veramente mi fa morire. Guarda un po' chi arriva, Mannarino, questo bel pezzone, Mary Lou, e si balla qui, swing a manetta. Sera.

Mary Lou di Mannarino qui su Radio Rock Italia Megahertz 21:27, ancora una mezz'oretta da passare insieme. Mi scrive al 3791 600 190 anche il buon Davide, a cui do la buona serata. Davide mi scrive: a proposito di favole, vivere una favola. È proprio così, caro Davide. E me l'avete chiamato anche un po' voi questo tema. Si parla di favole dunque, ma dal punto di vista psicanalitico. In chiave psicanalitica, infatti, le favole funzionano un po' come delle piccole messe in scena dell'inconscio. Ecco alcuni esempi belli di cui poter parlare. Ditemi un po' voi che cosa ne pensate, o se magari avete qualche favola da poter passare sotto la lente di ingrandimento del nostro inconscio. Partiamo con Cenerentola. Cenerentola parla del sentimento di esclusione, della svalutazione e del desiderio di essere finalmente riconosciuti. Quindi c'è questa figura, la matrigna, e le sorellastre, che rappresentano spesso l'umiliazione, mentre invece la scena del ballo e del sogno di riscatto non solo mi nota il principe dunque, ma il mondo vede finalmente il mio valore e non i miei soldi, anche perché Cenerentola, come ben sappiamo, di soldi ne aveva ben pochi. Quindi questo è un bel esempio anche di conflitti interni che possono nascere, tra l'altro, anche tra le persone stesse. E quanti ne troviamo, assolutamente, di conflitti di questo tipo. Biancaneve invece ci riporta una storia fortissima sul tema del conflitto tra generazioni e anche sul tema dell'invidia. Ebbene sì, perché la regina cattiva è spesso letta come la parte ossessionata da questa bellezza e dal confronto, e anche con questa profonda paura del tempo che passa. Biancaneve invece è tutto l'opposto, quindi è l'innocenza minacciata, ma anche la crescita che passa attraverso una specie di morte simbolica e anche un risveglio dato anche dal bacio del principe. Arriviamo invece all'esempio di Cappuccetto Rosso, in cui c'è questa natura un po' crudele, che è il bosco, perché il bosco non è rappresentato come qualcosa di immaginifico e di benevolo, ma il bosco è il territorio del rischio, del desiderio, della perdita di controllo. Wow, mi piace questa cosa. Il lupo può rappresentare quindi una seduzione pericolosa, una paura primordiale, oppure l'irruzione di ciò che è istintivo. La favola parla molto chiaramente e esprime molto bene la fase di passaggio dall'infanzia alla scoperta del mondo. Quindi vediamo anche qui come le favole in certo senso rappresentino sì l'inconscio, ma anche quello che succede nella vita. E quindi raccontare anche ai bambini e poter farli rielaborare ciò che potranno probabilmente vivere è un buon modo di poterli avviare, insomma, alla vita. E credo che questo sia anche il motivo per il quale le favole tendenzialmente finiscono bene, perché capiamo anche tutti l'urgenza di non illudere insomma questi poveri bimbi che magari pensano, che ne so, alla figura del principe azzurro. Però purtroppo metterli di fronte ad una realtà molto cruenta, come per esempio può essere anche la violenza della vita stessa e anche la cattiveria degli uomini, possa insomma traumatizzare un bambino molto piccolo. Ma continuiamo a parlarne dopo la musica, perché la musica è la grande protagonista sempre. E comunque ricordiamocelo, serenata rap che ben si confà con queste atmosfere di ormai crepuscolo passato. La sera è proprio arrivata. Giovanotti.

proprio nel 1994 esce questo album Lorenzo 1994, che segna un passaggio abbastanza cruciale per Jovanotti, perché Jovanotti, Lorenzo Cherubini, Jovanotti prima, che era quindi l'intrattenitore hip hop, pop dance, diventa invece un artista diverso, un artista che si affaccia anche alla musica rap degli anni 80 e anche un cantautore anche capace di mescolare tante cose. Può piacere o meno poi dopo quello che ha fatto più là, però questo album secondo me rimane veramente un grande album. Vedo che anche voi insomma siete anche un po' d'accordo con me, infatti mi scrivete che comunque questa serenata rap non era male. Grazie comunque dei vostri feedback, che sono anche molto simili ai miei, devo dire la verità. Dai, si prosegue un po' con la musica, anche loro grandissimi artisti, New Candies, loro vengono da Venezia, sono talentuosissimi. Quest'oggi ci ascoltiamo Tempera.

così parla di favole, di bimbi e del mondo incantato dell'inconscio. E vi ho dato anche un piccolo indizio su un grandissimo psichiatra che ha trattato tutto questo, di cui parleremo tra pochissimo. Hansel e Gretel è un altro esempio di come si parli di abbandono, si parli di fame reale e simbolica, e si parli anche di paura di non essere e di non sentirsi protetti. Quindi c'è questa casa di marzapane che seduce ed inganna, che sembra un rifugio ma in realtà è una trappola. E in chiave psicanalitica è il racconto di bambini che devono cavarsela da soli e trovare delle risorse interne. E chi di noi non è mai cresciuto, purtroppo, passando per questo passaggio anche doloroso. Poi arriviamo alla Bella Addormentata, che ha a che fare con il tempo, l'attesa, la sospensione e la trasformazione. Il sonno quindi può essere letto come una fase di estremo passaggio, qualcosa si ferma per poter poi rinascere più forte. È una favola molto molto legata all'idea, al simbolo che la maturazione non si forzi, ma arrivi quando è il momento giusto. E poi c'è Il gatto con gli stivali, una favola che io per esempio da piccola amavo molto. E qui troviamo l'intelligenza strategica, la maschera, l'astuzia che compensa la fragilità. Io ero da piccola, ero proprio in fissa con Il gatto e gli stivali, devo essere sincero, non so perché. In psicanalisi si può parlare del mondo in cui costruiamo quindi un'immagine di noi stessi per farci strada in un certo senso anche nel mondo. Il gatto quindi è un io molto brillante e manipolatore che inventa possibilità. Eh sì, e quante possibilità ci danno anche le nostre belle favole. Arrivano gli Alma Megretta, un po' di trip hop italiano che non fa a male, unito alla musica napoletana e alle influenze partenopee che richiamano davvero un mix di culture senza confini.

0: Rock Sport.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
6: Ultimo appuntamento per quanto riguarda Megahertz con le grandi sorprese di Radio Rock Italia. Arriva Elisa con Amore è.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Altra novità in alta rotazione per quanto riguarda Radio Rock Italia, questa è Elisa con Amore è. Si ricorda, a proposito di favole, un grandissimo psichiatra, psicoanalista, e psicologo ed educatore austro-americano, Bruno Bettelheim, di cui vi consiglio di leggere il libro di cui parlerò tra pochissimissimo. Bruno Bettelheim, nato a Vienna nel 1903, ha avuto una vita molto particolare, è stato poi anche deportato, quindi insomma una serie di cose gli sono successe, ma è ricordato soprattutto per il lavoro con i bambini emotivamente disturbati e per la direzione della Orthogenic School dell'Università di Chicago. Il libro di Bruno Bettelheim, di cui vi consiglio la lettura questa sera, fu pubblicato nel 1976, si chiama Il mondo incantato, uso, importanza e significati psicanalitici delle favole. Allora, vi avverto un piccolo disclaimer, che è una lettura, insomma, un po' non è la classica lettura da sotto l'ombrellone, però ne vale davvero la pena. Il cuore del libro è questo, in sostanza, per Bettelheim. Le favole non sono semplici storielle per bambini, ma strumenti simbolici che aiutano a mettere in forma concreta paure, desideri e conflitti interiori, un po' quello che fa anche la psicanalisi stessa. Le interpreta lui in chiave freudiana, perché di questa scuola lui era, cioè come racconti che parlano quindi dell'inconscio, della crescita e del passaggio dall'infanzia a una forma più matura di sé. Però grande, bella lettura, se siete appassionati del tema ve la consiglio vivamente.

0: Non potevamo concludere nel modo migliore con Banco del Mutuo Soccorso, un pezzo storico, Moby Dick, che devo dire mi ha emozionata. E così ce ne andiamo tutti a nanna tra una favola ed un'altra. Per quanto mi riguarda, mi ritroverete venerdì prossimo, sempre dalle 20 alle 22, con Megahertz. Per quanto riguarda invece il palinsesto di Radio Rock Italia, sarà di nuovo ufficialmente in onda sulle, qui in streaming e in dub, da lunedì dalle 7 di mattina fino alle 10 di sera per tutta la settimana. Grazie a tutti ragazzi, buonanotte, fate bravi, ciao ciao.
1: Avete ascoltato
2: Megahertz,
1: frequenze musicali
2: e vibrazioni d'anime.

0: Sense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.

dicevano che non era possibile e che lo sforzo sarebbe stato inutile, e invece eccoci qui,

ricordati dei giorni più difficili, fanne tesoro e poi fanne coriandoli e ridi lanciandoli. Ritorneranno, come è logico, gli ostacoli saranno altissimi.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Potremmo fare valigie più grandi per contenere tutti i matrimoni, traguardi di donne coi capelli bianchi e la paura di morire sole.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

Davide Richard Ginori. Non fare mai l'errore di mettere al mondo dei genitori. Guarda che io ho frequentato la Libera Università di Santi Licheri, e ai carabinieri, se togli la C una I, diventa arabinieri. Ho sbagliato tutto giusto, ma solo per te, soltanto per te, trovo il brutto dappertutto. Ho visto De André, balzato al privé.

0: Radio Rock Italia.
1: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.
2: Non mi scolla gli occhi di dosso.

posso più. Sto più grave di Parigi sotto i grigi cieli con te. Non si può. Voglio bere un goccio, far la fine di uno straccio. Io faccio il passo, brucio Parigi per te. Io faccio il pazzo, ma tu non luci per me. Poi

si può. Ogni primo amore dolce non si morde mai. Io faccio il pazzo, brucio Parigi per te. Io faccio il pazzo, ma tu non bruci per me. Tu, incidente sull'amore, caso della mia follia, non sei più la festa mia, resto in grigio sempre.

0: senza la vita e le speranze restano chiuse nelle mani del gigante.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.